0: Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

0: Concessionaria ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta 90 la mattina presto su Radio Company, suona come sempre al partire delle 6. Salve a tutti, a Mauro Tonello, c'è sempre DJ Nick alla console. Grande musica anni 90 per dare un po' di carica alla vostra giornata. Partiamo con Life di Hathaway, antico, la sua We Need Freedom e Sandy B, Make the World Go Round. Questo remix di Deep Dish.

0: Made the World Around di Sandy B, Antico e The Hathaway protagonisti in questa prima traccia di Botta 90. Pausa veloce, torniamo con Tina Turner.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata

0: che questo questa canzone, questo pezzo di Tina Turner con Golden Eye, però attenzione, il remix è quello di Dave Morales, poi Peplab con Ride the Pony.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ride Pony e Tina Turner, in questo caso un pezzo piuttosto datato che faceva da colonna sonora un film di 007, ovvero sia GoldenEye, però remixato da Dave Morales. In arrivo ora Toni Braxton, la sua Unbreak My Heart e Living Joy, la voce è quella di Tamika Starr, Follow the Rules.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Avete sentito anche Living Joy con Tami Castale, Follow the Rules e Tony Braxton, Unbreak My Heart, il remix di Morales. Ci fermiamo perché siamo arrivati alla fine. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Genic, ci sentiamo domani mattina sempre qui su Radio Company, d'ora la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Perché ieri c'era il concerto di Bruno Mars a Milano, ragazzi, ed è proprio per questo che noi stamattina abbiamo ascoltato Lockdown of Heaven qui con Bruno Mars.
1: Tra l'altro, Bruno Mars, che a un certo punto ha pubblicato sui suoi social una storia, una foto, si stava mangiando la pasta dicendo: mangio carboidrati, mi carico.
0: Giusto, energie, carboidrati, sì. Ragazzi. Bruno Mars, il concerto di ieri, che ovviamente sarà stato in mezzo al caldo. Persone che c'erano già lì, come non come ultimo, non 11 giorni
1: non
0: prima.
1: Non fino a due settimane prima.
0: No, però già dalla mattina comunque c'erano persone che aspettavano il bravissimo Bruno Mars. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company, come state? Tutto bene? In questo mercoledì 15 luglio 2026, ieri non eravamo a Bassano Music Park per una questione di tempo più che altro meteorologico, ma Tommaso Paradiso ha fatto un gran bel concerto anche ieri, infatti
1: il Tommy
0: Paradise era bello carico, aveva pubblicato anche delle storie che si stava ricaricando prima di cominciare il tour. Tra l'altro è prima data del tour che inizia, cioè ieri era la prima del suo tour estivo, credo, insomma, che
1: come
0: girerà.
1: Si chiama il tour estivo di Tommaso Paradiso, lo sappiamo?
0: Allora,
1: devo
0: cercare.
1: Cerchiamo.
0: Ah, prego signorina, cerchi pure. la nostra Jessica Fletcher, ragazzi. Dai. Come si chiama?
1: Ma mi credete, si chiama Estate 20. No, Estate 2026, non può essere. Si chiama Estate 2026 Tommaso Paradiso. Oh, che fantasia!
0: Vabbè, come doveva chiamarlo?
1: Non lo so, cioè nel senso tutti
0: ma perché,
1: hanno un nome.
0: Sì, ma l'album l'ha buttato fuori, se non sbaglio, l'anno scorso. È quest'anno che ha buttato fuori l'album.
1: Mentre invece, a proposito di gente, sì. Sai che Olly ha annunciato concerti negli stadi nel 2027?
0: Sì, ma si sapeva.
1: Olly, stai attento che l'ultima volta che qualcuno ha annunciato concerti negli stadi, vedi a piedi pagina blanco, non è andata bene.
0: Vabbè, ma Olly adesso in questo momento è sulla cresta dell'onda. E quindi secondo me porterà a casa le sue soddisfazioni. ricordiamoci che a San Siro Sfera Ebbasta ha fatto cacao, quindi cioè nel senso, cioè, ci sono tanti artisti che non penseresti che riempiano, invece ragazzi hanno riempito gli stadi.
1: Questo arriva un messaggio dalla stanza di là che dice: Sisma, leggi ordenador in spagnolo, computador lo dicono in America Latina, non sai neanche fare le ricerche. Perché amici, dovete sapere che 5 secondi prima della diretta qui c'è stata una conversazione tra me, Sisma, Ale e Bianca e il mio fidanzato su come si dice computer.
0: Bianca non ha detto niente, ma cosa stai dicendo?
1: Vabbè, c'era anche lei, però era coinvolta. Come si dice computer in spagnolo? Perché ieri c'è stata Spagna-Francia. Ale, com'è andata?
2: Ha vinto 2-0 la Spagna.
1: Ma mi pare di aver capito che è stata una partita sofferta per la Francia.
2: È stata una bellissima partita, piena di talenti, però...
0: È stata una partita sofferta per la Francia.
2: Sì,
0: ha perso
2: la Francia.
1: Beh, vabbè, ma uno può perdere per...
2: Ci ha provato in qualche modo, ha fatto anche lei, tiri in porta, per cui...
1: Ah, ok. Quindi adesso, scusami, stasera c'è Argentina-Inghilterra. E sì. Poi cosa succede?
2: Finale domenica alle 21.
0: Ah, è la finale, quindi...
1: Di domenica.
0: Però,
1: alle 21.
2: Ho già organizzato una mega grigliata.
1: Scusate. Per forza.
0: Scusate, aspetta. Quindi questa sera, scusami, ripetimi chi c'è?
2: Inghilterra-Argentina.
0: Quindi... Se stasera uno dei due vince, si disputerà la finale con chi vince anche stasera.
2: Esatto, contro
0: quindi,
1: contro la Spagna che ha vinto ieri.
0: Sì, la Spagna è arrivata in finale, quindi.
2: Sì.
0: Ok. Quindi, secondo te, pronostico, vai!
1: Bravo.
2: Secondo me vince la Spagna per 2-1.
1: Contro chi però? Contro l'Argentina. Contro... Sarà Spagna-Argentina.
0: Chi vince stasera?
2: Ma è forte anche l'Inghilterra. Sono un po'.
0: Chi vince stasera, esponiti?
1: Ale, sì, il nostro Polpo Paul.
2: Secondo me.
0: Il Polpo Paul, vai!
2: Tifo Argentina, ma secondo me vince Inghilterra.
0: Tu dici vinca Inghilterra?
2: 2-1. Inghilterra.
0: Ok, e poi però la finale dovrebbe vincere l'Argentina?
1: No, la Spagna, se vince l'Inghilterra.
0: La Spagna, scusami, perdon. Quindi Spagna contro Inghilterra, secondo te, la finale. Questa sarà la disputa.
2: Sì.
0: E vincerà la Spagna.
2: Esatto.
0: Ok, quanto?
2: 2-1 è sempre un risultato,
0: sempre 2-1.
1: Dovremmo scrivercelo perché sicuramente non ce lo ricorderemo lunedì. Ma in tutto questo, scusami, sì. Ale, ma è tipo ieri sera era Spagna-Francia o Francia-Spagna?
2: Mamma mia,
0: Francia-Spagna.
1: No,
2: ma perché me lo chiedessi?
1: No, perché no, ok, ma riconosci che è una domanda sensata quella che ti sto facendo?
2: Perché alla fine non sono in casa entrambi.
1: Quindi uno vale l'altro?
2: Io meno, secondo me sì.
0: Comunque io ho letto Francia-Spagna.
1: Sì, ma in base a che cosa? Francia-Spagna, non Spagna-Francia?
0: Non ne ho la più pallida idea.
2: A un sorteggio, chi è arrivato prima nei sorteggi? Cioè.
0: Poi okay. Chi decide chi comincia a calciare il pallone? C'è sempre il lancio
1: la monetina.
0: Sempre la monetina? Sì, non è cambiato quel metodo?
1: Il buon vecchio metodo della
0: sì, certo.
1: L'analogico
0: metodo.
1: Perché non fanno
0: sasso carta forbice a chi vince la prima?
1: Perché poi si inizia a dire no, alla bella di tre, no, ma avevamo detto che chi perde non incomincia. Cioè poi secondo me questa sasso carta forbice ti confondi.
0: Sarebbe bello vedere in campo però che facessero sasso carta forbice all'inizio delle partite.
2: All'infinito fanno forbice.
1: Sì, esatto. Forbice. Perché poi c'è anche il problema che basta. In tutto questo vedi i buoni vecchi analogici metodi. Per esempio d'inverno si fa a volte tra amici, noi lo facciamo, il Babbo Natale segreto, no? Che è questa cosa di comprare, ognuno compra qualcosa con un budget, che ci si dà un budget, ognuno compra qualcosa e poi quando ci si trova insieme per la cena con gli amici si va a sorteggio, quindi a me capita il regalo a caso di qualcun altro.
0: Certo.
1: C'è un'applicazione che si chiama Babbo Natale segreto, no? Dove tu praticamente metti i partecipanti a questo gioco e sorteggia, ok, per te. La stessa cosa dovrebbero fare nelle partite di calcio, quindi un'applicazione che si chiama Chi Comincia, secondo me.
0: Chi Comincia.
1: Dai, allora.
0: Ma perché poi viene fuori la polemica sul fatto che la tecnologia prende per una squadra e per
1: vero. Allora, ragazzi,
0: voi sportivi siete così perché poi non vi fidate di niente di nessuno. Come fai a fidarti che la monetina non sia truccata, Ale?
1: Ma la monetina come fai a truccarla?
2: Facciamo a vederlo noi?
0: Lo sapete voi.
1: Ma non è tanto la monetina che è truccata, è l'arbitraggio piuttosto che è truccato. Esatto. Ma io adesso voglio lanciarvi una sfida, ragazzi.
2: Sfide.
1: Una sfida all'ultimo sangue all'interno della family.
0: Prego.
1: And 2026.
0: Sì.
1: Allora, oggi io vi voglio sul pezzo. Oggi sento che è il giorno per fare big money. Oggi inventiamo l'app del secolo.
0: Ok, insieme.
1: Tutti insieme,
0: tutti
1: ascoltatori,
0: insieme.
1: Noi tre, secondo, adesso, brainstorming, 3332688688, inventiamoci tutti quanti un'applicazione.
0: Aspetta Carlotta,
1: poi
0: tu
1: la
0: parti sempre
1: per
0: il posto che tutti sappiano cosa vuol dire brainstorming. Brainstorming vuol dire buttare idee anche se possono essere
1: a caso,
0: cioè anche se vi sembrano stupide,
1: ma no, perché
0: le
1: poi
0: si
1: una
0: buttano
1: cosa,
0: lo stesso
1: sì.
0: Perché da una piccola spunto può nascere, cioè può funzionare così. La butto lì, ragazzi, ma se facessimo questa cosa qua anche se sembra stupida, ma non è male, si può migliorare, quindi da lì può partire un'altra idea, si sviluppa fino ad arrivare all'idea del secolo.
1: Bravo, l'idea dell'applicazione che lancia la molettina, a parte che esisterà 100%,
0: certo.
1: Ma comunque è stupida. Però mi sento di dire che oggi mi sento imprenditrice, ragazzi, mi sento sul pezzo, mi sento pronta per fare i soldi.
0: Voi vi rendete conto che per degli anni hanno fatto un'applicazione che si chiamava Torcia, l'hanno pure fatta pagare e dopodiché iPhone ha detto, ma scusa, se lo mettiamo su un tastino qui che più si attiva la torcia? No, perché è stato così davvero?
1: Perché la luce è gratis.
0: Sì, ma la facevano pagare pure la luce del tuo cellulare.
1: Il signor Torcia, nel frattempo, che aveva inventato l'app in questo momento, o sta facendo il bagno nei dollari perché ha venduto l'idea
0: a Apple, paperoni.
1: O invece vive di rimorsi, rimpianti e rabbia.
0: Sì, potrebbe essere rimorsi e rimpianti. Va bene, amici, allora facciamo così, partiamo. Se intanto avete qualche idea geniale, Non fate come De Biasi che vuole tenersi tutto per sé.
1: No, oggi si lavora insieme perché... per un mondo migliore. Via.
0: Non fate come qualcuno che è qui in radio che dice sempre: l'idea è mia, io mica te la do, mica te la
1: no,
0: dico.
1: No, perché poi me la copi,
0: Allora tienitela, no, idea geniale, quindi facciamo un po' tutto insieme però. Deve essere una grande SRL, tutti insieme mettiamo qualche cosa.
1: Stormo di cervelli per creare l'app del secolo.
0: Stormo di cervelli.
3: Ciao ragazzi!
4: E per il canone in bolletta dobbiamo ringraziare il simpaticone del toscano Renzi.
3: Carlotta, c'è Focus! Documentari tutto il giorno.
5: Falsissimi, non è vero che su Focus fanno solo documentari e bestie. Comunque sul 9 sabato e domenica ve li beccate la mattina.
6: Io invece la domenica mattina metto sul 56 e fanno vedere Chi cerca trova.
7: Ma Carlotta, scusa, fare i tuoi è un bel programma. Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
8: Ciao family, per me la cosa più irritante e inutile secondo me da pagare è la tassa sulle acque piovane che devo pagare una volta all'anno.
9: DF24 ragazzi, DF24.
10: Buongiorno company.
11: È un'ingiustizia per me pagare il bollo dell'auto.
12: Yeah! 6-7!
13: Mancato! Enrico!
14: Le gocciole! Grazie!
15: Ragazzi, ma ne vogliamo parlare delle accise sui carburanti?
16: Consorzio Bonifica, Alto Piave, Alto Vicentino, tutte quelle cazzate lì.
17: Le prestazioni mediche, sanitarie, private.
18: Ciao Sisma, ciao Carlotta. E voi siete partita IVA, ragazzi, quindi dovreste sapere che l'INAIL paga, è obbligatorio anche per le partite IVA, però ovviamente
0: no,
18: bisogna farci l'assicurazione privata, perché come diceva la ragazza prima, l'INAIL sì, è obbligatorio, però poi quando si tratta di rispondere non risponde.
0: E quindi? No, vabbè.
1: E quindi niente.
0: Comunque non tutte le partite IVA sono uguali. Lo sapete? Di la tua.
1: Io non ho niente da dire. Non voglio dire niente.

0: umanità e Mischilla, questa è La Testa Gira. Amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 insieme, prima parte dedicata ai sommersi. Oggi abbiamo deciso di diventare ricchi, di fare i soldi, e se lo facciamo, lo facciamo tutti insieme, avete capito? Sì, perché se noi andiamo su, voi venite su con noi, ma se noi andiamo giù, voi venite giù con noi.
1: Allora, posso dire una cosa che mi piace molto, De Biasi, ti faccio notare, perché De Biasi, io ti insegno com'è la testa di Carlotta. La testa di Carlotta è aspettative altissime su una cosa che fondamentalmente è difficilissima da
0: che
1: fare.
0: Che si esaurirà tra l'altro
1: entro
0: le 9.
1: Sì, ma tra l'altro un entusiasmo fuori da e poi per basta che gli dici che oggi, non lo so, passa una nuvola e si abbatte con niente. Questa è
2: darkness, my old friend.
1: Esatto. Sì, esatto, così tipo.
0: Guarda, non mi dire niente che già devo, ho un impegno alle 10:30 e questa cosa
3: siamo
0: mi distrugge.
3: Siamo carichi oggi, che bello.
0: Sì, oggi faremo i soldi, ragazzi, inventeremo tutti insieme.
1: Faremo i soldi, tra l'altro quasi
0: siete
1: tutte
0: veramente
1: le cose,
0: esagerati.
1: Quasi tutte le cose, ragazzi, che effettivamente oggi hanno fatto il cash. Tipo, per esempio,
0: sono stupide.
1: No, perché sono stupide?
0: Nel senso che sono cose che ti viene da dire. Porca
1: perché
0: miseria,
1: non ci ho pensato io.
0: No,
1: infatti, vabbè, quello è la stupidità intelligente.
0: Che però è una frase molto. Scusami se ti interrompo, poi mi zittisco. È una frase molto arrogante. Come quando vai alle mostre d'arte e dici, vabbè, devo farlo anch'io. E allora
1: bravissima,
0: fallo.
1: Esatto. Infatti, secondo, no, non è quello che volevo dire, ma volevo dire semplicemente chi ha fatto veramente i money o comunque ha avuto successo. Parlando di soldi, perché non è detto che sia successo quello, ma. Bezos, adesso hai messo Strike the Pose, il Vogue, mi ricorda sempre il Diavolo Veste Prada. Il Diavolo Veste Prada, ragazzi, non gli davano un euro all'inizio, ma come nessuno avrebbe dato un euro ad Amazon. Ok, quindi tutte le idee milionarie in realtà sono partite non come con Carlotta che ha detto oggi facciamo i big money. Col cavolo, sono partite con. Ragazzi, ci proviamo, non sappiamo.
0: Sì, voglio vedere. Guarda, allora, secondo me Bezos aveva il mio stesso entusiasmo. Poi si è reso conto, perché poi ti ridimensioni, che la cosa sta andando così, così. Poi arriva qualcuno che ti dice: ti offro 60 milioni di dollari.
1: Non è andata così per Bezos. Non è andata così per Bezos.
0: Guarda, hai visto il film Facebook?
1: Certo, The Social Network, come no?
0: E loro un po' di entusiasmo ce l'avevano.
1: Loro avevano l'entusiasmo perché erano dei nerd e avevano l'entusiasmo per il software.
0: Anch'io l'entusiasmo per il software, ma insomma.
1: Non avrebbero mai pensato che sarebbe arrivato a livello mondiale. Cioè, Zuckerberg non avrebbe mai pensato che oggi sarebbe stato proprietario di Instagram, Facebook e WhatsApp.
0: Cosa fa nella vita? Come passa le sue giornate, secondo voi?
1: A controllare l'informazione del mondo?
0: No, secondo me Zuckerberg passa le sue giornate a difendersi. Cioè, ok,
1: dagli attacchi.
0: Mi hanno querelato.
3: Questa è vita,
0: così.
3: Scusate.
1: Cosa?
3: È vita questa?
0: No, Ale, no. È molto meglio essere come noi, poveri, con aspettative alte, ma nessuna idea.
1: Che bella come ce la raccontiamo noi. Sì. Meglio e essere
0: abbiamo dei vocali in tutto questo.
4: Io farei un'applicazione che conosce tutte le tue dinamiche di vita e inventa scuse per non andare al lavoro.
1: Beh,
0: allora, aspetta un attimo.
1: Scuse plausibili, tra l'altro.
0: Aspetta,
1: comunque,
0: vediamo se esiste.
1: E comunque il tuo fidanzato non ha detto una scemenza?
0: Sì.
1: Questa cosa della Carlotta che fa.
0: No, ragazzi, esiste diverse applicazioni e strumenti basati sulla AI che sono progettati per generare scuse creative o giustificazioni.
1: Vabbè, effettivamente, scusate.
0: Vedi, perché che idea stupida,
1: allora,
0: potevamo pensarci noi.
1: Non ci abbiamo pensato a una cosa però, ragazzi. Oggi l'intelligenza artificiale ChatGPT ti risponde a tante domande, tanti quesiti. Cioè, adesso tu per esempio dici a ChatGPT, non lo so, gli spieghi guarda, la mia vita è fatta così, composta così, dalla mattina alla sera, che scusa posso inventare col mio datore di lavoro, e lui te la tira fuori.
0: Sai cosa io vorrei che venisse inventato? E vi giuro, se io potessi, cioè è impossibile, è impossibilissimo, però per me sarebbe comodissimo un'applicazione che ti permette di prelevare direttamente da telefono.
3: Bella,
1: no, ma vero?
0: Aspetta,
1: che
0: prelevare
1: da
0: sì
1: dovrebbero, cioè, però creare i telefoni con la fessura.
0: Sì che devono uscire i soldi dal telefono.
1: Dimmi,
3: Debiasi.
1: No, aspetta, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato, porca

0: Questo è Rain on Me su Radio Company nella Family. Piccola pausa, torniamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
3: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
3: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Shady su Radio Company, nella Family. Tra poco arriva anche la sigla del Giro di Boa, ma prima Jonas Blue, questa è Girl.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Miami Beach. Jonas Blue con Girl qui su Radio Company, ora esatta. Ma cosa sta facendo Alessandro? Guarda questo entusiasmo.
1: Ah, era lui che... No, si stava solo stiracchiando.
0: Hai fatto sesso ieri sera?
2: Magari.
1: Non dirlo mai più.
0: Ma cosa c'è?
1: Non dirlo mai più.
3: Radio Company Time.
0: Oh, cosa hai detto, scusa?
1: Ho detto sono le 7-6 minuti.
0: Buongiorno amici, benvenuti, questa è Radio Company. Siamo ufficialmente arrivati al

0: Buongiorno.
1: Noi siamo la Fobili.
0: Con Pallotta e Pisma. Amici, buongiorno, benvenuti. Pallotta e Pisma, i vostri inviati ufficiali per andare a scoprire il mondo. Allora, amici,
1: dove si vola oggi?
0: Allora,
1: scusa se ti dico una cosa al volissimo.
0: Mamma mia, ecco.
1: Enrico,
0: mi hai rovinato tutto.
1: Scusami. Hai letto la notizia del signore su Ryanair che gli si è spaccato il finestrino?
0: Sì, Carlotta, tu quelle notizie lì non le devi leggere.
1: Ma tu ti rendi conto?
0: Sì, ho capito, Carlotta. Anche c'è stato qualche aereo che nel corso del mondo è crollato a terra. Certo.
1: No, ma io non sto dicendo. No, io faccio un altro tipo di ragionamento. Il mio ragionamento è questo.
2: Sono risucchiato.
1: Lui è stato risucchiato. Sua moglie lo ha tenuto per le gambe.
0: Sì.
1: Ora, posto che è una cosa terrificante che succede, tra l'altro anche pericolosa a livello di salute, ma se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ma che storia hai da raccontare?
0: Ma non volevo. Ma perché poi finisce lì?
1: No, scusa, vuoi dirmi andare?
0: Ah, è come quelli tu che dici vengono... lui che storia ha da raccontare?
1: Certo, è come quelli che vengono morsi da uno squalo. Certo,
0: sì, no, vabbè, certo, ma chi se ne frega di raccontare una storia del genere? Preferisco non averla da raccontare, una storia così.
1: Sì, cioè... ma tipo, sì, mi sono slogato una caviglia. Vuoi mettere quando io sono stato risucchiato dal finestrino dell'aereo perché mi si è rotto?
0: Sì, nella gara vince sicuramente il buon signore che stava per essere risucchiato nell'atmosfera.
1: Poverino.
0: Allora, amici, si parla oggi di...
1: relazioni.
0: Brava!
1: Sì, dai, è un po' che non parliamo d'amore. Vai, sì, sentiamo.
0: Mettimi un drone però perché vale la pena.
1: Allora. Sì, immagino, ne varrà sicuramente la pena.
2: Cambio drone, aspetta.
0: Ma cosa stai facendo?
2: Cambio tonalità.
1: Sì, cambio drone ogni volta. Oh, bello questo, mi piace. Un'altra tonalità.
0: Una bugia può salvare una coppia? Attenzione, attenzione.
1: Se è bianca, sì, se no, no.
0: Ma aspetta, bisogna vedere perché ognuno ha la percezione della propria bugia bianca. E allora, 120 coppie di 5 paesi hanno compilato un diario per una settimana. Le bugie sono comparse in meno del 20% delle giornate. Quando qualcuno mentiva, il partner spesso non se ne accorgeva oppure sospettava una bugia inesistente. In alcuni casi la scoperta è diventata un campanello d'allarme che ha costretto la coppia ad affrontare problemi ignorati. Non significa che mentire faccia bene, contano intenzioni, dinamica della relazione e reazione successiva. Ma mi collego a una domanda che ci siamo fatti io e la mia fidanzata l'altro giorno per portarvi un esempio di bugia che può salvare o non salvare la coppia. Allora, è chiaro che se dici una bugia al tuo fidanzato, cioè non gli fai sapere qualcosa che è successo durante la giornata di triste perché vedi che ha già la giornata storta e è andata al lavoro.
1: Beh, non è una bugia,
0: non
1: quella.
0: Gli cambia, sì, esatto, è un'omissione di qualcosa che va.
1: Ah, okay. Cioè uno può anche avere le sue cose e non dirle, cioè non è che bisogna dire tutto.
0: Ma questa è la tua opinione, Carlotta. Fermi,
1: no, dico,
0: tutti.
1: Non è che tu devi entrare e fare il resoconto di quello che è successo. Allora, guarda, è successo questo. Cioè, anche se non dici qualcosa non c'è niente.
0: Sì, ma dipende che cosa. Vabbè, insomma. Allora, arriviamo al dunque della questione. L'altro giorno stavamo guardando io e la mia fidanzata Grey's Anatomy. C'è un momento della serie in cui il Derek, che è poi Patrick Dempsey, ok,
1: il bonazzo
0: è
1: di
0: già,
1: Derek Shepherd,
0: è già sposato con Meredith, ok, quindi con la dottoressa Grey, e hanno già dei figli. Ma succede che lui sta lavorando assieme a una specializzanda e questa specializzanda a un certo punto lo bacia, lui si bacia con lei, ma a un certo punto si stacca, torna a casa e stacca, dice alla specializzanda: guarda, io ho una famiglia, amo mia moglie, amo tutto quello che ho, quindi torno a casa. Ma non lo dice a lei.
1: No, si dice, questo
0: si
1: dice.
0: Deve dire?
1: Questo si dice.
0: Ma se questo fosse fonte di cioè tu dici, allora io dico, aspetta,
1: no, aspetta,
0: ma questo lo dici tu, aspetta.
2: No.
0: Aspetta, no, perché lei è, sì, lei è perentoria. Allora io lo domando a voi, cari amici ascoltatori. Facciamo finta che ci sia stato una sorta di bacio che però non ha significato nulla, perché poi da quel bacio vi siete resi conto che ci tenete veramente moltissimo al vostro partner e quindi siete tornati a casa e fine della storia. Non rivedete più questa persona, cercate anche di evitarla, eccetera, eccetera. Lo dite che vi siete baciati al vostro partner o non lo dite? Questa bugia potrebbe non innescare determinate cose?
1: No,
0: sfiducia.
1: Io ho una domanda, scusami, ma il bacio è cioè è lei che ha baciato lui e
0: lei ha baciato lui,
1: aspetta,
0: lui...
1: aspetta, aspetta, fammi fare la domanda. Lei ha baciato lui e lui ha fatto ma no, cosa fai?
0: No.
1: Oppure si è creata la situazione, perché è ben diverso.
0: Si è creata un po' di situazione, ma dopo qualche secondo lui si è staccato.
2: Quindi è tradimento comunque.
1: Allora, diciamo che Andrea dice bisogna negare fino alla morte. Io allora, io sono, non è che non so, no, no, aspetta, perché sono un po' d'accordo, nel senso che se lei avesse baciato lui e lui avesse detto oh, ma cosa, come ti permetti, ok, lì vai e dici al tuo fidanzato, sai cosa è alla tua fidanzata, sai cosa è successo oggi,
0: sì, che ti ha
1: baciato. Però ragazzi, se ci si bacia vuol dire che in un qualche modo si è creata una situazione, perciò okay, per me è sì, campanellino d'allarme,
0: sì, sono baciati, ok, ma poi lui nel momento in cui stava baciando si è reso conto che ha una moglie a casa che ama, non vuole perdere la propria moglie, non vuole perdere la propria famiglia per una cazzata magari fatta
1: e
0: con...
1: E anche Emanuele dice assolutamente non si dice, altrimenti nascono un sacco di, di reazioni
0: per
1: a cascata
0: maschi
1: negative.
0: Ma,
1: veramente,
0: ma la domanda voglio farla però ampliamente, cioè io voglio ampliare la domanda a questo. Quali bugie si dicono al partner e quali assolutamente no? Cioè bisogna sempre dire la verità? Ci sono delle bugie che voi avete detto o che direste al vostro partner perché pensate che possano salvare la coppia e non creare una situazione di sfiducia? Capito cosa voglio dire? Cioè è questo quello che voglio dire io. Io non voglio io vi ho fatto un esempio di situazione
1: al di là del bacio,
0: sì,
1: ecco.
0: Ma io ho fatto un esempio di situazione, però voglio chiederlo a voi se c'è successo una volta in cui avete detto no, questa cosa è meglio che non gliela dica, tanto non è successo niente, io amo questa persona, quindi voglio stare insieme a questa persona ed è il caso di evitare di dirglielo, ok? 333 2688 688 Radio Company.

0: Ricordatevi il vecchio detto della nonna: le bugie hanno le gambe corte. Oppure
1: è vero.
0: Il diavolo fa la pentola, ma non il coperchio.
2: Vero. Allora, poi c'è un'altra cosa che si innesca quando tu cominci a dire una bugia. Allora, intanto bisogna, per dire le bugie, ragazzi, bisogna avere una memoria fotonica, perché poi è una sequela di bugie che viene raccontata.
1: Infatti, perché poi io non potrei.
2: Sì, allora dopo bisogna essere molto bravi a ricordarsi quello che si è detto per non smentirsi, eccetera, eccetera. Comunque la domanda rimane quella. Avete mai mentito al vostro partner per, tra virgolette, salvare la relazione? Magari era successo, non so, un bacio che non vi ha dato, non gli avete dato poi importanza, magari eravate anche attratti da questa persona, però a un certo punto avete detto no, non proseguo e non dico niente al mio partner, sì, perché non sai cosa succede.
1: Non è che deve essere necessariamente un bacio, a volte anche semplicemente passare un'oretta a chiacchierare in macchina la sera, sai, mangia quello.
2: In macchina la sera, Carlotta, ma ti è mai successo?
1: Beh, col mio fidanzato, con quello che adesso è il mio fidanzato.
2: Ma io stavo parlando di un'altra persona.
1: No, assolutamente.
2: No, assolutamente.
1: E comunque ti dico, io non potrei, mi conosco troppo bene, non potrei mentire. Non potrei assolutamente.
2: No, tu non ce la fai.
1: Detto questo, 3332688688, numero che vi serve anche per scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora noi vi facciamo scegliere tra uno o l'altro, vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, e voi dovete semplicemente votare mandando un 1 oppure un 2. La canzone numero 1 è questa.

0: La canzone numero 2 è questa. Totalmente a femminile oggi. Votate 333 2688 688.
1: La

0: inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetto.

0: c'è un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: si parla di bugie, bugie che a volte si dicono al proprio partner, e qui si parla proprio di relazione di coppia, perché stavo facendo questa considerazione. Intanto c'è stato uno studio dove sembra che alcune bugie facciano sì che la coppia non si sfaldi, altre bugie invece portano proprio alla sfiducia, quindi bisogna stare molto attenti a scegliere quali bugie dire e quali no. Tendenzialmente io sarei per non dire mai le bugie, ok?
1: Sì, sì, se si può.
0: Però faccio un esempio. Se una sera dovesse capitare che una ragazza, non lo so, mi flirta con me, ma io non ci faccio caso, io non vado a casa a, tra virgolette, innescare cose che poi sono inutili se io non ho fatto niente.
1: Ma tu, capito? Hai detto "ma io non ci faccio caso".
0: Sì, certo. No, okay. Magari ci faccio caso che lei ha flirtato, ma io chi se ne frega? Cioè,
1: vabbè,
0: comunque,
1: ma lì
0: ignoro.
1: Ma sì, vabbè, lì è un'omissione, perché della serie non hai dato peso a questa cosa qui, non importa, non ti interessa, cioè, nel senso, io la penso così, no? Cioè, se una persona flirta con te, ma a te non te ne frega niente, non ti passa proprio per l'anticamera del cervello neanche di dargli un po' di corda, tu non senti la necessità di dirlo, perché è una cosa che per te non è mai successa.
0: Ok, ma quindi se il tuo fidanzato domani esce e c'è una ragazza che ci prova con lui, ma lui comunque non te lo deve raccontare.
1: Cioè, non è che non me lo deve raccontare, può non raccontarmelo.
0: Può,
1: cioè,
0: non raccontartelo, ok.
1: Dopodiché, se me lo racconta e come dici tu, lui non ha dato minimamente corda a questo flirt, finisce lì. Cioè,
0: okay, sta lì anche la domanda.
1: Lì.
0: Poi, ad esempio, se succede un bacio, qualcosa di diverso, qualcosa di più, scatta qualcosa di più, c'è una piccola attrazione, lo dite al vostro partner, anche se non è successo niente? Per esempio, sentiamo.
2: Il problema della bugia è che, o del non dire una cosa, a mio parere è che se dopo viene scoperta questa cosa, si perde, o almeno io perderei completamente la fiducia nell'altra persona.
0: Sì.
2: Cioè, nel momento in cui c'è la completa sincerità, si sa che si può sbagliare, tutti siamo esseri umani e di conseguenza ci può essere anche il perdono.
1: Ma ragazzi, scusatevi, ma sbaglio, questo argomento è un argomento da...
0: Cosa?
1: Viaggio nei sentimenti.
0: Ma no,
1: sì.
0: No.
1: Benvenuti nel viaggio nei sentimenti di Enrico Sisma.
0: Ma no, sono miei, scusa, io ho fatto la domanda.
1: E ti dirò di più, uno dei vari fidanzati che ha... Vabbè, lì poi c'è tutto un discorso da fare. Comunque, uno dei fidanzati se l'è giocata con intelligenza artificiale.
0: Ah, io
1: perché
0: potrei...
1: la sua fidanzata ha trovato dei messaggi, lui dice, ma no, è AI.
0: È AI. Oggi sì, si può mentire così. Sì, Ale, segnatelo, segnatelo.
3: La compagnia, mi è successo entrambe le cose. Ho baciato un collega, un ex collega, quando ho avuto 3 settimane di pausa dal mio compagno. Però poi logicamente io sono quello, come Carlotta, e ho sentito il dovere di dirgli: guarda che nel frattempo che noi abbiamo litigato, questo è successo. Anche perché poi le cose vengono fuori e a me le leggi in faccia. E anche di essere stata in macchina con uno dei suoi migliori amici, leggermente alto di gomito, che dovevo portare a casa. Lì si è fermata la chiacchierata e il giorno dopo le l'ho detto subito, anche perché me lo leggi in faccia le cose, c'è poco da fare.
0: Vabbè, ma vedi qui.
1: Però, allora, scusatemi, io non ci vedo nulla di male nel portare a casa uno dei suoi migliori amici che era alto di gomito. Lì bisogna capire un po' com'era la situazione.
0: Bisogna vedere se lui ci ha provato, cose del genere. Poi, altra questione. Nel periodo di pausa di 3 settimane.
1: Ma la pausa, ragazzi! Ma che serve la pausa?
0: No,
1: ma
0: a parte
1: dai,
0: il fatto che non serve la pausa, si dice quello che è successo nel periodo di pausa in quelle 3 settimane. Si dice o non si dice?
1: Io penso che la pausa sia come Ibiza. Quello che succede in pausa rimane in pausa. Radio Company, the summer is magic.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Safe, buona domenica su Radio Company nella Family. Adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, fate ogni cosa per bene oggi. Luna e Marte in disaccordo, però potrebbero creare dei malintesi con amici, colleghi, magari anche col vostro partner. Cercate di evitare gli scontri. Sfigometro meno 13, rotometro 62%.
3: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: Toro, abbiate cura dei vostri amici, dei vostri parenti. Ultimamente li state un pochino trascurando, basta poco. Sfigometro meno 8, rotometro 5%.
4: Ma mi sembra una cosa normale.
0: Gemelli, oggi sul lavoro, nello studio, nella vostra attività, cercate di essere particolarmente umili e di non scaricare sugli altri le vostre sensazioni, i vostri problemi. Sappiamo che non è facile per voi, ma almeno provateci. Sfigometro meno 13, rotometro 62%.
5: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Cancro, occasioni, proposte interessanti potrebbero arrivare oggi. Uscite dalla solita routine e dedicatevi a qualcosa di positivo e magari anche costruttivo. Siate coraggiosi. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
6: Ma certo.
0: Leone, si aprono nuove prospettive che vi lanceranno verso traguardi nuovi, orizzonti completamente diversi. Fate buon uso delle occasioni che vi si presenteranno. Sfigometro meno 20, rotometro 99%. E poi Vergine, finalmente qualcosa si muove all'orizzonte, belle novità che potrebbero mettervi nelle condizioni di fare delle scelte che miglioreranno la vostra vita. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
7: Vai Carlotta!

0: Carlotta, ma chi ti ascolta?
1: Sì, Radio Company. Grazie, con che entusiasmo ora farò l'ultima parte dello sfigometro. Bilancia, vi mancheranno costanza e pazienza sia sul lavoro ma anche in amore. Giornate pericolose se non saprete mettere a fuoco obiettivi e priorità. Sfigometro meno 8, rotometro 5%.
2: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello.
1: Buongiorno Mauro, buonasera, buongiorno Scorpione. Luna capricciosa che libera il suo influsso in amore, complicando relazioni sentimentali anche un po' semplici. Potreste essere presi da un'intensa gelosia. Sfigometro meno 11, rotometro 23%. Sagittario, non state sempre a rimuginare i torti subiti, le cose che non vi vanno bene. Soprattutto se avete un partner, cercate di trovare nuovi stimoli per costruire un futuro diverso. Sfigometro meno 14, rotometro 71%.
3: Vergine!
1: Capricorno, tocca a voi, tante buone notizie. Per alcuni ci sarà anche un bel colpo di fortuna. L'amore sembra rivivere una stagione d'oro o comunque delle buone prospettive. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
3: 6-7!
1: Acquario, oggi voi avrete una particolare voglia di evadere, non sappiamo se per un paio di settimane così in ferie oppure se volete scappare per sempre, che non so, tipo in Madagascar. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
3: Che sfiga!
1: E poi pesci, abbiate più fiducia nelle vostre possibilità, difendete le vostre opinioni e spiegatele meglio in modo che queste siano, insomma, siano prese più in considerazione e più visibilità. Sfigometro meno 16, rotometro 73%.
0: Chi se ne frega?
1: Sisma?
4: Sì.
1: Allora,
4: devo fare io il ragionamento?
1: Secondo un tuo ragionamento, quale può essere il segno fortunato?
4: Allora, oggi è il 15 di luglio, quindi esatto, siamo a metà di luglio. Più o meno anche a metà delle... No, non siamo a metà dell'estate.
1: Quasi alla fine dell'estate ormai.
4: No, non è vero, non è la fine dell'estate, però... Allora, fammi ragionare sul fatto che ieri il signor Leone, l'altro giorno era la Bilancia, andiamo sempre per esclusione.
5: Ha un aiuto.
4: Sì,
1: non puoi dargli aiuti, non allora, puoi dargli
4: allora
1: aiuti.
4: Non se lo puoi
5: la
4: darmi...
5: Spagna ha vinto 2-0.
4: Ah, ok, va bene. E... io dico il Capricorno.
1: Che stronzo che sei, l'hai ascoltato?
4: Ah, no. Chi...
1: ti avevo mandato lo screenshot dello sfigometro,
4: no,
1: di oggi,
4: no,
1: è vero, è
4: no,
1: il Capricorno.
4: No, no, no, no, te lo
1: tu...
4: giuro.
1: No,
4: no,
1: no, no,
4: è tutta lì.
1: Al VAR, al VAR.
4: Al VAR te lo dico. Vuoi che ti dia, ti dia la motivazione per la quale ho...
1: È l'unico segno che hai ascoltato?
4: No, Adriano ha mandato un messaggio.
1: Adriano Adriano,
4: grande
1: adesso io
4: Adri,
1: ti,
4: Adri
1: ti,
4: da
1: ti,
4: Gorizione
1: ti
4: Adri da Gorizione.
1: Adriano da Gorizia, io e te non siamo più amici.
4: No, no, Adriano, grande così, bravo. Grazie per avermi suggerito il segno fortunato di oggi. Comunque ho vinto, Carlotta. Mettitela,
1: sì,
4: via.
1: No, vabbè, se per te questa è vincere.
3: Carlotta.
1: Sì, dimmi, dimmi.
4: L'ho trovato veramente molto divertente.
1: È stato divertente, ma Ale, ci rivediamo domani.
4: Ale,
1: te,
4: scusa.
1: Lo sfigometro di domani.
4: Scusa, scusa, cos'è che diciamo a Carlotta noi?
5: Cosa dipende?
4: Ma porca miseria, ma metti, no, guarda,
1: che soddisfazione che questa gag è fallita,
4: oh, veramente,
1: miseramente,
4: cioè, veramente,
1: guarda,
4: veramente.
1: Mi porta
4: Ale
1: a casa questo,
4: sul pezzo.
5: Alza,
4: sì,
1: mi porta a casa questa vittoria.
4: Quale vittoria? No. Carlotta, sai che ti dico una cosa? Mi è interessato.
1: Anche questa vittoria.
4: Ma metti,
6: ora alza il volume.

0: Zio Lennox con Yo voi. No, ma guarda che lo devi fare a Carlotta, non a me, vedi? Cioè, proprio i tempi non ci siamo, De Biasi. Vabbè, era il disco alza volume di oggi, ci sentiamo tra poco.
1: La Family Beach Club.

0: nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital.

0: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: ragazze, Clara e San Giovanni qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Stiamo per regalare due accrediti per il concerto di Giorgia il 21 luglio all'Est Music Festival. E con noi al telefono c'è Katia dalla provincia di Venezia. Ciao Katia.
1: Ciao Katia, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Ciao. Tutto bene, grazie. Felicissima anche.
0: Immagino. Allora, chi ci porterai al concerto?
2: Sicuramente mio marito.
0: Perfetto, vi piace Giorgia, immagino. A parte che come fa a non piacere Giorgia? C'è qualcuno a cui non piace Giorgia, scusate.
1: No, esatto.
2: Ma infatti ha una splendida voce, quindi è una bravissima cantante.
0: Ma certo, certo. Senti, intanto che stai facendo oggi, Katia?
2: Sto andando al lavoro come tutti i giorni, solo che oggi andrò al lavoro più contenta, visto un po' più, il regalo che avete fatto.
1: Un po' più, lavorerai un po' più leggera oggi, dai, tutto sommato.
2: Esattamente.
0: Katia, sono quelle cose che non ti aspetti, anche perché tu sei una che normalmente se gioca, perché ne so, all'Enalotto vince, oppure...
2: No, sono proprio sfortunata. Ecco. Questa mattina ho detto dai che provo per la prima volta.
0: Vedi.
2: E guarda. Avevi fatto... Una felici... sorpresa.
1: Allora noi felici di averti premiata ancora di più.
2: Grazie infinite.
0: Ciao Katia,

0: questo è Magnetic. Buongiorno a tutti, buon mercoledì, questa Radio Company, state ascoltando la Family, diamo il benvenuto al nostro Egidio Ferrante. Buongiorno Egidio, come stai?
1: Buongiorno.
2: Benissimo, buongiorno ragazzi.
0: Chi allora, ti accompagna oggi, Egidio?
2: Oggi è con noi Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Buongiorno Nikos.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi.
2: Nikos, ciao. Allora, instabilità in vista per oggi?
3: Sì, oggi giornata con forti temporali al nord Italia, perché siamo sempre interessati da quest'anticiclone con caldo intenso. Ieri molte zone del centro-sud Italia hanno raggiunto i 37-38 gradi, 40 gradi in Sardegna, però anche qui al nord abbiamo raggiunto anche delle punte di 35-36 gradi con elevati tassi di umidità. Più che altro il caldo è veramente afoso, opprimente anche questa mattina dopo una notte tropicale di minime non al di sotto dei 21-22 gradi, giornata calda, afosa, ma sta cedendo l'alta pressione momentaneamente. Proprio in serata arriveranno forti temporali, si formeranno già nel tardo pomeriggio al nord-ovest, poi questa sera raggiungeranno anche il nord-est, anche il Veneto, l'Emilia-Romagna, e attenzione perché saranno fenomeni potenzialmente di forte intensità con ovviamente non stiamo parlando di tutta la pianura padana, però alcune zone potrebbero vedere di temporali forti con grandinate e anche colpi di vento, quindi raffiche di vento forti, quindi attenzione perché in serata c'è il rischio di temporali abbastanza forti. Poi domani la tendenza è un miglioramento, sarà un giovedì soleggiato, ma non sparirà il caldo, perché con questi temporali non è che ci sia una rottura del caldo, non arriva aria fresca, ma domani di nuovo andiamo abbondantemente sopra i 30 gradi, sarà una giornata nuovamente di caldo afoso. Probabilmente diciamo un'estate più visibile si avrà da lunedì, quindi con la nuova settimana prevediamo un cambio, cioè proprio nei valori sia minimi che massimi dovrebbero scendere.
1: Benissimo. Perfetto. Grazie mille Nikos, buon lavoro.
2: Grazie Nikos.
0: Ciao, ciao Nikos, buon lavoro.
3: A voi.
1: Ciao. Ciao.
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 08

0: Ecco Paranoia, Samurai J qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Allora, la domandona, il sondaggione di oggi è: se fareste mai il capo all'interno della vostra azienda, oppure magari se restereste all'interno del vostro ruolo. Perché? Perché sembra che la generazione Z sempre meno voglia prendersi responsabilità e fare il capo, ma piuttosto magari continuare a cambiare azienda, crescere con le proprie competenze, ma non diventare capi e quindi avere troppe responsabilità. E devo dire che si divide, ma giustamente ci sono anche,
1: ecco.
0: Sì, ma perché qualcuno è anche predisposto, secondo me, per fare il capo, quindi a gestire, organizzare. Altri invece no, non vogliono prendersi queste responsabilità. Sentiamo.
2: Allora, io personalmente non vorrei mai diventare capo della ditta per cui lavoro. Piuttosto mi aprirei partita IVA e diventerei capo di me stesso sullo stesso settore. Perché prendere in mano una ditta dove ci sono tante persone qua e tante teste, perché ci sono più soci, non lo farei mai. Piuttosto sì, sono da solo, la ditta è mia, sono io e io.
1: Ecco, attenzione, anche, non necessariamente sì, vuol dire diventare capo supremo, a volte può anche essere semplicemente diventare capo di una squadra.
0: Sì,
1: ecco,
0: è capo officina, quindi capo di un reparto, sì, cose del sì, genere. Sì. Poi.
3: Ciao ragazzi, io a parte che lavoro per una multinazionale, quindi assolutamente no, ma anche se fosse un'azienda piccola direi subito che non farei mai il capo, perché a parte che hai tante responsabilità, non hai orari, quindi puoi tornare a casa alle 7 come alle mezzanotte, come alle 11. E poi la cosa che secondo me... Tanti dicono che sarei un capo migliore se fossi io, invece in realtà no, perché io penso che il detto che il potere logora la persona, secondo me è vera, perché vuoi non vuoi, se diventi capo, pian piano ti trasformi, poco a fare.
0: Ecco, io ho esperienza anche di qualche mio amico che è diventato capo all'interno della propria azienda e devo dire che aumentano parecchio le responsabilità e quindi automaticamente aumenta lo stress, ma soprattutto i tuoi subalterni pretendono da te sempre e comunque, cioè chi è sotto di te viene a lamentarsi con il capo, e quindi il capo deve essere sempre quello che risolve, sempre quello a disposizione, sempre quello che trova le soluzioni. Non è facile. Per esempio, ci scrivono: sì, ciao company, dopo 16 anni sono riuscito ad ottenere un ruolo di responsabile tecnico in azienda. Potessi tornare indietro, lo farei subito. Quei 500 euro al mese in più non pagano tutto lo stress che ho accumulato.
1: Tra l'altro, tu prima hai detto una cosa super interessante e molto vera, secondo me. Quando tu passi dall'essere un dipendente normale ad essere il responsabile del reparto o più, in realtà cambia anche il rapporto con i tuoi colleghi, che magari prima sono amici, sì, e poi ad un certo punto tu acquisisci un ruolo superiore rispetto a loro, per cui conosci determinate cose che magari a loro non puoi dire, e loro però, se sono intelligenti, lo sanno e non e diciamo, ad un certo punto il lavoro diventa un po' tabù, c'è una zona grigia in cui vi trovate e siete le persone di prima. Se invece non sono così intelligenti, ahimè, iniziano a pretendere, perché dai, siamo amici,
0: e ad attaccarti se fai qualcosa.
1: No, più che ad attaccarti, chiedono, magari si aspettano una certa confidenza, anche se tu magari certe cose non le puoi dire. Sentiamo Ale.
4: Assolutamente no, non sono solo quelli della nuova generazione che non vogliono fare carriera e diventare capo. Neanche io. È da 20 anni che sono nell'azienda e non ne vale la pena, perché purtroppo per far carriera bisogna praticamente alzare il culo e darlo un po' alla merce di tutti. Non è mai premiato il fatto di essere competenti, ma è sempre premiato il fatto di essere inserito nella giusta catena, con merito o senza merito. E poi altro aspetto da considerare, quindi che non è in secondo piano, è il fatto che la responsabilità non viene adeguatamente remunerata. Quelli vecchi, i colleghi vecchi sicuramente sì, quelli nuovi con il discorso della carriera vengono solo, diciamo per così dire, invogliati per il discorso che uno è capo, che poi capo di cosa non lo so, però a livello economico la responsabilità non è giustificata.
0: Ciao. Allora, poi dipende dall'azienda azienda.
1: Sì, nel frattempo Andrea scrive: scusate ragazzi, domanda cattiva, ma questa generazione ha voglia di fare qualcosa, perché per la loro pigrizia sono state cambiate tante cose, eccetera eccetera. Io vorrei dire solo una cosa ad Andrea: tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato messaggi vocali in questo momento, e nessuno di loro si prenderebbe la responsabilità di fare il capo, nessuno di loro è della generazione
0: Z. No,
1: Zeta.
0: Infatti è vero.
1: Cioè, è evidente, dalla voce, magari qualcuno forse sì, ha una voce più adulta, ma mi sento sento di dire che la maggior parte degli ascoltatori che oggi hanno mandato un messaggio, risposto a questa domanda e detto di no, non sono della generazione Z.
0: Assolutamente.
1: Perciò,
0: no.
1: Quindi, sai com'è?

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria.
3: Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
13: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
14: Anche senza gridare.
13: La radio rende
12: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Lento qui su Radio Company, amici, a chiudere questo appuntamento.
1: Non è Ale.
2: E poi dite che corro, aspetto.
1: È vero. Allora, ragazzi, vogliamo rilassarci un attimo? Bianca, fare un po' di.
0: Bianca, saluti Bianca.
3: Ciao.
1: Attenzione che adesso lei rischio che spenga tutto, perché tocca tutto.
0: Va bene.
1: Tocca tutto, tira
0: che spenga,
1: tutto. Guarda,
0: sì,
1: guarda, il microfono,
0: sì.
1: Il microfono.
0: Ciao Bianca.
1: Il computer.
0: Fatti sentire. Dov'è l'urletto? Non vogliamo l'urletto? Guarda, quello no, della discoteca,
1: lei non,
0: quello.
1: Lei non urla quando.
0: Sì. Non urla a comando, eh.
1: Non urla a comando.
0: Certo.
1: Ale, ora?
0: Allora. Grazie amici per essere stati con noi. La Family torna domani puntuale dalle 6:30. Vi lasciamo oggi con Michela J.

0: Le 9 e un minuto, ciao!
1: Ciao zio!
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Riforma della legge elettorale, dalle 9.30 ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze, occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, in Emilia Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali, a Palermo segnalato pericolo di incendi. Mondiali, troppa Spagna anche per la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
10: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, esterne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Dai, tra l'altro c'è una notizia anche che riguarda Pitbull, non ve la spoilerò subito, ve la do dopo, restate lì perché c'è stato, è stato battuto un record. Detto questo, parliamo di vacanze e voi dite: Jay, per favore, non, cioè, mettere il dito nella piaga, manca ancora tanto alle vacanze, cosa mi parli di vacanze? No, perché insomma io volevo chiedere a voi sulla base di cosa scegliete il luogo, cioè vi siete mai chiesti perché scegliete proprio quel luogo dove andate in vacanza? C'è una motivazione di fondo, può essere il mare meraviglioso, può essere che qualcosa in particolare vi lega a quel posto a livello storico, magari da generazione a generazione, le vostre famiglie, esatto, magari un pochino più economico rispetto agli altri, come mi suggeriscono giustamente, oppure non lo so, si mangia particolarmente bene. Perché tiro fuori proprio questa carta del mangiar bene? Perché insomma pare, secondo una ricerca, che la scelta della meta, della destinazione per le vacanze sia condizionata per l'appunto anche dal cibo, da quello che si mangia. E nello specifico, per quanto riguarda le città analizzate, al primo posto ci sarebbe Roma, ecco, vedi, c'è sempre la Vivi che torna, Roma, lei, Roma, seguita da Venezia e da Napoli. Insomma pare che il 68% di chi viaggia, di chi decide per l'appunto di scegliere un determinato posto, sia proprio perché si mangia bene, e tra l'altro si mangia anche di più in vacanza. C'è questo spoiler, ed è vero, perché se tu immagini, amico amiche di Radio Company, cioè già inizi dal buffet della colazione, poi dipende, perché se prendi un appartamento o qualcosa, te lo affitti per conto tuo, ok, magari segui un'alimentazione che è più o meno quella che fai a casa, però metti quando ti ritrovi in hotel, che scendi e c'è tutto quel ben di Dio di fronte a te, dolce, salato, e chi più ne ha più ne metta, cioè alla fine poi ti perdi un pochino, no? Ma va bene, non volevo arrivare qui, volevo sapere proprio al 333-2688-688 anche nella vostra scelta della meta per le vacanze, cioè si sceglie proprio perché si mangia bene in quel posto, oppure ci sono, oltre a quello, magari potete dirmi quello, più c'è anche un plus, lo scelgo perché ha determinate caratteristiche, così lo sentiamo insomma live ovviamente, tramite un messaggio WhatsApp dalla vostra voce, oppure vabbè siete un pochino più timidi, no problem, va bene, 333-2688-688.

0: Irama con Cabana nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela G. In questo 15 luglio si parla di vacanze, ma soprattutto perché scegliete una determinata meta. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Riforma della legge elettorale. Dalle 9.30 ripartono i lavori alla Camera. Ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni. Una trentina i franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. In Emilia-Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali. A Palermo segnalato pericolo di incendi. Mondiali, troppa Spagna anche per la Francia. Le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Com.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca

0: Chris De Sorandi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: State ascoltando Company Mantinè, una buona giornata da me Michela J, dal nostro Martin in questo 15 luglio. Allora parliamo di mete che di solito scegliete per quanto riguarda la vacanza e sulla base di cosa le scegliete, cioè siete attratti dal cibo di quella località, magari siete anche curiositi di provare qualcosa di nuovo, oppure sapete che quando andate lì in una determinata regione, ok, o parte del mondo, dite ah guarda qui mi sento proprio a casa e non vedo l'ora di andare per fare una bella mangiata, oppure lo scegliete anche per altri motivi, che può essere il motivo economico, può essere la bellezza mozzafiato dei panorami e non lo so, insomma chi più ne ha più ne metta, perché stavamo parlando più che altro di questo, di questa ricerca secondo la quale per l'appunto pare che sia in aumento quello che è il turismo gastronomico. Ma sentiamo le vostre motivazioni.
1: Ciao. Allora, io sono di parte, sono una biologa nutrizionista,
0: sì,
1: e quindi molto spesso e molto volentieri scelgo le mie mete sia in base a come si mangia, però anche tanto su ciò che si può visitare. Quindi sia uno che l'altro.
0: Esatto, quindi può esserci anche più di una motivazione, giustamente, non una ma anche più di una, perché magari una le sceglie anche tutte tre o quattro, tutte quelle che ho detto prima, certo, però se ce n'è una anche in particolare, uno più di una, per l'appunto lo scopriamo insieme. Poi ancora,
2: ciao Company.
0: Ciao.
2: Beh, per le mie vacanze ovviamente l'aspetto economico è fondamentale, dopodiché
0: sì,
2: l'unico input, l'unico incipit, l'unica discriminante che mi fa scegliere un posto da un altro è quello che piace a lei.
0: Ah, vabbè.
2: Io scelgo in base a quello che piace a lei. Ciao Company.
0: Ciao, ciao amico. No, vabbè, allora diciamo quella motivazione lì, l'ultima è quella che prevale. Va bene, 333-2-688-688. Sarebbe bello anche capire effettivamente sì, se si decide effettivamente al 50-50, 50%, oppure c'è anche una parte che prevale. Va bene, possiamo metterci anche questo dentro al sondaggio, insomma, che stiamo facendo questa mattina.

0: mattina alla parte tecnica, allora stiamo indagando la motivazione che vi spinge a scegliere una determinata località, ok, di vacanza piuttosto che un'altra, ok? Siete legati alla tradizione, andate sempre lì ogni anno, oppure siete legati a un fattore per l'appunto culinario, dove si mangia bene, siete legati ad un fattore panoramico, mozzafiato, l'acqua che è super cristallina. Ecco, allora vogliamo indagare per l'appunto questo. Vedo tantissimi messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688. Ricordo, potete raccontarcelo anche live dalla vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale, come quello che mandate agli amici, che mandate ai vostri genitori, insomma, o anche i vostri colleghi. Perché no? Uguale, uguale. Torniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: prenoti subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa è Radio Company. A proposito del fatto che voi scegliate una meta piuttosto che un'altra, vado a salutare Mirko che dice: guarda, sicuramente il cibo, ma la scelta al 99% è per la possibilità di ospitare gli animali, che nel mio caso, insomma, ho una super cagnolina e le piace viaggiare e non vede l'ora di salire in macchina. Quindi, insomma, tu scegli anche la meta, giustamente. Ecco, è il primo ascoltatore che mi racconta questa cosa, che sceglie in base per l'appunto anche all'ospitalità dell'amica a quattro zampe. Bene, detto questo, 333-2688-688, potete continuare a raccontarci le vostre mete, soprattutto sulla base di cosa le scegliete. Nel frattempo sono le 10:04.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: mattinata in diretta in questo 15 luglio 2026 con me Michela J, con il nostro Martin Company Mattinè. Salutiamo ancora Viviana e che chissà se la meta, potremmo chiedere anche alla Vivi se la meta che ha scelto è dettata anche da un fattore di gastronomia. Penso di sì, oltre che alla bellezza ovviamente delle spiagge, del mare e della località. E stiamo chiedendo proprio a voi al 333-2688-688 sulla base di che cosa scegliete poi la meta delle vostre vacanze. Quindi finora, allora, abbiamo detto ok, il cibo me lo state promuovendo ovviamente tutti quanti, poi una motivazione anche economica e poi anche dettata dall'avere o meno per l'appunto degli amici a quattro zampe. Quindi volevo continuare ad indagare la vostra, se magari c'è anche qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo già detto che vi spinge a scegliere una determinata meta per l'appunto. 333-2688-688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
13: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Caigo nella nostra mattinata in questo 15 luglio, ancora un buon mercoledì mattina con me Michela J, con il nostro DJ Martin alla parte tecnica alle 10:21. Stiamo parlando di mete che scegliete, cioè in particolar modo scegliete una meta per che cosa? Cosa da offrirvi? Cosa cercate? Sembra un po' che ci stiamo addentrando in una questione filosofica. Mi ha guardato malissimo Martin, però no, vabbè, perché ognuno di noi sceglie una meta o perché ci è affezionato e ci va da tanti anni, o perché c'è il panorama, come dicevamo prima, mozzafiato, o per esigenze per l'appunto legate alla famiglia. E allora continuiamo a sentire la vostra voce, vai Martin.
1: Ciao company. Ma ciao. Io programmo il viaggio in base alla bambina, quindi trovare un parco giochi, qualcosa dove lei si possa divertire e passare bene il tempo, e poi anche, se dovesse essere, dove assaggiare cose buone. Ciao, buona giornata Giada.
0: Ciao Giada, una buona giornata a te. È vero, in molti mi state confermando per l'appunto questa notizia da cui siamo partiti, ovvero che è in aumento quello che è il turismo legato al cibo, no? Quindi il turismo gastronomico per l'appunto è in crescita, e addirittura, come dicevamo prima, il 68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza, capito? E ci sta, perché anche solo pensare per l'appunto a quella che è la prima colazione è quella fornita a determinati hotel, e quindi c'è un panorama. Non solo il panorama, quello dettato dai luoghi, dai posti, proprio il panorama anche delle colazioni vaste, varie, che praticamente tu mangi la mattina e saresti a posto fino al giorno dopo, ma non ci fermiamo mai, assolutamente no, esatto, anche Martin dice ma cosa? E allora 3332 688 688, la vostra meta la scegliete in base a che cosa?

0: compagnia. Allora, volevo salutare un nostro ascoltatore che ci scrive: allora, io scelgo le vacanze in base a quello che cerco in questo momento della mia vita. Ecco, vedi? Questo non me l'ha ancora scritto nessuno. Non mi piacciono i villaggi o resort dove è tutto organizzato, preferisco prendere il volo, cercare un appartamento in una bella zona e vivere il posto come un abitante del luogo. L'anno scorso sono stato in Brasile, prima ancora a Santo Domingo. Quest'anno stiamo valutando Cartagena in Colombia. Mi attira perché è una città vivace, con mare, musica, buona cucina e la possibilità di fare nuove esperienze e conoscere persone. Non certo, cerco praticamente il lusso, cerco una vacanza autentica, rilassata e divertente. Di solito parto a novembre, quando c'è meno turismo e si trovano anche offerte migliori, capito? Ci ha dato anche la dritta, capito, Martin? Quindi se mai dovessimo, novembre, dobbiamo guardare un attimo le mete, la situazione. Ok, quindi vedi, il nostro ascoltatore piace di più organizzare da sé quella che è la vacanza, quindi sceglie la meta anche in base a quello. Va bene, noi torniamo tra poco con tutti i vostri messaggi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
10: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
10: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito.

0: adesso in arrivo nella nostra mattinata di Radio Company. Cioffi, Carmela.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Company, la vostra mattinata in questo 15 luglio 2026. Allora, a proposito della motivazione che vi spinge a scegliere una meta piuttosto che un'altra, volevo salutare e ricambiare l'abbraccio di Andrea, che ci manda anche una bellissima foto e mi scrive: ciao Michela J, io invece sono sempre in vacanza al mare perché vivo a Bibione, capito? Vedi la fortuna invece di chi abita già nella località marittima per l'appunto e quindi dice: no, guarda, io non ho bisogno di girare, c'ho tutto qui, quindi la meta l'ho scelta perché ci abito, perché ci vivo. E poi ancora sentiamo la vostra
1: voce.
0: Per me
1: ferie uguale riposo, tranquillità.
0: Ah.
1: Quindi niente bambini che rompono le balle.
0: No,
1: niente,
0: non si
1: cacciaroni,
0: dice, non si
1: assoluta
0: dice,
1: tranquillità dice, e possibilmente in sala da pranzo.
0: Dimmi.
1: Tavolo con vista buffet.
0: Ah, vista buffet, ho capito. Quindi diciamo più che vista mare, vista buffet, quindi rientra praticamente in quella che è la cosiddetta vacanza gastronomica, anche mettiamola così. Va bene, 333 2688 688, adesso in arrivo Econ.

0: sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari nella mattinata di Radio Company in questo 15 luglio. Ancora una buona giornata da Michela Jamie. Cioè io, con lei la quale sto parlando. E poi c'è il nostro Martin alla parte tecnica. Allora, a proposito di vacanze, di motivazione che vi porta a scegliere determinate mete piuttosto che altre, vado a salutare Mattia che ci scrive: ciao ragazzi, la mia scelta delle vacanze a casa, vedi, perché ho il mare vicino, viaggio già abbastanza per l'Italia. Quindi Mattia, tu come Andrea e anche altri ascoltatori che ci stanno raccontando la loro, abiti già praticamente a pochi chilometri, diciamo, da un luogo di villeggiatura, quindi insomma puoi fare il pendolare, puoi andare in macchina, in bicicletta, a piedi, perché no, insomma. Quindi la meta, diciamo, non è che l'hai scelta, ce l'hai proprio, no? Incorporata dalla nascita, diciamo, oppure per scelta anche dopo tanti anni uno sceglie dove andare ad abitare. Va bene, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona giornata a tutti voi da Michela J e dal DJ Martin in questo 15 luglio. Allora, è stato un piacere accompagnarvi in questa Company Mattinée. Noi ci risentiamo ovviamente durante il weekend e poi insomma nel corso della settimana. Detto questo, grazie DJ Martin che prosegue e vi auguro un buon proseguimento in questa giornata. Quindi ciao da Michela J e nel frattempo in arrivo Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Le 10:58 minuti.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sarebbero stati uccisi nei recenti raid aerei condotti dagli Stati Uniti nel sud del paese. Dopo toccherà ponti e centrali, di certo la nuova guerra in Iran finirà presto, ha dichiarato Donald Trump. Su Hormuz, il presidente USA ha deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali. 6 operai hanno perso la vita nel tragico incendio alla Torre Oxy nel cuore di Bruxelles. L'incidente, definito dal sindaco Close il peggiore sul lavoro degli ultimi 20 anni, è avvenuto durante una ristrutturazione. I corpi sono stati recuperati da 2 ascensori precipitati a causa del rogo. 2 persone sono rimaste gravemente ustionate. La premier Meloni incassa una sconfitta alla Camera. L'emendamento per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale è stato bocciato per un solo voto. La proposta non è passata a causa di franchi tiratori all'interno della maggioranza. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier. Le opposizioni chiedono le dimissioni del governo. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e 22 anni allo zio Danish. La giovane fu uccisa a Novellara nel 2021 perché si era opposta ad un matrimonio combinato, rigettati i ricorsi degli imputati. L'Italia è divisa tra caldo record e temporali violenti. Oggi 7 città sono da bollino rosso, domani saranno 15. Al nord sono attesi violenti temporali con grandine e vento forte, mentre al sud si sfiorano i 40 gradi. A Pordenone un fulmine ha ferito 10 allievi militari. Frana ma senza danni sulle Dolomiti di Sesto Bolzano. Lo sport calcio, la Spagna è la prima finalista della Coppa del Mondo. La squadra di De La Fuente ha battuto la Francia per 2-0 a Dallas con le reti di Oyarzabal sul rigore di Pedro Porro. Questa sera ad Atlanta la sfida tra Inghilterra e Argentina. Per il ciclismo, Pogacar sempre più padrone del Tour. La maglia gialla vince anche al Lyon e aumenta il vantaggio in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

buongiorno a tutti, buongiorno. Questa era Lady Gaga con Dirty Runaway. Mi piace quando fa sembra un po' una digestione difficile. Buongiorno a tutti, buongiorno DJM. Benvenuti a Snack. Dai che cominciamo subito con un'altra delle versioni della sigla fatte da DJM. Ovviamente sentiamo, cara.

pom. Ci stava. Allora, un po' operetta, un po' balera, perché comunque la balera è l'origine di tutto. Non c'è niente da fare. Secondo me torneremo lì. Non so se avete notato che tante canzoni, tanti tormentoni dell'estate, un po' ammiccano alla balera, all'issio, a quelle belle serate fatte in Romagna. Se non vi è mai capitato di andare in vacanza in Romagna, andate, soprattutto nelle località.

No, era devastante. No, dicevo, non so se vi è mai capitato di andare nelle piccole località della Romagna, comunque a partire da Ravenna giù, ed è bellissimo perché ci sono, che ne so, tutti i ristoranti che a un certo punto cominciano magari in spiaggia, parte uno, canta, si balla, è una cosa molto molto divertente. Io la consiglio soprattutto a DJM, che di solito quando va in qualche ristorante o in qualche situazione viene scambiato per il complemento di arredo, pensa. È vero, prova a metterti un vaso in testa e vediamo se ti ricordi.

0: Post Malone con Enough is Enough, che bello. Se vai a fare la ricerca su Google, ovviamente cosa ti trovi per prima invece di questa? Trovi Enough is Enough is Enough, cioè stessa cosa, identica, completa. Vedi, dare lo stesso titolo a una canzone a volte non la rende così riconoscibile. A proposito di stesse canzoni, caro DJM, la tua versione operetta in Romagna, allora qualche messaggio dice sì, carina, interessante, ma non si sbilancia. C'è Michela invece che dice: oh mio Dio, no, ma perché? Un po' di allegria, poi d'estate il nostro cervello ha bisogno di fare altre cose, ha bisogno di curiosità, non possiamo essere sempre imbrigliati negli stessi schemi, e quindi ci divertiamo. Sta scrivendo ancora, va bene. Comunque tra poco proprio di cervello parleremo, e quindi andremo un attimo a capire certe cose che ci succedono, cose quotidiane, e che effettivamente hanno una ragione anche se noi non la capiremo mai.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
13: Ma è fantastico!
12: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

Jubel con Ocean House qui a Company Snack, Leo e DJ M pronti fino alle 13. Ovviamente sarà sarà la possibilità di chiacchierare tra di noi, di scambiarci delle opinioni, sempre comunque al 333 2688.

con dei grossissimi problemi, però quale famiglia non ce li ha? E voglio dire, a noi piace condividere ovviamente la normalità che tutti quanti viviamo. Allora, in tutto questo cominciamo da piccole caratteristiche. Per esempio, parliamo dei particolari che ci portano a ricordare una persona, ok? Ci avete mai pensato a questa cosa? Qualcuno ci ha pensato e l'ha chiamato l'effetto alone. Adesso uno dice alone, mi viene in mente soprattutto d'estate, lascia, diciamo così, espressiva, ecco, quegli aloni che vengono lasciati. Ma in realtà questo studio praticamente cosa dice? Non vi nomino lo psicologo perché c'è un nome strano, però praticamente è la percezione di un singolo dettaglio positivo o negativo che influenza l'intera valutazione che facciamo di una persona, ok? Quindi non ci ricordiamo molto spesso il volto della persona, ma ci ricordiamo qualcosa di particolare, un modo di camminare, un qualcosa che indossa, un modo di fare. Ecco, questo è un po' il primo approccio che abbiamo con diciamo così, con l'impatto con le altre persone. Allora, la cosa che mi chiedevo io è: cosa ricordate voi? Perché ognuno di noi ha il proprio target. Qual è la cosa che ricordate di più di una persona che vi fa dire: ah, ma quello è Mario, ah, ho capito perché c'ha questa caratteristica ben particolare? Oppure quale caratteristica gli altri notano in voi, ok? Dicono: ah sì, lui è quello con gli occhi azzurri, per dire, d'accordo? Però senza andare sul viso, anche se ovviamente può essere una delle opzioni, anche per altre caratteristiche. Allora fatemi sapere voi, insomma, quale caratteristica vi colpisce, vi fa ricordare una persona o gli altri nei vostri confronti. Il numero ve l'ho detto prima, 3332 688 688.

0: Beyoncé con Single Ladies. Allora, cominciamo a leggere un po' i vostri messaggi. Per esempio, c'è Rudy che dice: la simpatia, ma la tua o quella degli altri? Cioè, nel senso, sei convinto che tu sia simpatico, nel senso che dici, guarda, sicuramente si ricordano la mia simpatia, oppure tu ti ricordi una persona simpatica, cioè la prima cosa che guardi o comunque la cosa che ti fa tenere in mente una persona è la simpatia? Approfondisci sta cosa che ci rimane la curiosità.
1: Ciao Leo, ciao a tutti. Io credo che le persone si ricordano più che altro il mio fondoschiena, che quando ero più giovane, naturalmente, e diciamo che avevo un gran fondoschiena. Pensa che una volta un ragazzo, eravamo in ferie io e una mia amica, un ragazzo di Roma mi ha detto: ah, Manuè, tu non c'hai un culo, c'hai un Picasso.
0: Ciao,
1: giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Bella questa cosa, mi piace, nel senso, ti ha paragonato il tuo fondoschiena a un'opera d'arte, perché non al filone dell'arte praticata da Picasso, che quello faceva cubismo. Quindi sarebbe, hai presente, non so se hai presente le varie sculture, i quadri di Picasso, tutto un po' scompostine, nel senso che effettivamente poteva essere un qualcosa che stregava, perché uno doveva capire un attimo com'era fatto. Comunque non ti preoccupare, tesoro, si ricordano di te quando eri giovane, dicevi, quindi vuol dire che dopo basta. Lui si ricorda solo le persone di una volta, poi basta.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
8: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
9: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
8: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 12!

0: con DJM e Leo. Allora, in tutto questo abbiamo parlato dell'effetto alone, ma non è che è alone, no, è proprio alone, si chiama così, non c'è niente da fare. Ma ci sono degli altri studi che sono stati fatti su questa cosa, ovvero quella di identificare una persona non tanto dal viso, dalle fisionomie o magari dal nome, ma da un tratto caratteristico, che può essere un modo di fare, può essere una risata, può essere un abbigliamento particolare, un gesto che viene fatto, che ne so, guarda lì lo scaccolone, sai, queste cose un po' così. C'è anche, per esempio, l'effetto primacy, che praticamente dice che quando abbiamo le prime informazioni o vediamo le prime caratteristiche di una persona, noi creiamo una cornice, ok, intuitiva, con pensando a questa persona, e questa cornice diventa determinante per riconoscerla ogni volta che la si vede. Poi, per esempio, si parla di salienza percettiva, quindi il sistema nervoso umano si attiva maggiormente per ciò che rompe gli schemi abituali, quindi qualcosa di particolare. Quindi una persona che, so, ha un naso particolare, ha un modo di camminare di un certo tipo, quello rompe lo schema della classica persona e ci porta a ricordarla più facilmente, o comunque a identificarla con quello. Per esempio, poi leggiamo altri messaggi vostri. Per esempio, mia nonna, scrive, mi diceva che mi avrebbe riconosciuto ovunque dal modo in cui cammino. Vedi, anche quello può essere un fatto. Non ti immaginare il modo in cui può camminare una persona, DJ, a me non è carino. Poi di me si ricordano tutti la risata, però io non mi accorgo di ridere così forte, ovvio, perché praticamente tu diventi sorda. Ridi talmente forte che il tuo corpo va in protezione e non te ne rendi conto. Un altro dice, per anni sono stato quello con la barba, il giorno che l'ho rasata nemmeno mi salutavano. È vero anche quello, guarda che ci rimani veramente male, come quelli con gli occhiali, per esempio, no? O altre caratteristiche.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Di me le persone si ricorderanno e si ricordano sempre della mia perenne faccia schifata in mezzo alle persone. Ciao!
0: Carina, mi piace perché l'ha detto con molto orgoglio. La metto con me, cioè l'ha messo così, guarda che c'è la... Non saprei neanche come definirla. No, ma la faccia schifata non è neanche così, è quella che tu hai normalmente, DJM, non devi esagerare. È quella normale. Com'è che possono soprannominare una che c'ha la faccia schifata? La schifia? No, la schifoso? No, schifoso no, non c'entra niente. Se mi viene in mente una persona con la faccia schifata, come potreste soprannominarla? Fatemelo sapere.

0: Lui aveva dichiarato proprio che si è ispirato a Vendo Casa di Lucio Battisti e Mogol, insomma questo diciamo così riportare una storia d'amore, la fine di una storia d'amore in questa metafora della casa, molto bello. Allora invece continuiamo a leggere un attimo i vostri messaggi a proposito del fatto che vi avevo chiesto prima, no, la persona con la faccia disgustata costantemente, scusate, la faccia schifata così, cosa, come si potrebbe chiamare o soprannominare? Allora c'è Andrea che scrive: mio figlio nel libro delle emozioni, tu ce l'avevi il libro delle emozioni di JM, tu riservavi tutto nel tuo cuore, eri un ragazzo riservato, l'illustrazione con faccia schifata rappresenta disgusto. Sì, però non gli puoi dare un soprannome, cioè non lo puoi chiamare disgustosa, no, no, è brutto, della serie, ah guarda chi c'è, allora per in opposizione uno potrebbe chiamarla, guarda che è arrivata l'allegrissima. Sarebbe bellissimo, cioè voglio dire un po' per contrasto. Invece per quanto riguarda invece le caratteristiche per cui magari si ricordano una persona, c'è Andrea anche in questo caso che scrive: quando abitavo con i miei genitori abitavamo al piano terra di un palazzo e riconoscevo quando mio padre entrava dal portone principale perché aveva un modo di aprirlo e di muovere le chiavi che lo riconoscevo, potevo capire che era lui tra tutti i condomini, praticamente era cartavelina la porta d'ingresso. Beh, ovvio, quelle sono le abitudini, però insomma è tuo padre e quindi in quel caso era, nel senso quando eri più piccolo e anche adesso lo è tuo padre, e quindi è ovvio che quello è il modo di fare, no? Voglio dire, anche un animale domestico si ricorda il rumore della tua auto quando stai arrivando, vero? Vero, tranne il tuo gecko. Ma il tuo gecko DJM è sordo o sente benissimo? Ci sente, no? Non so, perché magari non è come un cane che poi arriva, ti corre incontro. No, non ti corre incontro, tante quando gli dai grilli, che schifo. Ma poi dentro la pancia continuano a fare cri cri tutta la notte. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: C'Company, C'Radio.

0: Anna con White Girl Wasted, questo era il successo del presente. Per il passato invece Dead or Alive con You Spin Me Round. Allora, ci sono dei modi di dire a proposito delle persone sempre eternamente schifate che ci sono arrivati. Per esempio, ciao Radio Company, a Venezia si direbbe, o io ve la dico come l'ha scritta, muso da cueo. Che non è quello della signora di prima all'inizio. No, quello era bello, quello era bello. Una persona con la faccia sempre schifata, bene, insomma, è sempre bello, è sempre curioso e molto colorito il linguaggio veneziano. Invece Emanuela dice: da noi quando uno ha una faccia schifata, dicevamo che sembrava che avesse preso una badilata. E restava la faccia schiacciata. Che belle immagini che ci regalate della serie. Guarda lei. È che io mi immagino la scena. Sentiamo invece l'altra confessione.
1: Ma chiedermelo, mio marito mi chiama il Grinch. Per un motivo.
0: Ma il Grinch ride ogni tanto. Il Grinch ride soprattutto quando riesce a fare qualche malefatta. Però insomma, carino, ho trovato anche un'immagine molto, molto bella, simpatica, insomma, almeno legata a un personaggio importante. Dai, che si è fatto mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas diventa definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
4: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni, Benevento, con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni, Benevento. Ingresso libero.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
11: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
10: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
11: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
12: Thank you. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service.
15: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
16: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
17: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
18: Radio Company Live Tour.
19: Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
20: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
21: Pronto?
22: Ciao Romina!
21: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
22: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
21: Sempre al verde?
22: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
21: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
23: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
24: Su Radio Company
20: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Michael Morris e Ryan Lewis, questa è Can Hold Us. Allora, tante cose, però cose semplici, nel senso che pensavo fossero più cose che ne so, basilari per la vita, certe cose. Però, per esempio, pensavo che il mare fosse meglio della montagna, poi ho provato una passeggiata tra i boschi in autunno ed è cambiato tutto, te credo. Dopo dipende anche dalle esigenze che abbiamo durante la nostra crescita. Allora, aspetta, dicevo, questa è una confessione, non ballerò mai in pubblico, a un matrimonio mi sono ritrovato per ultimo sulla pista. È già importante che tu te lo ricordi, perché molto spesso te lo raccontano questo e non è una cosa che molto spesso ci si ricorda. Invece questo è strano, pensavo che lunedì fosse il giorno peggiore, poi ho iniziato a fare un lavoro che mi piace. Oh là, questa è una cosa bellissima, veramente ci piace un sacco. Allora io invece vi volevo ricordare una cosa, perché arriva un appuntamento importante per tutti gli 80 maniaci, perché giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour, il ritorno a Suoni di Marca a Treviso, nel cuore della città, sui bastioni di Treviso. Come sempre ovviamente si balleranno sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80 con il Harry Morri DJ in console e poi ovviamente ospiti live sul palcoscenico. Super ospite del 23 luglio Denarro, quindi ricordate 23 luglio dalle 21:30 a Suoni di Marca, 80 Festival, Mauro Tonello.

0: Elisa con Matilda De Angelis in Litoranea. Allora, mi raccomando, rimanete con noi perché come ogni giorno tra poco proveremo e vorremo regalarvi un buono spesa del valore di 50 euro. Quindi segnatevi il numero 333-2688-688. Tra poco vi faremo la domanda e vediamo chi risponderà correttamente.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni delle elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: La voce di Sonic per questa It Feels So Good. Quando sono le 12.41 noi siamo pronti per giocare.
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, prima di tutto ringraziamo i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V perché ci danno la possibilità ogni giorno, dal lunedì al venerdì a quest'ora, di regalarvi o regalare a una persona tra voi un buono spesa del valore di 50 euro, ovviamente da spendere in uno dei tantissimi punti vendita dei quattro supermercati sul territorio. Insieme a questo gioco sapete che noi cerchiamo sempre di ricordarvi il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, legato proprio alla promozione delle famiglie, delle imprese del territorio, delle grandi eccellenze che producono e che comunque rendono il nostro territorio unico. In tutto questo andate sui siti di riferimento e fatevi un'idea, insomma è bello anche andare a scoprire e a conoscere cose nuove. Per vincere è semplice, basta rispondere correttamente alla nostra domanda che tra poco vi porremo e mandare un messaggio scritto, mi raccomando, al 333-2688-688 col vostro nome, la provincia e la risposta corretta. È arrivato il momento della domanda, quindi suspense. Attenzione. Qual è la temperatura minima al cuore consigliata per la cottura del pollame per garantirne la sicurezza alimentare? Avete presente quando si mette proprio il termometro nel cuore della carne, proprio al centro, per capire la temperatura? Qual è quella minima per garantire la sicurezza alimentare? Queste sono le opzioni: A 55 gradi, B 75 gradi, C 90 gradi.

0: MGK con Wiz Khalifa, questa Girl Next Door, avete appena sentito. Allora, andiamo subito con la verifica, caro Egidio Ferrante, perché tra poco tocca a te. Allora, la verifica, ovviamente si parlava della temperatura al cuore del pollame in forno, sai quella, il termometro che si infila dentro la, la carne, poi si tiene fuori, e la, la temperatura minima perché il pollame sia, cioè, insomma, sia garantita la salubrità della, della carne, della cottura, secondo ovviamente le normative italiane sull'HACCP, è di 75 gradi, quindi la, la risposta corretta era la B, la prima era 55, poi 90, proprio per combattere batteri nocivi come la salmonella e tanti altri. A portarsi a casa il buono spesa è Francesca, Francesca di Trieste. Cara Francesca, ti arriverà la chiamata della nostra Claudia del Centralone per avere i dati per la spedizione del buono. Non vi preoccupate, si gioca anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Adesso sentiremo i titoli principali dell'edizione delle 13 di Company News. Egidio Ferrante, in primo piano abbiamo gli esteri.
3: Sì, con l'offensiva USA contro l'Iran. Almeno 30 le vittime nel paese, secondo i media locali. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera. Omicidio Saman, definitive le condanne per i familiari. Caldo oggi, bollino rosso in 7 città, poi i mondiali, la Spagna è la prima finalista. Tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
1: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale Isanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione. Stare

0: Noemi, con tu cosa fai questa sera? Successo del presente, invece per il passato abbiamo risentito i Picnic at the White House con We Need Protection. L'anno era il 1985, poi diventò il tormentone l'anno dopo addirittura, quindi la riproposero. Allora, è arrivato per noi il momento di salutarci, quindi un saluto da Leo e un grazie a DJM per la regia. La parola ovviamente passa a Egidio Ferrante per le Company News. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13:02.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sarebbero stati uccisi nei recenti raid aerei condotti dagli USA nel sud del paese. Dopo toccherà ponti e centrali, di certo la nuova guerra in Iran finirà presto, ha dichiarato Donald Trump. I pasdaran iraniani hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitense. Intanto a Teheran appare un murales con il taekwondo in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Sono riprese le votazioni alla Camera sulla legge elettorale. Ieri l'emendamento per reintrodurre le preferenze nella legge è stato bocciato per un solo voto. La proposta non è passata a causa di franchi tiratori all'interno della maggioranza. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del governo. Vogliamo andare avanti e concludere l'esperienza di governo, assicura il ministro Ciriani. È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Nella tragedia avvenuta il 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone. L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Rigo Giana, scrive una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Porgere le scuse è un'esigenza morale, si legge. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e i suoi cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato. L'Italia è divisa tra caldo record e temporali violenti. Oggi 7 città sono da bollino rosso, mentre domani saranno 15. Al sud si sfiorano invece i 40 gradi. È stata diramata un'allerta meteo gialla per l'Emilia-Romagna e il Veneto, dove si prevedono forti piogge e possibili grandinate. A Pordenone un fulmine ha ferito 10 allievi militari. Frana ma senza danni sulle Dolomiti di Sesto, Bolzano. E l'Italia è il paese con il maggior numero di decessi collegabili al caldo estremo. Lo rende noto l'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue nella giornata europea delle vittime della crisi climatica. Sentiamo Caterina Truglia, vice direttore dell'ANBI.
5: Parliamo di un numero di circa 10.000 morti ogni anno. Questi sono dati che ci vengono dal Joint Research Center della Comunità Europea. E purtroppo le produzioni indicano che se le temperature continueranno ad aumentare, e purtroppo bisogna ammettere il fatto che siamo di fronte a un caldo che non è più un'emergenza occasionale, ma sarà una condizione rispetto alla quale dovremo convivere, le proiezioni ci dicono che questo numero potrebbe addirittura raddoppiare entro il 2040. Quindi non stiamo parlando di un'estate particolarmente calda, piuttosto di un cambiamento del clima che sarà strutturale e che richiede politiche altrettanto strutturali.
4: Quali sono le urgenze, secondo voi, per contrastare queste cifre?
5: Guardi, la prima risposta, secondo me, è investire nella resilienza del territorio. Questo significa che bisognerebbe trattenere l'acqua quando c'è. Ambi, insieme a Coldiretti, ha proposto un piano in basi multifunzionali, e in maniera tale che quest'acqua possa essere disponibile quando piove. Questo perché bisogna valorizzare le aree interne, perché purtroppo un altro fattore concomitante a queste problematiche è il fatto che il territorio delle aree interne sta venendo abbandonato, quindi c'è un problema di spopolamento a scapito delle aree costiere, e lo spopolamento delle aree private purtroppo comporta anche una non cura, è una delle cause di quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici, laddove appunto viene a mancare gli investimenti, le infrastrutture, la tutela del suolo.
4: La BCE affronta un equilibrio delicato nella sua politica monetaria. L'inflazione, secondo le previsioni, rimarrà sopra il 3% fino all'inizio del 2027, mentre l'economia mostra segni di rallentamento. Il governatore di Banca Italia Panetta ha definito l'aumento dei tassi di giugno come una prima risposta misurata ai rischi per l'inflazione. La situazione è aggravata dai recenti aumenti dei prezzi di petrolio e gas. I prezzi dei carburanti continuano a salire. Il Codacons denuncia una stangata estiva per i consumatori. Il gasolio ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, con un aumento di 13,5 centesimi rispetto a inizi luglio. Anche la benzina è aumentata di 9,4 centesimi nello stesso periodo. In autostrada il diesel si avvicina ai 2,1 euro al litro. Lo sport calcio: la Spagna è la prima finalista del mondiale. La squadra di De La Fuente ha battuto la Francia 2-0 a Dallas con le reti di Oyarzabal su rigore di Pedro Porro. Questa sera ad Atlanta la sfida tra Inghilterra e Argentina. Per il ciclismo Pogacar continua a dominare il Tour. La maglia gialla vince anche al Lyon e aumenta il vantaggio in classifica sui rivali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva. L'indagine riguardava l'assegnazione degli arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter. L'ipotesi di combine legate al gradimento dell'Inter è tramontata, anche se i PM hanno trasmesso gli atti alla giustizia sportiva e al CONI per valutare eventuali illeciti. Il meteo: sole protagonista al centro e al sud, con temperature in ulteriore ascesa, soprattutto sulle isole dove si prevedono massime oltre i 40 gradi. Al nord invece la stabilità è destinata ad interrompersi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali che si estenderanno dalla montagna alla Valpadana in serata, specie su Veneto ed Emilia-Romagna, con possibili fenomeni violenti e grandinate. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Sì, permettimi, prima di iniziare, che vogliamo ricordare che giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour.
1: Ah, certo.
0: Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso.
1: Che bello, lì mi piace molto.
0: Come sempre balleremo sotto le stelle, io, te e tutti gli altri, con i successi anni 70 e 80. In console ci sarà Harry Morri, DJ,
1: sì,
0: conosci?
1: Sì, sì.
0: Sul palcoscenico ospite live Dan.
1: Arro,
0: bravo.
1: Denaro.
0: 80 Festival, suoni di marca, giovedì 23 luglio, ore 21:30. L'ingresso è completamente gratuito.
1: Scusami, ma lui, quello che hai citato prima, viene gratis o in cambio di denaro?
2: Mamma,
1: l'ha battuto. Che meraviglia. Il cachet di denaro.
3: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Che c'è?
0: Che girerei la ruota.
1: No, beh, dai, tranquillo. Posso salutare tutti quanti quelli che ieri sera sono stati, visto che parliamo di musica, a vedere il concerto di Tommaso Paradiso, che aveva una peculiarità. Era la prima data del suo tour estivo. Cui bello, veramente.
0: Ricordiamo
1: molto
0: che
1: bello.
0: Tommaso Paradiso è solamente il primo ciclo. Poi ci sarà anche Tommaso Purgatorio e Tommaso Inferno.
1: Inferno, certo. Esatto.
0: Insomma, sono le tre.
1: Oh, siamo ben allineati sulle cagate oggi.
0: Siamo messi bene. Oggi.
1: Posso mandarti un vocale di 10 minuti soltanto per dirci: vai a cagare.
3: Dolce!
0: Dolce!
1: Grazie, molto gentile. Busta sabbiosa un po', eh. Ricordo che siamo sempre in diretta dal bagno 13, se volete venirci a trovare, noi siamo qua, ovunque, everywhere. Attenzione, e oggi parliamo di qualcosa di, diciamo così, molto estivo, anche molto da spiaggia, effettivamente. Cioè parliamo di gelati. Qualche tempo fa avevamo fatto una sorta di classifica del gelato top tipo degli anni 80, no? Sai, quando c'erano, cioè, il pidone, tutti quei
0: il blob.
1: Sì, blob, tutte quelle robe che adesso forse più o meno non esistono più. Ok, invece oggi vorremmo fare la classifica dei gelati, quelli 2026. Quei gelati che sono stati anche condannati alla famosa shrinkflation.
0: Cioè?
1: Shrinkflation.
0: Tu lo sai che non può mancare un gelato confezionato dentro il mio frigo d'estate.
1: Però hai notato che si sono rimpiccioliti.
0: Ah sì?
1: Costano uguale. Se tu vai a comprarti tipo
0: Non l'ho notato, si è rimpicciolito.
1: E lo compravi 5 anni fa e lo compri oggi, vedi che la dimensione è diversa.
0: Anche loro hanno diventato.
1: Il prezzo potrebbe essere aumentato oppure essere rimasto uguale. Questa cosa, questo fenomeno si chiama shrinkflation, cioè il prodotto all'apparenza rimane uguale.
0: Maledio.
1: In realtà viene calata la quantità di prodotto e il prezzo rimane più o meno
0: adesso
1: simile.
0: Adesso mi hai detto una cosa che mi metterà, devo mangiarne due.
1: Infatti, esattamente, devi mangiarne due e quindi spendi il doppio. Okay. Questa è la shrinkflation. Comunque, qual è il vostro gelato, diciamo così, confezionato, quello che trovate al bar o al supermercato preferito e del quale non riuscite a fare meno? Facciamo questa classifica del top gelato 2026.

0: un'informazione anche di carattere cinematografico oggi. Questo cantante si chiama Danny Ocean. Ha fatto questo disco che si chiama Mereuso, che non so cosa voglia dire in spagnolo, portoghese, quello che è. Però lui si chiama Danny Ocean, ispirato proprio a quel Danny Ocean del interpretato film, da George Clooney, esatto, di Ocean Eleven. Così.
1: Okay.
0: Sono sempre domandato e sono andato a cercare, quindi ho voluto condividerlo. Detto questo, 333-2688-688, di cosa parliamo oggi? Cerchiamo di capire quali sono i gelati che vanno più di moda, più in voga, più in tendenza nel 2026. Quelli confezionati, quelli che comprate al bar. Qual è il preferito, quello del quale non potete fare a meno? Magari ce ne sono anche di gusti nuovi, particolari, non soltanto la coppa del nonno, che insomma, come dire, ha una sua epicità e storicità. Quindi, lo ripeto, 333-2688-688, 2026, qual è il gelato top secondo voi?
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione.

0: egoismo nell'anima. Saluto a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, un po' come noi siamo live dal bagno 13 da qualche bagno nel mondo.
1: Cornetto XXL Algida.
0: Sì, perché anche lì le dimensioni sono cresciute o sono diminuite.
1: Cioè, uno si prende l'XXL così, esatto, è contento e felice.
0: Buono, io comunque. Devo dire che il cornetto rimane sempre
1: Prendo quello standard.

0: non può mancare nel okay. mio frigo. Sì. Ultimamente prendo quello che inizia per N e ha l'accento sulla I finale.
1: Il culo cacao ti piace? Il culo cacao.
0: Oh, ho capito un'altra roba. Il culo cacao.
1: Allora, quando tu mangi il cornetto, la prima cosa più bella da fare intanto è mordere il bordo col cioccolato che sì, si stacca. Certo, ok. Certo. E poi quando arrivi in fondo, sulla parte finale del cono, c'è dentro il cacao.
0: Certo.
1: Quindi è il culetto del cono, quindi
0: sì,
1: il culo
0: buono,
1: cacao.
0: Buono. Quello è il.
1: Ma ti piace o non ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: Ti piace? Ok. A me sta un po' sulle palle invece.
0: Premetto che il gelato me lo faccio io in casa. Gusto zenzero, menta su una base bianca. Ma se sono al mare non può mancare da tanti anni sempre solo cornetto algida.
1: Per un attimo ho avuto questa immagine. Che arrivava con la gelatiera in spiaggia. Metteva lì su un angolo. Scusi bagnino, amica una prolunga che così mi faccio il gel.
0: Devo dire che questo mi ci ritrovo, ma è da una vita che non lo faccio.
1: Cioè?
0: E l'amico qua mi sta facendo venire fuori la voglia.
1: La gelatiera in spiaggia.
0: Il barattolino della Samontana speciale quando è in offerta.
1: Ah ragazzi, quella ragazzi, è tanta
0: andare
1: roba.
0: Andare dentro col cucchiaio è gran
1: io,
0: cosa. Eh?
1: Io ho un messaggio per la Samontana. Per favore, signor Samontana, o famiglia Samontana, sì. o fondo sì. lituano Samontana, non sì. lo so chi ce l'ha, chi ha proprietario. Signori Samontana, sono a Verona mi pare.
0: Sì.
1: Signori Samontana, potete rifare per favore la stracciatella come la facevate negli anni Ottanta? Che quella che fanno adesso, che ha le scaglie di cioccolato
0: non
1: grandi.
0: A te piaceva
1: non
0: quando
1: piace.
0: C'era la, tipo la crema sabbiosa.
1: Faceva, esatto, avevi i puntini.
0: La crema sabbiosina.
1: Quella roba lì è un'altra roba. Se lavorate in San Montana o conoscete qualcuno che lavora in San Montana, glielo dite per favore.
0: Ma secondo me è da una vita che non la c'è ancora.
1: Ci
0: forse.
1: Invitate in San Montana col cucchiaio a mangiare la stracciatella. Per piacere, per piacere, per piacere. Sentiamo chi c'è al citofono. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?
0: Chi è al citofono? Sì, salve, fonfe va fuda fuda fofe.
1: Posso dire una cosa? Ma scusa, i messaggi li hai cassati.
0: Fonfe va fuda fuda fofe. Ho sentito che state parlando di verafo.
1: Sì.
0: Di
1: un pelato?
0: Di verafo, però dei ragni adesso. Quelli attuali, non quelli del passato.
1: Quelli del?
0: Passato.
1: Fappato, veramente.
0: Quelli del presente. Lo sa che io non posso mangiare il verafo?
1: Un gelato del fappato del prefetto.
0: Io non posso mangiare il verafo.
1: Non può mangiare il gelato, come mai?
0: No, perché è un problema.
1: Uno solo.
0: Quando mi va il gelato sui denti, provo un virinino.
1: Scusi?
0: Quando mi va il gelato sui denti, quando provo un virinino.
1: Ah, quando le va il gelato sui denti, probabilmente ha lo smalto che è un po' ceduto.
0: E
1: forza.
0: Quindi, devo dire la verità, a me il gelato, quando affondo il dente nel gelato, mi crea qualche problemino.
1: Mi dispiace, quindi quale può essere l'alternativa?
0: Niente, mi ciuccio il fraffè.
1: Cos'è che si ciuccia?
0: Il fraffè.
1: Che cosa si ciuccia?
0: Il fraffè.
1: Ah, il fraffè. Radio Company, the summer is magic.

0: Allora, a proposito di gelati, Daniele, devi venire alla gelateria del nonno Piero ad Albignasi, che in provincia di Padova, trovi due stracciatelle, una si chiama proprio stracciatella come una volta. Bisogna che però la facciano come piace a Daniele, cioè nel senso che
1: vediamo.
0: Ci sia la crema con questa sabbiolina di cioccolato,
1: e
0: cioè
1: quasi,
0: non sono scaglie
1: dicevi
0: di cioccolato.
1: Giustamente assomiglia molto al ripieno che c'è nella viennetta.
0: Sì, che anche là hanno degli strati di cacao, però c'è la parte invece,
1: cioè,
0: quella morbida.
1: Sono dei puntinini piccolini. Io però rifaccio il mio appello ai signori della San Montana.
0: Allora, sono molti che mangiano quello che io ultimamente gradisco, che è l'alternativa al mio cornetto, che è per me da qualche anno decisamente Nui. Tutti i gusti fantastici, ciao Mara, e non
1: buono.
0: È il Nui caramello salato, segnala qualcun altro.
1: Pensa che io me lo faccio in spiaggia con la gelatiera, il Nui.
0: Quest'anno vanno i gelati cremosi, pesanti e stomacosi, granita siciliana fine, il top per il 2020.
1: È buona la granita siciliana, devo dire che è una gran bella abbinata. E poi insomma, ogni estate si porta dietro, diciamo così, un po' una moda, una tendenza. Quest'anno forse, visto la temperatura che c'è, tra granite e ghiaccioli potrebbe essere effettivamente l'anno migliore.
0: Certo, certo, ci può. Radio Company, the summer is magic. If you want it,

Allora, oggi parliamo di gelati. Stiamo cercando di fare una classifica tra quelli che sono i gelati 2026 che avete nel cuore. 3332688688, il vostro gelato confezionato preferito, qual è? Ce lo raccontate in questa puntata del Belli Conte 4.0.

0: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: se dovessimo fare un po' la classifica in questo momento, direi che in testa ci sono le varie versioni del Magnum, tendenzialmente. Perché sì, poi dopo abbiamo avuto varie versioni, da famosa citazione del Winner Tacco, che ovviamente è rimasto nei cuori di molti. Che tanti,
1: io però io vedo molti che hanno citato il cornetto Algida.
0: Il cornetto in seconda posizione.
1: Il Nui c'è.
0: Ascolta, ma il Nui non è una categoria del Magnum.
1: No.
0: Lo metti a parte.
1: È una contro, cioè una.
0: È di un'altra marca.
1: È di un'altra marca.
0: Vabbè, ma sai, Magnum è come dire Coca-Cola.
1: Però attenzione.
0: Vabbè, dai, ok, ho capito. Allora, ok. Tu sei proprio un cultore di questa cosa.
1: Certo.
0: Invece c'è un'amica, sentiamo al citofono, che ha un problema grande.
2: Oh, ragazzi, per me è il solito, non è il solito, è il favorito. Gelato è Solero, sia al mango, sia frutti di bosco, sia a qualsiasi cosa. Però peccato che lo fanno solo di estate e non lo trovi ultimamente dappertutto. Vai alla caccia e ti trovi in quel supermercato dove lo trovi a scatoletta delle 4. Non è giusto. Ciao.
0: Troppo pochi, probabilmente. D'altronde, sai, il Solero al mango, cosa vuoi che ti dica quando non lo trovi? Cosa ti può dire?
1: Non ho voglia di sapere.
0: No. Non è abbastanza ignorante?
1: No, guarda, andiamo direttamente al club, secondo me. Dai, cosa
3: Radio
1: ti può
3: Company,
1: dire il Solero?
0: Non lo dico.
3: Degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Non lo dico, perché poi dite che faccio le freddure sul gelato.
1: Ecco un'altra.
0: Formissima oggi. Allora. Salutiamo gli amici del Cucciolone anche.
1: Siamo pronti anche oggi per farvi entrare nel club degli ignoranti e per poter entrare e portarvi a casa, anche perché no, magari la tessera. Noi stiamo per darvi una parola di lingua italiana.
0: Sì.
1: E di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata.
0: Esatto. Attenzione che la parola di oggi potrebbe essere, faccio un esempio, cono.
1: Cono.
0: La cono, le cono, il cono, lo cono, l'ucono, dicesi cono. Per
1: conò anche.
0: Conò anche, certo, anche conò.
1: Sì.
0: Oh, conò. Quindi, qual è la parola di cui dovete ricreare il significato oggi per portarvi a casa la tessera del club ignoranti, di cui dopo vi diciamo anche delle novità? 3332688688, detto tutto? Sto prendendo tempo? Parola di oggi è conò!

0: E allora la parola di oggi è cono. Per poter entrare nel club degli ignoranti,
1: prego.
0: Gruppi pop estivo sono il sottocono, famosissimi.
1: Sottocono, bravissimi.
0: Saluti Daniele. Poi,
1: grande insomma, Daniele, che rimane il king al momento. Nessuno riesce
0: poi,
1: a spartire la sua bravura.
0: Ciao. Cono è un uccello, il famoso canto del cono.
1: Il famoso canto.
0: Dice
1: lo
0: sicono,
1: sai imitare bene come me?
0: Dice cono un imbuto che si è montato la testa.
1: Questo è notevole, eh?
0: Un film degli anni Ottanta in cui Schwarzenegger era veramente un gelataio, si chiamava Conan il Barbaro. Cono il Barbaro.
1: Cono il Barbaro.
0: Saluti da Andrea. Cono il Barbaro.
1: Qua due tosti, due tosti. Sentiamo il citofono, vai.
2: Cono era l'amante di John Lennon, Yoko Cono.
3: Cono è la situazione in cui ti infili quando si toglie la sellino della bicicletta e la fantozzi. Ciao.
4: Cono è la sorella di Yoko Ono.
1: Questa devo dire l'abbiamo sentita
0: molti, che
1: vero?
0: State usando Yoko Cono.
1: Quindi attenzione con Yoko Cono.
0: Sai che il cono è il contrario di così?
1: Interessante. Allora 333-2688-688, club ignoranti di oggi, la parola è cono, ma anche cono, vedete voi.

0: con Coming to My Life nel Club degli Ignoranti. Segnatevi in agenda, adesso vi diamo uno spoiler in più. Da metà settembre, sì, ogni giorno è buono per il primo grande raduno del Club degli Ignoranti.
1: Ciao ragazzi, ma che ignoranza, come fate a non sapere l'ultima regione dell'Africa, il Cono d'Africa? Facile.
0: Beh, certo.
1: Famosissimo Cono d'Africa.
0: Lo sapevano tutti.
1: Il cono è il cappellino dei pinguini.
0: Ok, tattici nucleari.
1: Il cono è un tipo di tappeto utilizzato per fare massaggi alla schiena. La cono, speciale tipo di orologio prodotto in Thailandia da una tribù locale che ha la particolarità di avere le lancette a spirale.
0: Ah, ok, interessante.
1: Ok. C'è ancora una cosa che io vi devo chiedere, se secondo voi è cartellino rosso oppure no. Lo chiedo anche perché dice: Kono era il portiere del Camerun del mondiale dell'82.
0: Allora, si chiamava un Kono?
1: Tipo... Si chiamava un Kono. Esatto, era apostrofato N apostrofo
0: Kono.
1: Kono. Gliela diamo. Sappi che DJM ha già dato il cartellino rosso. Quindi.
0: Non lo so. Cioè, per perché me no.
1: Perché c'è la N davanti con l'apostrofo. Però sì.
0: Kono Girl, compagna di Cappellino Boy.
1: Ok. Ne abbiamo altri.
0: Sentiamo una citofonata veloce.
2: La Radio Company, sono la tessera numero 269. E comunque Kono è un tipo di moto nuova. C'è l'Aprilia Tuono e l'Aprilia Kono.
0: Notevole, notevole. Dai, tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi.
3: Botto l'imbuto che si è montato la testa.
0: Ecco, allora carino.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
6: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Christian Marchi. Ma attenzione, perché andiamo a premiare.
1: Abbiamo premiato Stefano oggi, sì, che ci ha mandato la frase appunto: dice sì con un imbuto che si è montato la testa.
0: Oh, bravo, sì, Stefano. A lui un grande applauso, e invece da parte nostra, oltre che l'applauso, anche un caro saluto. Ci ritroviamo domani sempre qua su Radio Company. Siamo arrivati a metà luglio,
1: sì,
0: quindi è scherza, prepariamo pinne, fucili ed occhiali. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megalo è tutto, a domani, grazie.
1: Ciao.
0: E due e due minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Gaia con Bossa Nostra. C'era un sonoro che non utilizziamo da un po', che è questo.
1: Quale?
2: Buongiorno Piselli.
1: È vero, da tanto che non lo ascoltavamo. È sì, da tanto sì. E questa ascoltatrice.
2: Buongiorno Piselli.
1: Ma questa ascoltatrice esiste ancora, ci ascolti ancora. Amica, se ti sei riconosciuta, ci senti ancora.
0: Un buongiorno Piselli aggiornato al 2026, grazie.
1: Tipo buongiorno i Piselli estivi, potrebbe
0: buongiorno
1: essere.
0: Buongiorno Piselli a mollo.
1: Buongiorno Piselli a mollo.

0: Candy Ammolo.
1: Amici, buon pomeriggio, mercoledì 15 di luglio. Dai, che è già la metà di luglio, praticamente l'estate è finita. Sì, l'ho
2: detto.
1: Ferragosto,
2: meno 30.
1: Ah, abbiamo già visto un sacco di video di persone che già iniziano a fare pubblicità ai propri eventi di Ferragosto. Che ma palla, noi diciamo soltanto una cosa: ma chi se ne frega? No, per non usare altre cose, per non usare altre espressioni,
2: sì, bravo.
1: Oppure ma chi vesse, cioè tante espressioni esistono.
2: L'unica cosa che dobbiamo ricordare è che questa sera noi faremo
1: delle grandissime cose, saremo appunto al Bassano, a Bassano, per il Bassano Music Park, per diciamo aprire, fare una sorta di pre-show ai
2: Pooh.
1: Ai Pooh, ma sono stati proprio i Pooh a chiamarci, eh. Sì, i Pooh hanno detto ragazzi,
2: hanno detto, vogliamo
1: i più
2: giovani che avete.
1: I più giovani della radio, ma guardi che non sono neanche così tanto alla portata, non si preoccupi, io credo in loro. E queste sono le parole di coso, di come si chiama? Lui,
2: Toti Battaglia,
1: il cantante, dai, cioè grandissimo cantante
2: Facchinetti,
1: esatto. Queste sono le parole di Facchinetti, che ha detto: no, vogliamo i più giovani della radio e soprattutto vogliamo delle persone che possano tenere testa ai nostri fan. E infatti, il primo gioco che organizzeremo sarà alla ricerca del trentenne.
2: Sì, però.
1: Trentenni all'ascolto, voi che magari ascoltate la radio e questa sera sarete dai Pooh per il Bassano Music Park, venite a salutarci. E soprattutto, se dite Chicco offrici da bere, Chicco vi offrirà
2: bere. Io esco senza portafoglio. Poi ci sarà il secondo gioco di questa sera, che è il gioco della distribuzione dei cateteri, ok? Quindi
1: cioè,
2: ne abbiamo ordinati 150 e li distribuiremo in giro.
1: Sono i gadget della radio, marchiati Radio Company.
2: Lanciamo anche le stampelle.
1: I cateteri, stampelle, le santini.
2: Arriviamo lì, è pieno di ragazzini, che ne sai?
1: Beh, i Pooh comunque raccolgono in realtà una cerchia di fan eterogenea, cioè non è che ci sono soltanto i nostri genitori o i genitori dei nostri genitori, ci sono anche ragazzi trentenni che magari ascoltano i Pooh. Vabbè,
2: può essere qualche fan di Camera Caffè.
1: Guarda,
2: magari
1: qualcuno ha scritto: ciao Pischelli, andate a Bassano questa sera, portatevi la muta da su, belle pinne.
2: Piove?
1: Ah, mannaggia. Marca, vabbè, miseria. Dai, non si può dire, ovviamente.
2: Beh,
1: noi,
2: il catetere comunque servirà a qualcosa.
1: Noi ci auguriamo il meglio in ogni caso. Comunque, siamo pronti a incominciare. 333-2688-688.
2: Ricordiamo che oggi c'è il Fuori Company.
1: Bravo.
2: Quindi iniziate a pensare a una canzone senza senso. E tra pochissimo apriremo i giochi al 333-2688-688.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con J'adore. Sono le 14:12, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Mercoledì 15 di luglio è arrivato il momento del
1: Fuori Company!
0: Anche meno però, eh.

0: pochino senza
1: rallenta,
0: senso.
1: Rallenta,
2: rallenta,
1: amico
2: veloce,
1: mio.
2: Veloce,
1: rallenta un attimo.
0: Ok, canzoni senza senso, canzoni molto trash, canzoni che sicuramente Fabio De Magistris appena le sente le butta via.
1: Ma guarda, non sono particolarmente preoccupato oggi a Fabio De Magistris, il quale lo abbiamo spedito in ferie, quindi voglio dire.
0: Però ci telecontrolla.
1: Chi se ne frega, c'è Mauro Tonello ovviamente che ci ascolta, quindi mi raccomando, cerchiamo di stupire soprattutto Maurone Tonellone. Quindi 333-2688-688, mandateci titoli di canzoni tremendamente imbarazzanti, ma che allo stesso tempo siano divertenti. Noi ne sceglieremo una e la passeremo per circa 20-30 secondi.
0: Quindi avete il vostro attimo di gloria, dai. 333-2688-688, ricordatevi di attirare la nostra attenzione.
1: È fondamentale. So. Potreste anche dire: aiutami.
0: Fotopiedi.
1: Viva i
0: dicevo così.
1: Fotopiedi ogni volta.
0: È una cosa siamo che attira la nostra attenzione.
1: Siamo fissati con i. Cioè, sei fissato con i piedi. Allora, ragazzi, oggi al concerto dei Pooh dovete mostrare i piedi a Chicco. Fatelo perché
0: oggi
1: Chicco, Chicco ad un certo punto dirà il microfono:
0: oggi
1: dirà, ehi, lei, signorina degli 80 anni, fotopiedi?
0: Oggi no, dai, 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
4: Pischelia Mollo! Spot!
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
14: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
15: Anche senza gridare.
14: La radio rende
13: famosi. Occhio, anzi orecchio.
16: Tempo di pensare all'estate.

momenti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Buona domenica, sono arrivate un sacco di canzoni per il fuoricompere di oggi. Ci hanno messo molto in difficoltà perché tante sono tanto belle, ma
1: però
0: possiamo passarle.
1: C'è
0: purtroppo
1: una canzone bellissima alla fine che ha catturato un pochino i nostri cuori anche per la durata della stessa. E in realtà si chiama semplicemente "Che figata la bici" di Passato di Jimmy Verdura.
0: Passato di Jimmy Verdura.
1: Passato di Jimmy Verdura.
0: Bene, scelta da Diego.
1: Diego.

0: amici.
1: Molto bene. Mi piace questa cosa.
2: Durata della canzone 22
1: durata
2: secondi, cos'è?
1: Sì, sì, 30 secondi.
2: 30 secondi.
1: Aspetta, 25.
2: Ma
1: una canzone per bimbi a quanto pare, perché
2: canzone per bimbi, e come fai, gli addormenti con quelli della
1: passata
2: bici,
1: di Jimmy,
2: cioè, scusami,
1: Verdura,
2: passato di Jimmy Verdura,
1: provided by YouTube DistroKid, quindi
2: ho capito.
1: Ma chi è? Vabbè, è appuntamento del Free Company, che come sempre ha uno sponsor incredibile che ritorna,
2: grande ritorno, ma sempre grandi ritorni, sì, nel nostro programma, posso dire, cioè, oh, ma è una volta che ci fosse un nuovo sponsor a

0: trasportare con il nostro team specializzato e vasta scelta di veicoli.
1: E non solo, omologata anche per alte temperature. Cosa aspetti? Lascia la tua vita in mani sicure.
0: Scatogano, dal 1834, dalla parte di chi vuole avere grande comodità.
1: Per sempre.
0: Sì, è vero, comunque.
2: Te, Gianluca, stai morendo.
1: Sì, è tratto da una storia vera.
0: Sì, quel periodo Gianluca non stava così bene. Noi che
1: aveva pezzi di faccia che si staccavano.
0: Noi che ovviamente ci teniamo al suo stato psicofisico, abbiamo detto vabbè, dai, in ogni caso il funerale è pagato da noi.
1: L'abbiamo già comprata.
0: Va bene, possiamo cambiare discorso adesso con il nostro Millennium Mix. Grazie.
1: Andiamo.
0: Allora, tre dischi scelti come al solito da Mauro Tonello senza nessuna interruzione. C'è Madonna che apre subito con Girl Gone Wild.
3: Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.

0: Gossip con Love Long Distance su Radio Company a chiudere il Millennium Mix di oggi. Poco prima Ben West Beach con Something for the Weekend e siamo partiti con Madonna, Gear Gone Wild.
1: Ovviamente Trittico che tornerà domani a partire dalle 14:20. In ogni caso siamo pronti per il comp'anniversario. Due chiamate a disposizione anche oggi, un posto bello che occupato, dall'altra parte invece il secondo posto,
0: un posto
1: è
0: vacante,
1: bello che fritto, bello che volatile, cioè diciamo che c'è la possibilità che questo vada via oppure che appunto rimanga disoccupato, e noi ci auguriamo che ovviamente entrambi i posti vengano occupati.
0: Però
1: 333-2688-688 vi aspettiamo per i dati della persona da chiamare.
0: Tutti, quindi se conoscete qualcuno che oggi in questo 15 di luglio compie gli anni o c'è un evento, è una ricorrenza particolare,
1: esatto,
0: mandateci tutti i dati.
1: Non valgono gli auguri per il concerto dei Pooh, anche se a proposito di concerto salutiamo Nico che invece si sta dirigendo a Milano per il concerto di Bruno Mars, il secondo grandissimo Brunone. Ieri tra l'altro è arrivato in Vespa,
0: ha bevuto
1: spritz, ha fatto un sacco
0: di robe.
1: Uscirà
0: nel pomeriggio un contenuto sui social della radio.
1: Davvero grande. Allora salutiamo Claudiona che ormai è social media manager della nostra radio. Dai, allora,
0: di noi tra l'altro.
1: 333-2688-688, tra poco con il comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo. Spot.
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Company.

0: Su Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola alle 14.37 e siamo pronti per la prima telefonata del comp'anniversario.
1: Esatto, al telefono abbiamo Maria Paola. Ciao Maria Paola,
0: ciao, benvenuta.
1: Ciao. Maria Paola? Paola Maria?
2: Questa chiamata viene ora registrata.
0: Sì, ho capito,
1: vabbè, ho capito.
0: Ti mandavamo la registrazione.
1: Allora, Maria Paola, ho capito, non è che adesso diciamo delle cose sconce così puoi usarle contro di noi, eh?
0: Ci
1: voglio
0: senti,
1: dire.
0: Maria Paola?
1: Ci senti?
0: Pronto?
1: Pranto? Maria Paola, Maria Paola, pronto?
0: Ce la facciamo?
2: Sì.
1: Come okay. Aspetta, come ti chiami?
2: Marco!
1: Ma come ti chiami?
0: Aspetta un secondo, dammi un attimo solo. Perché si vede che stava registrando la telefonata, ha fatto casino.
1: Ma cosa, scusami, la vera domanda che tutti si stanno facendo è: quanti anni ha Maria Paola?
0: Non lo so.
1: Tra poco lo scopriremo. lo scopriremo, perché questo è il comp'anniversario. Quindi voglio dire, per
0: se
1: questo
0: ne
1: che noi facciamo gli
0: auguri. Se ne ha meno di 40, mi arrabbio.
1: Se ne ha meno di 40, mi arrabbio. Ma guarda, meno anche di 50, voglio dire, perché adesso è. Mi sa che Maria Paola non ha 40-50 anni, perché ogni tanto ci capitano le ultra. Vabbè, vediamo se ce
0: dovremmo
1: la facciamo
0: avercela.
1: Adesso. Oh, ultimo tentativo, altrimenti.
0: Pronto? Ecco, ci siamo adesso.
1: Con chi parliamo?
2: Marco, ma sei tu?
1: No, non sono.
0: Ah no, è Radio Company.
1: Radio
0: Ci
1: Company.
0: Ci siamo sentiti un attimo fa.
1: Radio Company, non siamo ma chi è Marco?
2: Ma no. State facendo qualche scherzo?
1: No, signora Radio Company.
0: Radio Company. Abbiamo parlato due minuti fa.
1: Perché dovremmo farle uno scherzo? Sappiamo che oggi per lei è una giornata speciale e ci sono degli auguri.
2: Abbiamo parlato un minuto fa, ma io pensavo che era Marco.
1: Non è Marco, signora.
0: È Radio Company.
1: Giovanni e Chicco, piacere.
0: Va bene. È il tuo compleanno
1: è
0: oggi?
1: È il tuo compleanno, Maria Paola.
2: È il mio compleanno.
1: E allora auguri! Auguri, Maria Paola. Tanti auguri da Radio Company. Radio che è stata scelta oggi per farti proprio questa sorpresa.
0: Infatti,
1: Maria Paola, c'è un bellissimo messaggio per te e recita in questo modo: per favore agevola, per favore qualcosa di carino nei confronti di Maria Paola, che molto probabilmente non ha capito ancora chi siamo.
0: Guardando com'è andata la telefonata.
1: Allora, tanti auguri alla zia migliore del mondo. Sei davvero.
0: Finiamo il messaggio prima però.
1: Tanti auguri alla zia migliore del mondo. Sei davvero una persona speciale. Grazie per tutto quello che fai per noi, soprattutto quella frittata di patate che solo tu sai fare così buona. Da tuo nipote adottato, quindi dai tuoi nipoti adottati, Raffaele e Nicola.
2: È Marco, no?
0: No. Non è Marco. No, perché?
1: Signora!
0: Va bene. Cosa vuoi dire a tutti questi parenti e poi chiudiamo questa telefonata folle?
2: Che gli voglio un bene immenso.
0: Molto bene.
2: Li amo tantissimo.
0: Comunque.
1: Io intanto ho rotto le cuffie.
0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Ciao, alla prossima. Buon compleanno ancora, ok?
2: Bene.

0: The Floor su Radio Company, 14:46, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Spendiamo giusto due parole per quello che è successo poco fa. Vi chiediamo scusa perché noi non lo facciamo apposta, però mi ha fatto molto ridere il messaggio di Mattia, se non sbaglio, che scrive: Marco per il cazzo.
1: Sì. Ma allora io quando ho chiamato l'ascoltatrice, lei mi fa: ma avete cambiato numero? Ho detto: no, boh, non ho più di un numero. E infatti c'è anche un vocale.
2: Sì, ok, bello tutto, ma qualcuno poi ha avuto notizie di sto Marco?
0: No, molto probabilmente Marco non era diciamo il mandante, il mittente, ecco, di questi auguri. Non importa. Comunque, sentite, oggi è mercoledì 15 di luglio, quindi avete capito che cosa di solito succede a quest'ora, ovvero che vi portiamo a Jesolo.
1: A Jesolo c'è un angolo di Caraibi fatto di sabbia bianca, palme, acqua cristallina e attrazioni per tutta la famiglia. Caribe Bay è il paraco. Il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: non avevo
1: bellissimo
0: dubbi.
1: Un'esperienza unica tra adrenalina, spettacoli dal vivo, relax e divertimento.
0: Ma dai, con i pacchetti parco più hotel puoi trasformare una giornata speciale in una vera vacanza. Quindi Caribe Bay, Caraibi nel cuore di Jesolo. Ovviamente potete scoprire le offerte, biglietti e pacchetti su caribebay.it.
1: E per vincere un paraco oggi, la parola di oggi è paraco.
0: No, paracao, facciamola in portoghese.
1: Con l'H.
0: Paracao,
1: dai,
0: paracao.
1: 333-2688-688, potete portarvi a casa due biglietti che vi danno l'accesso gratuito al Caribe Bay. La parola è paracao. Paracao, dai.

0: I Can Wait. Siamo pronti per decretare il vincitore o la vincitrice dei due biglietti. Bisognava scrivere Paracao.
1: Paracao l'hanno scritto in portoghese molte persone, ma Rachele è stata la più grande. Brava Rachele, complimenti, ti porti a casa due biglietti, quindi puoi portare anche una persona a te molto cara al Caribe Bay. Ovviamente potete fare un sacco di scivoli. Sarebbe bello, una cosa che non abbiamo detto finora, sarebbe bello che voi pubblicaste una storia il giorno in cui decidete di andare al parco acquatico e taggare ovviamente oltre che gli amici di Caribe Bay anche Radio Company.
0: Dai,
1: così
0: che vi repostiamo e ci fate un po' invidia,
1: ci fate un po' di gola, no? Quindi bravissima Rachele, ti arriveranno i biglietti via mail e per capire che sei tu il tuo numero finisce con queste tre cifre, ovvero 448. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: G come company, G come G radio.

0: Lui è Brunone Marsone con On My Soul. Mi piace Brunone Marsone.
1: In bocca al lupo per tutte le persone che andranno a vedere il concerto questa sera a Milano, la seconda data per quanto riguarda Bruno Mars. E ovviamente fate un po' di video, fate un po' di storie, che così anche in questo caso proveremo un po' di sana invidia nei vostri confronti.
0: Per forza.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Potential su Radio Company. Oggi argomentone incredibile.
1: Beh, allora diciamo che è un trend che è andato di moda, un trend appunto, altrimenti non si chiamerebbe trend, su Instagram, e fa molto ridere perché inizia così il gioco: è un 10,
0: ma
1: spieghiamolo per tutte quelle persone che magari dall'altra parte non sono riuscite a capire. Per esempio, è un bellissimo ragazzo, è una bellissima ragazza, ha un 10 come voto.
0: Sì.
1: Ma purtroppo ha quella cosa che ti fa cadere un pochino tutto il palco, no?
0: Quindi in quelle situazioni dove approcciate una persona nuova, lo dite bellissimo,
1: bellissima,
0: incredibile,
1: perfetto,
0: però
1: ma
0: fa quella robetta che ti dà fastidio.
1: Ecco, quindi vogliamo sapere che cosa vi dà fastidio in una persona, che cosa vi potrebbe dare fastidio in una persona che apparentemente appunto è bellissima, però ad un certo punto commette quell'errore, oppure che ne so, sorride e vi accorgete che c'ha un dente scheggiato e dici: cavolo, 10, perfetto, bellissimo, una bellissima ragazza, ma con il dente scheggiato anche no. Quindi oggi 333-2688-688 dovete cominciare il messaggio scritto o vocale. È un 10, è una 10, ma sentiamo.
0: Un piccolo esempio: è un 10, ma mi interrompe mentre parlo. A me dà l'urto.
1: Devi smetterlo comunque di essere innamorato di me.
0: No, ma no,
1: sì, ah, scusami, ok.
0: No, non ho detto si distrae mentre parlo.
1: Ok.
0: Ho detto mi interrompe.
1: È una 10, ma al primo appuntamento esce in ciabatte.
0: Te fa schifo così?
1: A me fa tanto schifo così.
0: Ciabatte di che tipo? Le Birkenstock?
1: Tipo infradito.
0: Ah.
1: Cioè, ma no, è una roba proprio senza rispetto, senza pietà. Non
0: allora,
1: frega niente.
0: Se dovete uscire con Joe, mi raccomando,
1: se siamo al mare, se siamo al mare, ok. Però in una città, per esempio, sì. Se esci in infradito. Io
0: che poi magari l'infradito che fa. Ciof, ciof, ciof, ciof,
1: cioè, mi sento anche a disagio. Ho detto: dove stai andando al mare? Cioè, voglio dire, siamo in città.
0: Stai girando con SpongeBob.
1: Oppure è una 10, ma ha i capelli sporchi.
0: Onti. Ai, ai, ai, è vero, sì. Che sanno di rosticceria.
1: Sì.
0: Stiamo pensando alle stesse persone. Va bene. Dai, 333-2688-688 è un 10, ma e dovete dirci un difetto che quando approcciate con una persona vi dà davvero fastidio.

0: Acapulco su Company 15:11, state ascoltando i Pischelli. Oggi si gioca è un 10, ma è una 10, ma quindi vi trovate davanti a voi una bellissima persona, perfetta proprio in ogni cosa, se non per quel minimo difetto che in un certo senso fa cadere tutto il palco.
1: Sono nella squadra di questo ascoltatore.
2: È un 10, ma ha l'alito che puzza da fumo che non sopporto più ormai.
1: Anch'io.
0: A me ad esempio dà fastidio l'alito che sa da prosecco. Ah. Anche perché purtroppo rispetto ad altri vini, il prosecco lascia quel sapore in bocca, cioè non me ne vogliate, però quando una mi parla io me ne rendo conto che ho bevuto prosecco, vorrei morire, cioè dico mamma mia, io capisco, ma raga, hanno inventato le chewing gum apposta.
1: Sì.
0: Cioè anche io dopo un caffè molte volte prendo la chewing gum e me la metto in bocca.
1: È peggio la sigaretta, forse,
0: capisci?
1: Vabbè.
0: Comunque.
3: Lei è da 10, è bellissima, ma indossa le ballerine.
1: Oh, le ballerine!
0: Tra l'altro sono tornate anche le ballerine. A me non cambia assolutamente nulla. Mi danno l'idea però di una persona molto elegante e fine. Esatto, sì.
1: Dai, di tipo.
0: Sai chi indossa le ballerine?
1: No.
0: La nostra amica Eudora, la violinista. Ah, che la salutiamo. Eudora. Ciao Eudora. Ti vogliamo bene lo stesso.
1: Potevi
0: grandissimo.
1: Dirlo dopo, così non associavamo cose. Però va bene.
0: No, vabbè, Eudora, sei un po' ninini. Però ti vogliamo bene.
1: No.
0: Sei un po' però ti vogliamo bene. Poi...
1: È una 10, ma mangia cipolla.
0: Ah, vabbè, ok, grande classico. Diciamo quelli dell'alito, ok. È una 10, ma non conosce la grammatica. E qui aggiungerei anche: è un 10, ma non conosce la grammatica.
1: Se io avrei cose incredibili, farebbi.
0: Poi Roberto scrive: è una 10, ma quando si mette a parlare non la finisce più e devo staccare la spina. Ok, dai,
1: dipende,
0: perfetto.
1: Dipende, dai. 3332688688 è una 10, ma.
4: Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
5: Pischelli a Molo! Spot!
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
8: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
18: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Flamenco Paranoia su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È un 10, ma è una 10, ma quindi una persona bellissima, perfetta, con la quale potreste mettere su famiglia, ma purtroppo ha quel piccolo difettuccio che vi fa pensare: io con questa persona non ci voglio passare il resto della mia vita. E quindi
1: c'era un altro, ma ha lo smalto nei piedi tutto rovinato.
0: No, malissimo, effettivamente. Anche le mani, ti posso dire, se non hai le mani
1: meglio
0: curate,
1: non
0: meglio non avere le mani, dici?
1: No,
0: lo smalto, ok.
1: Fai,
0: no. Domenico scrive: ho la Pischellaus, è da 10, ma cena mastica con la bocca aperta e fa.
1: Che vabbè.
0: Che dà fastidissimo,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì. Poi un vocale sentiamo.
2: Ciao Company.
0: Scusa un attimo, fermi.
2: Ciao Company.
0: Company.
2: Ciao Company.
1: No, è una ispirata.
0: Vabbè, no, Company è la versione Company. È la versione balcanica della nostra radio. Vabbè.
2: Ciao Company. Sì. Se è sporco mi fa schifo, beh. Se puzza mi fa schifo, se gli mancano i denti o non ce li ha curati mi fa schifo. L'uomo con i sandali non si può vedere se non si fa la pedicure, mamma mia. Ciao Company.
1: Posso dire che noi non abbiamo passato questo test in generale con tutte le caratteristiche.
0: È arrivata Belen. È arrivata Belen.
1: No.
0: Fatti vedere, dai, vediamo se tu hai. Fatti vedere. No, sto scherzando.
3: Lei è una 10, tatuata, fisico perfetto. Poi apro la bocca e a dice: stamattina sono andata a porre sui altri.
0: Bellissimo.
1: Era dialetto veneto di
0: no,
1: Zizzone,
0: non credo
1: so.
0: Fosse mi sembrava tipo Chioggiotto, non lo so, non vorrei dire una cavolata.
1: Chiamiamo gli amici di Chioggia.
0: Ragazzi, scusate, non lo sappiamo. Poi Jessica, ciao Pischelli, è un 10, ma se la

0: sta per accadere qualcosa. Cioè, il bidet fatelo, ragazzi.
1: In questa situazione qua, lui fa, sfoglia lei. No, e viene pervaso da un odore di sgombro scaduto.
0: Dai,
1: no?
0: Vabbè, aspetta.
1: In quel caso cosa fai?
0: Te ne vai? No, se sei un uomo vero non te ne frega niente.
1: Sforzi di vomito?
0: No, se sei un uomo vero non te ne frega niente. Cioè, dai. Secondo me non te ne frega niente.
1: Nonostante ti venga un po'...
0: Vabbè, raga, adesso voglio dire, un minimo di pulizia ce l'hanno tutti. Cioè, adesso, questo qui...
1: Se questo se n'è andato...
0: Cioè, molto probabilmente sarà accaduto negli anni Ottanta una roba del genere. Voglio dire, adesso nell'intimo c'è civi dappertutto, Cioè... Dappertutto.
1: Non è detto, guarda,
0: ci sono anche gli spray adesso.
1: Te lo porti
0: tipo
1: dietro.
0: Gli spray.
1: Cosa fai? Va bene, dai, 333-2688-688 è un 10, ma tutte quelle cose che vi danno fastidio quando approcciate con le persone. Meno un po' da vomitare.

0: su Radio Company, 15:29, è una 10, è un 10, ma
1: appunto ha quel piccolo difettuccio che ad un certo punto fa cadere tutto quanto il palco,
0: l'impalcatura.
1: Allora, ci sono alcuni messaggi che non possiamo leggere, però facciamo un piccolo passo indietro, perché prima ci dicono: beh, Pischelli, quello che ha detto diciamo degli odori sgradevoli che arrivano da quella parte del corpo in questo caso riguarda più noi uomini. Un uomo dice questa cosa, in questo caso riguarda più noi uomini. Vi è mai capitato di togliervi le mutande, di non essere proprio completamente a posto? Gorgonzola, quello piccante. Allora sì che casca tutto il palco e anche i pali che lo sorreggono. Allora posso dire una cosa? È vero,
0: succede,
1: ovviamente si suda, però a quel punto è per questo che mi ha inventato le salviettine struccanti che sono nella mia macchina e che ovviamente non fanno bene per la pelle. E io sì, salviettine struccanti a go-go.
0: Meglio le salviettine che lo spray per, come si chiama lì?
1: Tu usi lo spray al peperoncino?
0: No, aspetta. Lo spray, non lo spray, il detergente per i piatti. Salutiamo.
1: Non sempre capita di avere il sapone sotto mano.
0: Irritazioni.
1: No, vabbè, alla fine è svelto.
0: Non è un buon segno.
1: Non è un buon segno, dai.
0: Allora, è una 10, ma ha le ascelle pelose.
1: Allora, attenzione, perché qui potremmo veramente far arrabbiare molte persone.
0: Se ti piace l'effetto crunchy.
1: No.
0: Va bene.
1: Allora, perché qui potremmo far arrabbiare molte persone. Per quanto mi riguarda, non è una cosa che mi scandalizza così tanto. Cioè, nel senso che.
0: Non siano da mezzo metro.
1: Allora, facciamo un po' di politicamente corretto.
0: Sì.
1: Se una persona si sente a proprio agio così, è giusto che lo faccia e ci mancherebbe altro.
0: Tutto.
1: Dall'altra parte, non puoi aspettare che una persona possa provare gusto nel vedere una cosa del genere. Quindi aspettati anche, magari, quello di vedute strette che gli dice: a me questa roba non piace.
0: Ma che vada a farti due codini
1: sotto le ascelle. Soprattutto.
0: Bellissimo.
1: Quindi ti posso dire, anzi ti dirò poi
0: se a uno piace l'effetto crunchy va bene.
1: No, vabbè, diciamo che alla fine basta che anche noi uomini siamo molto
0: pelosi,
1: a parte te che sei glabro, però noi uomini in generale siamo molto pelosi. Poi è un 10 ma non posso leggerlo, è un 10 ma non posso leggerlo, è una 10 ma non posso leggerlo, finisce qua l'argomento. Cosa ti devo dire? Basta amico mio, è arrivato al fidati, siamo alla fine.
0: Ma quello delle cose piccole
1: non si può dire, no?
0: È body shaming. Anche a noi potrebbero dire: ah, non c'era piccolo.
1: No, beh, certo, è un 10, ma purtroppo non è così
0: tanto dotato. Non è dotato così tanto.
1: Dai, 333-2688-688 è un 10, è una 10, vi aspettiamo.
0: Mandateci dei messaggi che possiamo leggere. Grazie. Here we go!

0: con J-Lo, Summer, no non è Summer, scusami, Save Me Tonight, siete su Company, 15:36, molto velocemente, c'è Camillona che scrive: è un 10, un dio, cioè bellissimo, onnipotente, ma sa solo dire ciao.
1: Ah beh.
0: Meno male che non parla di noi.
1: Ah, perché noi parliamo tantissimo.
0: Oppure è una 10 lode, piercing, tatuaggi, fisico top, ma è
1: una tossichella.
0: Vabbè, una birbantella, dai, sono cattive abitudini,
1: e
0: dai.
1: Quelle scarpe grosse da skate. Schifo proprio, incredibile. Go!
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo. Spot.
4: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Il nuovo singolo di Jazzy e Chris Lorenzo si chiama Invisible su Company.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: sta facendo un botto di dischi Jazzy comunque, insieme a Chris Lorenzo, si chiama Invisible, siete su Company 15:44, ultimi 15 minuti, ultimi messaggi anche che riguardano the argument di oggi, ovvero è un 10, è una 10, ma e ovviamente siete andati a scovare un piccolo difetto che poi fa parte anche della propria esperienza personale per quanto riguarda l'approccio con persone che magari avete conosciuto, bellissime magari queste persone, dei dei appunto, però ad un certo momento hanno presentato quel difettuccio che ha fatto cadere tutto il palco.
1: Visto che sono arrivati un sacco di messaggi sullo sputo, è una 10, ma ok, potrebbe essere mentre mangia ti sputa addosso.
0: Certo, è che non si parlava di quel tipo di sputo. Vabbè. Però bene, sono contento tu l'abbia detto. Poi Annalisa, e qui Annalisa, sì, ho l'uomo giusto per te. Perché Annalisa scrive: ciao Pischelli, per me è un 10, ma è peloso. E allora ti posso presentare una persona che non lo è affatto.
1: Chi è questa persona?
0: Federico Morocchi, Chicco. No, ragazzi, si fede Chicco, non ha peli, cioè dei tre. Ma che fermi
1: allora,
0: tutti?
1: Sulla
0: fermi.
1: Faccia non crescono, dalle altre parti irregolarmente.
0: Ma che ne so io? Non lo posso sapere, dai, amico mio. Dai, alzati un attimo.
2: No, ma ce l'ho sulla pancia.
0: Vabbè, ma chiaramente tu sei.
2: Ho qualcosa timido sul petto.
0: Ma dove? Che si vede praticamente il muscolo, ma non hai niente, ma lascia perdere.
1: Ho dei boxer naturali.
0: Annalisa. Federico è lì disponibile.
1: Ma non è vero, cioè, nel senso, vabbè,
0: Federico è lì disponibile per te, tra l'altro ti fa vedere la sua radio. Ti fa vedere i giochi della sua radio.
1: La stanza dei giochi.
0: Stiamo scherzando. Va bene, vabbè, grazie per i vostri messaggi, ma avete ancora un po' di tempo.
1: Quindi 333-2688-688 è una 10, è un 10, ma...

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte e Giovanotti con la loro DNA.
2: Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i saluti.
3: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
4: Pischelia Mollo. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Non mi ricordavo che il testo di Olivia Rodrigo facesse anche entra.
1: Dice anche questo.
0: Va bene, possiamo salutarci.
1: Sì,
0: grazie.
1: Dai, a domani.
0: A domani, amici, vi lasciamo con i brutti ma simpatici.
1: Ci vediamo con i Pooh. Quelli veri.
2: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura. Fiscali di Radio Company.
0: Ah, le vecchie care abitudini, le 16:02.
2: Non penso proprio.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: The Bosa con Magnetic qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata di metà settimana, quella del mercoledì di Brutti Ma in Costume. Oggi è il 15 luglio, quindi
1: che fatica.
0: Metà settimana e anche metà mese. È importante che noi si metta la sigla, perché poi dobbiamo mettere i puntini su lei. Mettiamo la sigla, grazie.
2: Consigli per l'estate di Brutti Ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti Ma Simpatici diventa Brutti Ma in Costume.
0: Inizia infatti qui una nuova puntata di Brutti Ma in Costume. Eccola. Buon pomeriggio Pietro,
3: buon
0: ben trovato.
3: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao. Oggi vorrei parlare molto forte perché con queste cuffie del 64 ti sento molto basso.
0: Che hai preso in prestito, diciamo, barra rubato dallo studio di produzione spot pubblicitari.
1: Esattamente.
0: Che
1: sì,
0: abbiamo in fondo dall'altra parte dello stabile.
1: Sì, esattamente.
0: Quindi a due chilometri e mezzo da qua.
1: Mi fa piacere che usino queste cuffie per registrare.
0: Perché? Allora, c'è una cosa, c'è una legge non scritta che riguarda la professionalità degli speaker radiofonici.
1: Quale?
0: Che dice che bene o male lo speaker radiofonico medio deve cercare di interessarsi, cercare di capire, di carpire informazioni un po' da tutte le cose, perché finisci per parlare nelle tue trasmissioni anche di cose a cui magari non sei molto avvezzo.
1: No.
0: E noi sappiamo, io sto insistendo,
1: cioè, nel senso che non sono uno speaker medio, sono speaker basso.
0: Basso. Io sto insistendo da diversi anni a questa parte sul tema del calcio, calcio giocato, sì,
1: con te.
0: Perché una cosa, cioè diciamo che non riusciamo a trovare un pertugio dove farti, dove metterti, e sì che ce ne importanti.
1: Niente al contrario, cioè, il mio, ripeto, non è snobismo, semplicemente è una cosa che non mi interessa.
0: Non ti interessa, ma, però dovresti, insomma, in qualche modo, allora, meno male, forse siamo vicini a una soluzione, però vorrei partire da ieri pomeriggio, o lunedì, non mi ricordo, era ieri pomeriggio, mancavano pochi minuti alle 4,
1: sì.
0: Mi hai guardato e mi hai detto, Ferrari... Ma chi ha vinto i mondiali? Io ti ho detto, guarda,
1: questa cosa è vera.
0: Te lo dico lunedì, perché la finale si giocherà.
1: Mi hai detto
0: domenica.
1: Mi hai detto così, non sono ancora finiti, coglione.
0: Così volevo trovare una maniera più diplomatica.
1: Così mi hai risposto.
0: Esatto, va bene. E adesso sei arrivato dicendomi, oh, ma ieri sera ha giocato la Francia, ma son scemi, hanno fatto un sacco di cose brutte. Beh, voi direte, com'è possibile che lui abbia guardato la partita? No, in realtà interessava alla sua figlia più grande.
1: Sì, che è stranamente
0: mia.
1: Che comincia a interessarsi, cioè le piace il calcio. Ma vabbè, io sono contento per lei.
0: Ah, sì?
1: E quindi ieri sera ho detto, dai, guardiamo la partita insieme.
0: Quindi a tua figlia piace il calcio?
1: Sì.
0: Per te non sarà un problema avere una figlia lesbica?
1: Perché dici?
0: No, piace il calcio.
1: No,
0: era una battuta.
1: No, non è vero, non è vero.
0: In che senso?
1: Ci sono anche molte bambine della sua età che frequentano, cioè a cui piace il calcio, lo giocano.
0: Come sono cambiati i tempi, però, alle scuole.
1: Questa cosa non è più, cioè, legata a una cosa, alla preferenza all'altra.
0: Era assolutamente una battuta, non me ne abbiano le turbo lesbiche all'ascolto, insomma, che sono sempre tra le nostre categorie preferite.
1: Va bene, a posto così, a posto.

0: curiosità, non è che per caso c'è qualche parente che fa tipo il sindaco a Terni?
1: No.
0: Aspetta, te la dico, in base a quello che hai detto poco fa, no? Che riguardava la passione per il calcio da parte, insomma, delle ragazze.
1: Sì.
0: Ok. Che no, lasciamo stare. Allora, questo sindaco, Stefano Bandecchi, ha appoggiato la mano sulla spalla della presidente Sara Francescangeli durante uno dei suoi interventi.
1: Ok.
0: A quel punto la presidente dice: sindaco, la vorrei pregare di non appoggiare la mano sulla mia spalla, perché è stato motivo di tante critiche questo gesto che lei fa con estrema intimità.
1: Ok.
0: E lui dice: chiedo scusa, non capiterà mai più. Ok.
1: Ok, dice, bravo.
0: E dice: bravo. Poi avrebbe potuto
1: chiuderla lì,
0: però ha detto: aspetta che sistemiamo ulteriormente le cose. E ha aggiunto: è un gesto amicale molto sereno. Normalmente quando mi piace una donna gliela appoggio le mani da altre parti.
1: Aspetta,
0: forse ho fatto una gaffa. Aspetta che rimedio subito, scusate. Tanto c'è già una massa di froci in questo ufficio, basta e avanza.
1: Ha detto proprio così. Ha usato proprio quella parola con la F.
0: Ha detto così, sì, ha detto
1: che viene
0: così.
1: Bannata in qualunque organo di informazione / piattaforma.
0: Siamo in onda?
1: No, della serie. No, noi l'abbiamo semplicemente letta. Della serie. Sì, sì. Ops, ho pestato una cacca. Mi ci rotolo sopra.
0: È bravo. Tra poco.
2: Brutti, ma in costume. Su Radio Company. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti al
3: allo 0824 58 768.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Viaggiando per il mondo qui a Radio Company in Brutti Miei Costumi, dove adesso parliamo della cosiddetta shrinkflation, che è il risultato della vendita dei prodotti allo stesso prezzo, però con minore quantità all'interno.
1: Esattamente. Allora, oggi dovrebbe scattare, diciamo, le nuove norme, le nuove regole che regolano, il gioco di parole, questa shrinkflation, cioè il fatto di avere meno prodotto all'interno di una confezione.
0: In Europa o in Italia?
1: Allora, in Italia.
0: In Italia,
1: esattamente. Che non sono quelle che inizialmente il ministero aveva previsto, perché quelle sono state bocciate dalla Comunità Europea, la quale ha detto: voi non potete imporre il fatto di mettere una scritta su questo prodotto, la quantità è minore rispetto a prima. Questa era la sostanza. Non possono imporlo. Quindi cosa succederà? Succederà che queste indicazioni verranno trasmesse attraverso la filiera. Quindi chi produce, poi chi distribuisce, fino a chi vende. E sarà poi alla fine chi vende che deciderà o meno se apporre queste scritte sugli scaffali, cioè se indicare al consumatore o meno che quel prodotto lì è uguale a quello di prima, però ce n'è meno. Che è una cosa un po'
0: diversa.
1: Che è una cosa un po' strana, diciamo. Sì. È una cosa un po' diversa. E questo al massimo per 3 mesi. Vuol dire che dopo 3 mesi non c'è più l'obbligo per lo stesso prodotto. Per cui tu ti dimentichi di questa cosa alla fine. Cioè ti ci abitui. Questo è un po', no?
0: Basta. Un po' ci siamo già abituati.
1: Sì, per forza, perché non hai molte alternative. O fai così, o fai in un altro modo, che forse è anche peggiore, cioè la skinflation. Che è un'altra cosa. Cioè, in pratica, diminuire la qualità dei prodotti. Cioè tu per abbassare i costi devi diminuire la qualità del prodotto, cioè anziché usare l'olio d'oliva vai a usare, che ne so, l'olio di palma. Sai che l'hanno combattuto per un sacco di tempo l'olio di palma, perché distrugge eccetera eccetera, non fa così bene, così via. E poi a un certo punto anche lì alcuni prodotti hanno ricominciato ad utilizzare questo tipo di prodotto, questo componente, perché effettivamente costa meno.
0: Cioè, sono come i gelati con le noci di macadamia, al posto delle noci di macadamia mettono le noci del nonno passato a miglior vita. Mi pare giusto, no?
1: Sai che c'era una vecchia pubblicità dei Taralucci del Mulino

0: Anna Calvin Harris, We Found Love qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sarebbero stati uccisi nei recenti raid aerei condotti dagli Stati Uniti nel sud del paese. Dopo toccherà

0: punti e centrali. Di certo la nuova guerra in Iran finirà presto, ha dichiarato Trump, che parla di accordo ancora possibile. I pasdaran iraniani hanno ribadito che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione USA. Intanto a Teheran appare un murales con il tycoon in una bara, accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». A tra poco.
1: Arriva Annalisa.

0: Senti, ho visto che è una giornata un po' così oggi. Sei anche un po' preoccupato per il meteo? Okay?
1: Sì, assolutamente. Beh, tutto il nord Italia.
0: Vedo che hai anche le braccia dietro la schiena.
1: Assolutamente.
0: Okay? E la coppola in testa.
1: E la barba bianca, no, guarda qua.
0: Quindi volevo farti sentire questo messaggio che ti tirerà un po' sul morale.
1: Sì. Vai.
2: Senti. Ciao ragazzi, mi piace tanto ascoltarvi. Mi fate proprio venire il buon umore. Ciao.
1: Vedi un po', sei tornato da tre giorni dalle vacanze e già mi spuntano questi messaggi.
0: Ringraziamo,
1: vedi?
0: Fabi,
1: è un segno,
0: alla quale
1: grazie.
0: Abbiamo anche chiesto, giusto per contribuzione extra, anche fotopiedi
1: esatto, grazie. Con lo smalto preferibilmente alle unghie.
0: Molto bene, a tra poco
3: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento lì in cui vi serve il nostro numero WhatsApp da utilizzare, ovviamente 333-2688-688.
1: Ok, allora c'è una ragione per cui spesso si dice che restare sempre in riserva su una, ad esempio su una macchina a gasolio, non so se le macchine a benzina abbiano lo stesso problema, ma su una macchina a gasolio non si fa. Per quale motivo? Perché la pompa del gasolio si raffredda anche con il gasolio che va e viene, e se nel serbatoio c'è poco gasolio, quello lì c'ha meno possibilità di raffreddare.
0: Chiaro.
1: Ok, quindi la pompa si scalda e poi si rompe.
0: E tu mi insegni che le pompe non vanno scaldate.
1: Le pompe non vanno mai nell'angolo, va
0: infatti.
1: Bene. Questa cosa ovviamente a chi la spiegavo? A chi la stavo spiegando questa cosa?
0: A Totorina.
1: Esattamente, alla quale dico sempre non restare sempre proprio lì sul filo.
0: Totorina è la compagna di Pietro, per quelli che non avessero capito.
1: All'ultimo goccio, perché non fa bene, cioè portala un po' prima a mettere un po' di gasolio là dentro su quel coso.
0: Anche
1: lì,
0: perché
1: che è una caverna vuota.
0: Per un motivo che abbiamo già spiegato ieri, tu hai dovuto praticamente prendere in consegna la macchina di Totorina, perché la tua in questo momento non ce l'hai disponibile.
1: No, dal carrozziere per un mese. Ti ho fatto un piccolo danno.
0: Hai fatto
1: un mese.
0: Una retro così sportiva.
1: Esatto.
0: Ecco, e praticamente l'hai trovata in riserva spaccata.
1: Sì, ovvio, certo. Allora, amici, siccome le categorie sono sempre due, c'è poco da fare, anche in questo aspetto della vita ci sono proprio delle divisioni epiche. 333-2688-688, a quale di questi due gruppi appartenete? Quelli sempre a filo, cioè praticamente sempre in riserva, o siete invece quelli che quando appena cala un attimo vado a fare? Perché così tanto ne metto poco, ma comunque ce l'ho sempre pieno. Ci sono due tipologie di persone, dipende dal carattere. È un po' come quella storia del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, presente.
0: Stessa cosa.
1: 333-2688-688, raccontateci, ma siete sinceri però, siete sempre a filo con la riserva o siete sempre quelli che hanno il serbatoio pieno? Fatecelo sapere, vi aspettiamo. 333-2688-688.

0: Go down. Harry Senor, Arthur Baker, Queen of Chinatown, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se siete fra quelli che rimangono sempre perennemente in riserva con il carburante dell'auto, sì, oppure se siete i fanatici del pieno.
1: Del pieno. Allora, intanto volevo farvi sapere che Fabi ci ha mandato la foto piedi. Intanto.
0: Ah, è vero.
1: Sì. Ce l'ha mandata così, va
0: grazie.
1: Bene. Molto bene. Allora, Valentina scrive: una vita sul filo del rasoio. Allega anche foto del cruscotto dove c'è la lancetta che sembra tipo. È presente Lazzaro che resuscita un attimo, sì, e sì, si sì. Alza e cammina.
0: C'è anche la spia che non è rossa proprio.
1: Sì, non è rossa e la lancetta è appena sopra lo zero, quindi le auguriamo di non stare a piedi. Poi quasi mai autonomia sotto i 100 km, rigorosamente pieno sempre, Gigi. Perché ci sono quelli come me che dicono autonomia 100 km, d'accordo, ma mi starà mentendo? Sarà veramente così?
0: In realtà quando arrivi ad autonomia zero, cioè ti fa vedere le due lineette, in realtà stai ancora andando, ne hai ancora per un po',
1: Ma quella si chiama speranza.
0: Sì.
1: Io personalmente cerco di farla quando mi manca un quarto di serbatoio, però a me hanno sempre detto che per le macchine a benzina è meglio non rimanere sempre in riserva, altrimenti la pompa che aspira la benzina aspira anche l'eventuale sporcizia.
0: È chiaro,
1: che
0: anche quello,
1: vero,
0: sì.
1: Che è anche vero. Poi scrivono: io sono normale.
0: Ok.
1: Quando la macchina va in riserva vado a fare il pieno, ciao.
0: Ok, ci sta anche. pragmatico.
1: Ciao, va bene.
2: Vabbè, io un disastro, poi vado, ho pure il serbatoio anche a gas, quindi la lancetta della benzina a volte fa fatica a darmi la corretta indicazione di quanta benzina ho. Quindi mi trovo a volte che all'ultimo sono rimasta a piedi, ho anche dovuto sostituire la pompa della benzina perché andando sempre in riserva si è danneggiata, così mi hanno detto, quindi sono un disastro patologico.
1: Bene, per controllare quanta benzina c'era facevo con col sul ciao una volta che mettevi l'asticella
0: dentro,
1: una volta sempre a filo, poi sono restato a piedi senza gasolio. Ora appena scende sotto la metà devo assolutamente far rifornimento.
0: Perché
1: ti è anche cresciuta l'ansia.
0: C'hai la strizza.
3: Okay, sì. Ciao Company. Allora io direi che ci sono tre categorie, perché io faccio parte della terza, cioè che faccio sempre il pieno e poi la porto sempre fino alla riserva e appena in riserva rifaccio il pieno di nuovo.
1: Ok, va bene.
0: Giustamente.
1: Quindi la finisce tutta. L'ho pagata e la finisco.
0: La devo finire.
1: 3332688 sempre a filo, serbatoio sempre pieno.

0: Gianna Nannini in Marrakesh, America Inc. qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e i suoi cugini, così come la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A più tardi.
1: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: La radio rende.
14: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
15: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
16: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
17: Sì!
16: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
18: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: Euronics, un mondo più avanti.
20: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
21: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
20: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
21: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
22: C come Company, C come C Radio.

0: qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se siete quelli che girano sempre con la macchina in riserva o se siete i fanatici del pieno.
1: Senti, c'è questo messaggio che dice: io sono una categoria a parte. Vado a scalare con lo stipendio, quindi parto col pieno e verso fine mese vado di 20 euro. Adesso quando è a metà, boom, il pieno, sono rimasto a piedi due volte, c'ho pazzi, Terence di Asolo, va bene. Quando arrivo ad avere un'autonomia di 200 km vado a fare gasolio, proprio per evitare che la pompa raccolga sporcizia.
0: Bene.
1: Capito? Ciao ragazzi, mai in riserva, sono rimasto a piedi, una volta ho dovuto suonare ad una famiglia per farmi dare una tanica e una bici per arrivare al più vicino distributore. però devo darle atto che comunque si è arrangiata, cioè non ha fatto la chiamata a casa.
0: No. No. Non ha chiesto l'aiuto da casa come a chi vuole essere milionario.
1: Allora, ciao, arrivo ad un'autonomia di 100, mai sotto, o pieno o 50. Mio marito sempre in riserva.
0: Bene,
1: va bene,
2: ragazzi,
1: sentiamo. Ciao.
2: Io vado un po' a sentimento. Cioè, se me lo pagano il rifornimento, faccio il pieno. Se devo mettere io, faccio 10-20 euro a seconda della strada che devo fare. Ciao, baci. Ciao.
0: C'è questo me lo pagano che non mi è molto chiaro.
1: Ma non è a sentimento questo.
0: No,
1: dai,
0: non scusa. È a sentimento. Cioè, sono cattivi i sentimenti questi.
1: No, dai, sentiamo.
3: E poi c'è il detto: scarparo senza scarpe.
1: Sì.
3: Io ho la moglie che fa la benzinaia e la mia macchina è sempre in riserva, 20 euro al colpo.
0: Vedi?
3: Ciao.
0: Vedi. Che vuol dire il calzolaio ha sempre le scarpe bucate.
1: Esattamente, sentiamo.
4: Mio papà, finché non è in riserva sparata, continua ad andare avanti finché non finisce la benzina. A quel punto si ferma e fa fare benzina. A posto, ciao.
1: Ciao. Cioè, questa è estrema fiducia nel proprio mezzo, capito?
0: Assolutamente.
1: Cioè, avere veramente una fiducia incredibile in quello che stai guidando.
0: Essere con la tua automobile.
1: Esattamente, dai.
5: Ciao, belli. Allora, io con la scusa che ho il GPL, metà serbatoio, perché non si rovini la pompa.
1: Sì,
5: e
1: giusto.
5: Il GPL, ma dipende, di solito lo finisco, ma se vedo che ho una palina, mi fermo e vado a fare il pieno.
1: Va
5: ciao,
1: bene.
5: Bellissimi, un bacione da Lucy.
0: Grazie a tutti quelli che hanno mandato i messaggi. Qual è la morale della puntata di oggi?
1: È
0: che la pompa va sempre preservata. Assolutamente,
1: vabbè,
0: proprio tassativo.
1: Io, vabbè, 17:05.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Molto bene, adesso una pausa per noi.
1: Sì, assolutamente, torniamo tra poco, voi state lì.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Spot.
3: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
6: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
7: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
6: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
8: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
14: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
15: Thank you.

magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.

0: Inside, Michi Della Rosa, Ferrari qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, la BCE affronta un equilibrio delicato nella sua politica monetaria. L'inflazione rimarrà sopra il 3% fino all'inizio del 2027, mentre l'economia mostra segni di rallentamento. Il governatore di Banca Italia Panetta, dall'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, ha definito l'aumento dei tassi di giugno come una prima risposta misurata ai rischi inflazione. Per il presidente Abi Patuelli servono misure per stimolare investimenti privati. A tra poco con il mondo.
2: Grazie Gino Ferrante. Irama in un'intervista parte da quello che è successo a Milano pochi giorni fa, in particolare da come ha dato il via al suo concerto dal tetto dello stadio di San Siro. All'inizio le vertigini le ho provate, un po' mi tremavano le gambe, però era più grande la voglia di fare un omaggio e un ringraziamento alle persone. Per me era dovuto iniziare in maniera intima con Tu No e poi proseguire con quello che è stato lo show vero e proprio. Ha detto: quale migliore inizio di questo a 60 metri di altezza. Sentiamolo Irama, arriva a Cabana.

0: Gabbana al disco di Rama qui a Radio Company, e tra poco tornerà anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi, vedi che abbiamo parlato di benzina prima, gasolio eccetera.
1: Beh sì, ci sta, no?
0: Esattamente, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo su calzature, abbigliamento,

0: outlet, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Veste lui!
8: Veste lei!
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a par...
9: Company Disc.

0: Beast the Surrendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Io Cruz con Sainz e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Che bello, oggi sto usando il tuo foglio, ci sono tutte le soluzioni, che bello, quasi quasi
2: Anche nel tuo ci sono le soluzioni, volevo dirti comunque.
0: Ma dopo, però.
2: Tra parentesi.
0: Va bene, cervelli in fuga, proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi consiglia di mettere la F101, che è la benzina specie a mettere ovviamente nei vostri autoveicoli, ma anche sulle vostre moto, nelle vostre moto e nelle vostre barche. La benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che abbiamo, non abbiamo mai detto, ma è una cosa importante, rispetta anche le pompe del carburante. Sì. Perché oggi ne abbiamo parlato. Sì, sì. Ed è importante. Trovate comunque tutte le informazioni sul sito smpdistribuzione.it.
0: Va bene, vediamo le categorie. Quelle rimaste sono tre: Carlo Verdone, derivati del petrolio e letteratura italiana. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, perché in questo modo potreste partecipare a Cervelli in fuga e provare a portarvi a casa 50 euro di buoni carburante. 3332688688, Carlo Verdone, derivati del petrolio oppure letteratura italiana.

0: Gaga e adesso Cervelli in fuga. Seconda parte, giochiamo con Loris, ok, per la categoria Carlo Verdone. Ciao Loris, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao. Come ciao ragazzi.
0: Come stai?
2: Bene, bene. Stai perfetto.
0: Perfetto.
2: Sto andando al mare.
0: Ah, stai andando al mare, che
1: beh,
0: bello.
1: Beh, hai beccato una giornata con un tempo perfetto. Mettono un tempo bellissimo per andare alla mare.
0: Ma forse forse al mare, al mare
2: proprio,
0: no.
2: No, proprio non mettono bellissimo, ma insomma dai.
1: Va bene, dai.
0: Te la godi lo stesso,
1: ci,
0: Loris.
1: Ci sta un po' di rischio, ci sta.
0: Ok.
1: Senti, tu hai scelto la categoria Carlo Verdone, giusto?
2: Perfetto, sì, Carlo Verdone.
1: Perfetto, e allora attenzione perché sto per farti la domanda, ok? Poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C, poi dico via con il tempo e da quel momento hai 10 secondi per darci la risposta, speriamo esatta. Mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
2: Va bene, sì, perfetto.
1: Perfetto, allora sto per farti la domanda della categoria Carlo Verdone. Allora, la domanda è questa. Qual è il nome del personaggio coatto interpretato da Carlo Verdone nel film Viaggi di nozze? A. Armando. B. Ivano. C. Furio. Via con il tempo.
2: C.
1: La C?
2: Sì.
1: Hai detto la C che è Furio?
3: No.
1: Purtroppo no.
3: È Furio, un altro film, Furio.
1: Furio era il personaggio di Bianco, Rosso e Verdone.
0: Verdone.
1: Ma il personaggio di Viaggi di nozze era Ivano Mancini.
0: Ivano insieme, o Favo Strano.
1: Insieme a Jessica Vecchierutti.
0: Esatto.
1: Mentre Armando era Armando Feroci, che era il protagonista del Gallo Cedrone.
0: Va bene.
1: Ci dispiace.
2: Loris, ci dispiace.
0: Ci dispiace, però puoi riprovare.
1: Puoi riprovare.
0: Va bene. Buona serata.
2: Va bene, ok.
1: Perfetto.
2: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao.
2: Buona serata. Ciao.
4: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga. Cervelli.

0: Another qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Bello al centro e al sud, salvo lieve variabilità diurna sugli Appennini, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime oltre i 40 gradi in Sardegna. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.
5: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
6: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
9: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
10: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
9: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo. Positivo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
13: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale Isanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: e Jenny con Dracula, perché giustamente, come diceva il conte Vlad, non si finisce mai di impalare. Impalare. Molto bene, siamo arrivati alla fine, quindi ci ritroviamo qui domani, sì, sempre con zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Ok, grazie. Tra le 16 e le 18.
1: Bravo, esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Gianluca Pacini per la parte tecnica. Vi lasciamo con Stefano Conte. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
5: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 21:30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Anna Paper. Se voglio provare, no, visto che la White Girl Wasted la pronunciamo all'inglese, no? Ci sta. Tutti in lista, Club Privé sta per incominciare, allora sigliamoci. Vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Radio Company e Stefano Conte. La sera è tutti in lista.
0: Come sta andando? Fino adesso tutto bene? Beh, potrebbe andare ancora meglio. Magari nelle prossime due ore vi facciamo un regalo. Tanta musica, tanti successi da ascoltare, tantissima. E poi l'opportunità di partecipare come al solito a questo programma. Se volete, con le vostre note vocali, con le vostre note scritte. Tra l'altro, secondo me è un argomento che dividerà quello di stasera che stiamo per farvi sentire. Io sono rimasto un attimo perplesso quando ho sentito, perché come al solito noi prendiamo spunto anche dai social, quando ho sentito questa dichiarazione sui social sono rimasto un attimo così, basito, però voglio la vostra opinione stasera, scopriamo fra un attimo. Intanto un abbraccio a tutti gli amici di Radio Company, sta per incominciare un nuovo appuntamento con tutti in lista Club Privé, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini che saluta in regia, e direi che possiamo già incominciare con il primo pezzo. Fra pochissimo lanciamo l'argomento, vai con With You, Do You Mean
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Eccoci qua, With You, Do You Mean? Mentre oggi, come sempre, per lanciare l'argomento dovete un attimo aprire le orecchie e alzare forte il volume della radio, perché partiamo da questo spunto che ho trovato sui social. Vi faccio sentire il messaggio di questa ragazza, poi vi aggiungo il commento e poi vi chiedo qualcosa, perché partiamo come al solito dal messaggio, ma poi vi faccio la domanda. Sentite qui.
1: È successo di nuovo. Una ragazza mi ha fatto una foto alle gambe in metropolitana. E io ho deciso di fare i video e le foto alle persone che mi fanno video e foto sui mezzi pubblici. Purtroppo è una cosa che è successa già altre volte, per questo motivo sono stata pronta abbastanza da fare questo video. Però la gente nel 2026 dovrebbe iniziare un po' a farsi i cazzi propri. Non mi interessa se la foto che ha mandato nel gruppo a scomparsa fosse una foto di elogio o forse una foto di critica, molto più probabile, ma la gente deve iniziare, uno, ad accettare i peli delle persone altrui, perché non te li ficco in bocca, carissima ragazza, che ti chiameremo Sara, ok? Sara, io non ti ficco i miei peli in bocca, però mi aspetto che tu abbia la decenza umana di evitare di farmi le foto, fare le foto agli sconosciuti e mandarle nei gruppi per ridicolizzarli, ecco. Anche perché decidere di non depilarmi, non togliermi i peli, è una, come dire, una posizione sociale che io ho, è contro il patriarcato.
0: Ecco, lei allora, spieghiamo, non si rade sulle gambe. Questa cosa fa sì che ogni volta che si è in determinate occasioni questa ragazza viene fotografata. Lei di contro, per controbattere, ha deciso di fotografare anche lei. Insomma, al di là di questo siparietto che c'è stato, dove lei si scaglia nei confronti di colei che l'ha fotografata dicendo ti fotografo anch'io da questo punto, la domanda che vi giriamo e giriamo a tutti gli ascoltatori tutti in lista oggi pomeriggio: una donna che sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale, come dice lei, cioè si pone contro il patriarcato perché la depilazione è una cosa imposta, o secondo voi pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessun significato più profondo, e quindi ridiamo insomma anche un po' di scelta libera del fatto che uno semplicemente voglia tenersi il pelo lungo? 333-2688-688 per i vostri messaggi. Noi ci ascoltiamo intanto mentre arrivano i primi Planet Funk con Chase the Sun.

0: Siamo partiti dal concetto di questa ragazza, che tra l'altro non è neanche brutta, cioè è una bella ragazza, che si è scagliata contro colei che la stava fotografando perché lei ha deciso, per diciamo una sua lotta personale nei confronti del patriarcato, perché dice è un concetto sociale che ci hanno imposto quello di depilarci, e quindi io per andare controcorrente ho deciso di non depilarmi, però se tu mi fotografi io a mia volta ti fotografo. Cioè questo è il concetto che lei vuole dare, e dice è una donna che sceglie di non depilarsi, sta facendo una scelta di libertà personale o pensate che dipenda solo dai gusti estetici senza nessun significato più profondo? C'è chi mi scrive, io non mi depilo da 3 anni e vi dico la reazione peggiore non l'ho mai avuta dagli uomini ma dalle altre donne, sguardi, commenti a mezza voce. Una volta pure una collega mi ha chiesto se mi ero dimenticata, proprio tra donne c'è il giudizio più feroce ed è quello che fa più male. E Federica che ha fatto questa scelta anche lei, però Fede non mi hai detto se l'hai fatta anche te per lo stesso motivo dell'amica che ha mandato il messaggio, cioè che abbiamo sentito quella presa dai social. Fra un attimo sentiamo altre risposte, ma ritorniamo fra pochissimo, state lì.
1: Su Radio Company tutti in lista club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

0: Mira. Quindi la domanda di oggi: chi sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale o pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessun significato più profondo? E lei ha fatto bene o non ha fatto bene a riprendere la sua volta, visto che le dava fastidio l'idea che questa la stesse riprendendo perché aveva i peli? E lei dice: la mia scelta è stata fatta per andare contro il patriarcato. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma secondo me è piuttosto che parlare di patriarcato, io parlerei piuttosto di una scelta di vita.
0: Okay.
1: Poi se il patriarcato si può manifestare anche in tutt'altra maniera.
0: Beh,
1: lei ha deciso di manifestarlo così. Okay. Va bene, però secondo me è proprio una scelta di vita e non dovrebbe neanche più di tanto prendersela, perché lei ha scelto di non radersi, qualcuno sceglie di, non so, tingersi i capelli di blu, qualcun altro sceglie di farsi piercing su tutto il viso, altri tatuaggi ovunque. È una scelta personale.
0: Certo.
1: Sì, va rispettata.
0: Mm-hmm.
1: Però io la rispetto, ma posso anche non essere d'accordo. Il fatto della foto è comunque sempre sbagliato.
0: Beh, il fatto della foto diventa anche una scelta di andare contro la legge, perché attenzione, quando si diffondono fotografie di persone che non ti danno l'autorizzazione per la fotografia, potrebbero anche denunciarti. Devono coglierti sul fatto, però dovrebbero denunciarti, anche se la fotografia è di quelle che scompare immediatamente. Abbiamo Lady Gaga con Ducci, Runaway.

0: Anche stasera, per sentire la vostra opinione, sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, vai Gianluca, vai.
1: Ciao Stefano. Allora, ciao. Partiamo dal presupposto che ogni persona si deve sentire libera di fare ciò che vuole, okay, nella vita. Non deve essere la società a impartire le regole per come vivere, okay, per, con peli, senza peli. Ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole nella vita,
0: certo,
1: a maggior ragione se non è solamente una questione estetica ma ha delle motivazioni dietro. Comunque in ufficio noi siamo in 5,
0: sì,
1: ne ho 3 che sono esattamente come la tipa che ha fotografato le gambe della ragazza,
0: okay,
1: fotografando ragazze che per carità possono avere anche dei gusti discutibili ma sono comunque scelte personali, loro fotografano, mettono sul gruppo del lavoro per ridicolizzarle, ed è una cosa che veramente la fa una e sembra che anche le altre si sentano autorizzate a farle, legittimate a fare la stessa cosa. Ma non funziona così, non deve funzionare così, è una questione proprio di rispetto per tutti. Buona serata.
0: Grazie, mi sembra che quello che si sta delineando è che ognuno è libero di fare quello che vuole, poi con la motivazione anche propria, cioè nel senso del patriarcato o non del patriarcato. Però dall'altra parte devo essere anche libero di andare in giro e non avere qualcuno che mi fotografi perché magari, che so, Gianluca ha deciso di farsi uscire i peli dalle orecchie e vuole andare in giro così. Magari è una cosa che non farebbe mai se li tinge, ma ci dovrebbe essere questa libertà. C'è Rosario.

Bruno Mars insieme a Rosé. Siamo partiti da questa ragazza che ha raccontato sui social quello che le è successo in metropolitana. Una ragazza le ha fatto una fotografia alle gambe di nascosto senza permesso, probabilmente per prenderla in giro perché non si depila. Lei la chiama Sara nel video e le dice: ho scelto di non togliermi i peli, è una mia scelta personale, quasi una posizione contro certe regole che valgono solo per le donne. E ha reagito fotografando a sua volta chi l'aveva fotografata, dicendo che la gente dovrebbe iniziare ad accettare il proprio il corpo degli altri così com'è, senza

0: giudicare senza fotografare e di nascosto per ridicolizzare. E allora vi abbiamo chiesto: una donna che sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale o pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessun significato più profondo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, partiamo da un concetto secondo me diverso, che il patriarcato si combatte in altro modo. E noi mamme di figli maschi dovremmo insegnare da quando sono piccoli al rispetto dell'altro sesso in generale e a non crescere figli maschi bamboccioni. Lo trovo comunque, l'avevo visto questo siparietto su Instagram, lo trovo antiestetico per il mio gusto personale, non riuscirei mai ad andare via con le gambe col pelo lungo. Il discorso del ognuno è libero di fare quello che vuole, assolutamente d'accordo. Di certo non fotograferei, assolutamente no, e neanche mi metterei a riderle in faccia, ognuno è libero di fare quello che vuole, però dire che combatti il patriarcato lasciando il pelo lungo mi pare un po' troppo eccessivo.
0: C'è una scusa, lei dice che ha fatto così perché si scaglia anche contro chi diciamo produceva le note lamette all'epoca, che poi è sempre quella la marca, perché così ha ampliato il mercato, non solamente quello maschile ma anche quello femminile, e dice che in questo modo si combatte anche un po' questa tipologia di mercato. C'è Madonna con Danceteria in arrivo.

0: Madonna con Danceteria è arrivata nel nostro pomeriggio. C'è Roberto che scrive: capisco la libertà di scelta, ma trasformare i peli in una battaglia contro il patriarcato mi sembra eccessivo. È una preferenza estetica, come i capelli corti o lunghi. Non tutto deve diventare un manifesto politico, a volte una cosa è solo una cosa. Certo, non va fotografata e non va presa in giro, su quello sono perfettamente d'accordo. Io quasi quasi mi trovo d'accordo con Roberto, ma fra un attimo ci sono altre note vocali, note scritte, continuate a dirci la vostra. Ritorniamo fra poco con tutto in lista.
1: Ancora con questo patriarcato. Apprezziamolo.
2: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot.
3: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: facendo discutere questa scelta di questa ragazza. C'è anche Dario che mi scrive: ovvio che depilata è più sexy, ma cosa c'entra il patriarcato? Ma va, è una scelta estetica. Beh, c'è qualcuno che si impone anche di dire: no, io vado contro quelle che sono state le scelte estetiche fino ad adesso, e quindi ho deciso di fare così. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao, sono Debora.
0: Ciao Debora.
1: Io sono dell'idea che una persona, donna, uomo che sia,
0: sì,
1: è libero di decidere di non depilarsi,
0: sì,
1: perché comunque è una scelta sua, sia per protesta, sia per gusto personale.
0: Ok.
1: Allora, ci sono delle persone che vanno via, parlo di donne, ragazzine soprattutto,
0: sì,
1: che vanno via, che sono abbondanti, con la pancia di fuori, con...
0: Ok.
1: Io non lo condivido personalmente, perché
0: sì,
1: è un po' di buon gusto, però sono libere di farlo, cioè a un certo punto non possiamo fotografare una persona perché ha i peli delle gambe lunghe. E che cavolo!
0: Così come non
1: scusa,
0: si fa.
1: Però quando si tratta che c'è qualcuno che fa qualcosa di sbagliato, che attacca qualcuno e vuole picchiare tutto, allora no. Allora lì stiamo zitti, non si sa mai niente.
0: No. In quel caso. No, in quel caso. No, in quel caso si riprende come se si riprende quando c'è qualcuno che si comporta male, anzi forse l'unico metodo di difesa ormai che ci resta è quello di riprendere, perché così si testimonia il fatto di come si è comportata questa persona, e quindi hai anche le prove poi in un secondo momento per dimostrare che questa persona non si è comportata come dice di aver fatto. Per quanto riguarda il caso della fotografia, quello fa molto discutere più ancora dei peli sulle gambe, perché uno è libero di fare le scelte che vuole, anche di avere qualche chiletto in più e di potersi mettere dei pantaloncini corti. Là uno è libero di farlo, poi la scelta di fotografare è quella della discussione, secondo me, che sta arrivando subito dopo. C'è Robin Schulz con Better Times.

0: Spunto da questo video che sta circolando sui social in questi giorni, questa ragazza che racconta appunto sui social quello che le è successo in metropolitana. Un'altra ragazza le ha fatto una fotografia alle gambe di nascosto senza permesso, probabilmente per prenderla in giro perché non si depila. Lei la chiama Sara nel video e le dice: ho scelto di non tagliarmi i peli, è una mia scelta personale, quasi una posizione contro certe regole che valgono solo per le donne. E ha reagito fotografando a sua volta chi l'aveva fotografata, dicendo che la gente dovrebbe iniziare ad accettare il corpo degli altri com'è, senza giudicare, senza fotografare di nascosto per ridicolizzare. Allora vi abbiamo chiesto una domanda: chi sceglie di non depilarsi sta facendo una scelta di libertà personale, visto che si tira in ballo addirittura il patriarcato, o pensate che dipenda solo da gusti estetici senza nessuno significato più profondo? Diteci la vostra, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, io dico solo che è una cosa proprio da vergogna che una persona deve essere fotografata perché sì, ha le sue scelte, cioè si tiene i peli, contenta lei, contenti tutti. Perché devono bullizzare le persone facendo le foto e dopo magari pubblicarle? Io avrei già fatto una bella denuncia, perché queste cose qua non si fanno. Siamo in un paese democratico e ognuno fa quello che vuole.
0: La denuncia non è stata fatta perché si è resa conto che la fotografia era di quelle che scompaiono, ci sono su WhatsApp, cioè quelle che vengono inviate, te la mando, te la invio, la puoi visualizzare una volta, poi sparisce. Se non resta la prova del fatto che siano state inviate queste fotografie, tu non hai nessuna arma contro cui, diciamo, scagliarti contro queste persone. Noemi, tu cosa fai questa sera? Radio Company. The summer is magic.

0: River ovviamente di Lichilino, non è Pacini che è innamorato, perché sono io che fra 25.000 messaggi e cose da leggere ogni tanto vado sulla riga dopo, quindi sapete già che arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre adesso c'era Lichilì che avete appena sentito appunto con I Follow Rivers. Non è che Pacini sia innamorato e abbia lanciato un'altra canzone, colpa mia. Allora, mentre stavo sentendo i messaggi che arrivano per Tutti in Lista Club Privé, e sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Sicuramente non siamo nessuno per criticare gli altri e non è giusto che lo facciamo. Anche se a volte la critica può essere costruttiva, ma nell'ambito estetico, che è una cosa molto delicata, certo, è meglio non criticare. Però assolutamente la donna, ma anche l'uomo, devono essere curati esteticamente e interiormente.
0: Cioè devono avere un aspetto curato, e quindi il fatto che ci siano le gambe con il pelo lungo per te sarebbe una cosa che non ti va giù. E quindi vedi che allora andiamo contro dei fattori estetici. Forse incomincio quasi a pensare che abbia ragione lei, cioè che andare controcorrente significa mi faccio crescere i peli e poi non mi dovete fotografare, perché io posso andare in giro con i peli lunghi e non mi dovete fotografare. Queste sono le scelte di vita. Adesso sì che c'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Noemi, questa ragazza che racconta sui social quello che le è successo in metropolitana, lei dice: io devo avere tutto il diritto di andare con i peli lunghi, anche perché la mia è una scelta contro il patriarcato. Voi che cosa ne pensate? In lista con noi vogliamo sentire qualcuno, vai.
1: Ciao Radio Company, io sono Gianchi. Secondo me ognuno è libero di fare le proprie scelte, sì. Depilarsi no, agli altri non deve assolutamente interessare. Ciao, siete dei grandi.
0: Grazie, ci fermiamo un istante e torniamo fra poco.

nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini, pezzo del presente, poi Lewis and the News, The Power of Love come brano del passato. Stiamo parlando di questo caso speciale, ma non lo facciamo subito, lo facciamo fra un attimo, controlliamo prima l'ora. Le 19 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Ruggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversaria nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane, ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, norvegese Warens Kjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadgets Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
13: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte.
2: Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

nostra, questa è Gaia che abbiamo imparato ad apprezzare con questo nuovo stile, perché prima era la sesso e samba, adesso invece hai capito, bossa nostra, molto più così. Sì, lo stile è sempre sexy, però meno ammiccante forse del pezzo con Tony F. Siamo pronti per tre pezzi scelti già da noi. Voi dovete decidere quale di questi tre sarà il vincitore, quindi il passo finale lo fate voi con i vostri messaggi al 333-2688-688. Pezzo A della serata di questo 15 di luglio, c'è in arrivo i

Eccoci, Lady Gaga con Alejandro. Quale di questi tre volete sentire? Il pezzo A dei Cube, il pezzo B di Madonna o il pezzo C di Lady Gaga? Lo decidete voi. Intanto noi ci ascoltiamo anche Locco Locco. Gordo in arrivo.

0: pezzo che doveva andare a Michael Jackson per Bad, poi invece scelse Madonna di tenerlo per sé, cambiò completamente il testo, rifece anche parte della musica, da lì successo internazionale scelto da voi come Happy Vibes in questa serata, mentre noi abbiamo la new track, c'è Jubel con Ocean House in arrivo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Ossenhauser, Jubel, quindi ritrovato nella nostra serata, 15 di luglio 2026, lo sapete che tutto in lista, Club Privé non finisce, fra poco siamo di nuovo insieme con gli effetti di stasera.
1: Su Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

L'abbiamo sentita anche stasera, ci piace molto. Siamo pronti invece con l'effetto, e quindi anche stasera avete l'occasione e l'opportunità di giocare con noi. Lo facciamo tramite i social in partenza, poi il gioco del social diventa l'effetto che viene portato in radio. Ogni sera c'è una risposta diversa, per esempio come potrebbe andare il prossimo mese. Qual è la vostra personalità legata a un personaggio importante? Conoscere degli aspetti semplicemente dal tatuaggio che vi siete fatti? Insomma, modo per giocare, per stare insieme. E come al solito, la scelta poi degli amici che sono fortunati, quelli che hanno l'opportunità di essere scelti, è random. Cioè, nel senso che bisogna avere proprio fortuna. Per partecipare oggi dobbiamo conoscere un'altra cosa di voi. Ed è forse uno dei sistemi più azzeccati per conoscere la vostra personalità. Ci mandate il vostro nome e le quattro emoji che utilizzate più spesso. Quindi, che so, la faccina che ride, il sole, il pollice verso l'alto. Le prime quattro emoji, quelle più utilizzate, ce le spedite al 333-2688-688 con ovviamente accanto al vostro nome, perché sennò quando andiamo a leggervi non sapete che siete voi. Quindi combinazione delle quattro emoji più utilizzate più il vostro nome per partecipare al gioco di stasera. E noi vi diciamo qual è il vostro carattere, come siete come persone, qual è la vostra personalità. Molte volte ci azzecca questa ricerca delle quattro emoji, ve lo dico, perché da quello che utilizziamo più spesso poi effettivamente ci becca in un poco. 333-2688-688, incominciate a mandare i vostri messaggi, noi abbiamo Fulminacci, maledetto me. Radio Company. The summer is magic.

al nostro oracolo e vediamo che cosa viene fuori oggi sul vostro carattere. Partiamo con quello di Giorgia, che è stata la più fortunata, la prima di oggi. Giorgia, come quattro emoji, ha la prima la faccina che ride con le lacrime agli occhi, quella dritta; la seconda la faccia con il bacio a forma di cuore; la terza con la faccia delusa, quindi arcata verso il basso, avete presente quella della delusione; e la terza e la quarta faccina è quella invece con gli occhi stretti stretti stretti come due lineette, anche la bocca è una linea dritta. Giorgia ci dà questa risposta, vediamo se ti ci ritrovi. Sei una persona che alterna leggerezza e profondità con grande naturalezza. Ti piace scherzare e fare ridere chi ti sta attorno, ma non nascondi quando qualcuno ti delude o ti fa riflettere. È ancora affettuoso e sincero, però non sei il tipo che sorride per forza quando qualcuno non va. In compagnia sei quella autentica, capace di passare dalla battuta alla verità senza perdere credibilità. Carattere vero e senza maschere, una persona che sa essere dolce ma anche estremamente sincera. C'è Marina, le sue quattro emoji sono: la prima la faccina con la bocca che manda il bacio a cuore, la seconda sono i due cuoricini, uno più grande e uno più piccolo, come terza emoji c'è la bocca che lascia, cioè la bocca a stampo, quella del bacio a stampo, e come quarta la faccia che ride con le lacrime agli occhi, però messa in diagonale, attenzione, che vuol dire proprio ridere a crepapelle. Marina sei una persona che vive di affetto, complicità e piccoli gesti che fanno la differenza. Hai un carattere caloroso e ami far sentire bene chi ti sta vicino. Ti piace scherzare, ridere e alleggerire le situazioni, ma senza perdere quella tua eleganza naturale nei rapporti. Sei una che lascia il segno più con le attenzioni che con le parole. Sei una personalità dolce, coinvolgente, una di quelle persone che riescono a farsi volere bene con estrema facilità. Si continua con la musica e fra un attimo scopriamo altre personalità grazie alle vostre quattro emoji più utilizzate. Adesso 30 Seconds to Mars, Dangerous Night.

arrivato anche 30 Seconds to Mars, che abbiamo sentito mentre noi andiamo a scoprire Angela fra le persone che hanno mandato i messaggi. Angela, come prima emoji ha la faccina che ride con le lacrime agli occhi, quella messa dritta, la scimmietta con le mani sugli occhi, la terza emoji è la faccina con che manda il bacio a cuore, la quarta è quella con la faccia al posto degli occhi, la faccia diciamo a due cuoricini, quella che al posto degli occhi ha i due cuoricini. Angela, sei una che ama divertirsi ma che conserva sempre un lato tenero e un po' timido, ti piace stare in mezzo alle persone, ridere e creare complicità, però quando si parla di sentimenti veri diventi molto più sensibile di quanto lasci vedere, hai un carattere spontaneo e affettuoso con quella capacità di entusiasmarti ancora per le cose belle, dolcezza e allegria nella stessa persona, una combinazione che conquista facilmente chi ti sta accanto, ti ci ritrovi Angela. C'è anche Raffaella, quattro sue emoji sono la prima il cuore rosso, la seconda la faccia con il bacio, quella a forma di cuore, la terza emoji è quella della faccina emozionata con le, diciamo con le gote rosse, la quarta emoji è il pollice verso l'alto, quello positivo. Raffaella, sei una persona che mette passione e sentimento in tutto quello che fa, hai un modo spontaneo di dimostrare affetto, una grande capacità di fare sentire gli altri apprezzati, ti emozioni ancora per le piccole cose ma allo stesso tempo è una parte concreta che ti aiuta a non perdere mai il contatto con la realtà, quando prendi una posizione la fai con convinzione e serenità, cuore grande, atteggiamento positivo, una di quelle persone che riescono a trasmettere fiducia e buon umore quasi in maniera naturale. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore.

0: mentre noi siamo pronti con altre scoperte sulla vostra personalità, Selena come quattro emoji, la prima il cuore di colore rosa, però con le stelline quelle che brillano, è presente quello che luccica, la seconda emoji è la faccia che ride a carpapella in diagonale con le lacrime agli occhi, la terza emoji la scimmietta con gli occhi coperti, la quarta invece quella che utilizza di più sono gli occhi enormi e la bocca in basso come una lineetta, quasi a dire boh, a restare stupita, capito? Selena, sei una persona che alterna meraviglia e ironia con naturalezza incredibile, ti piace sognare, immaginare, vedere il lato speciale delle cose, ma allo stesso tempo hai un umorismo che ti salva da qualsiasi situazione, sei curioso, osservatrice, spesso fai finta di non voler sapere, salvo poi voler sapere tutto, in compagnia sei quella che passa dallo stupore alla risata nel giro di pochi secondi, personalità brillante e imprevedibile, una di quelle che rende ogni conversazione più divertente e interessante. Scopriamo anche Davide, visto che è l'unico maschio che abbiamo trovato oggi nella nostra ricerca random. Davide ha come prima emoji il cuore che manda un bacio, come seconda emoji la faccina in diagonale con le lacrime agli occhi, la terza emoji è l'urlo di Munch, la quarta invece sono i due calici che fanno cin cin. Ecco, Davide, sei uno che vive le emozioni senza mezze misure, affettuoso e ironico, con una bella capacità di ridere anche delle situazioni più assurde, ogni tanto il caos ti travolge ma hai della grande qualità di sdrammatizzare e trasformare anche un momento complicato in una storia da raccontare, ami stare in compagnia e i momenti condivisi per te valgono tantissimo, carattere intenso e genuino, uno di quelli che magari crea un po' di movimento ma rende sicuramente tutto più divertente, visto che poi i due calici sono i boccali di birra che fanno cin cin. Noi siamo arrivati alla fine dell'effetto, torniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Lista Club Privé. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento. Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
2: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
3: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
2: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Canope, brano del presente passato, W, Please Don't Go. Per chiudere l'appuntamento di oggi di Tutti in Lista Club Privé, appuntamento rinnovato come sempre domani a partire dalle 18 fino alle 20. Un abbraccio a tutti, restate su Radio Company, arrivano le cose da pezzi con Igor Pezzi e vi lascio anche Gianluca Pacini. Ciao!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: DJ Goya, Michiko insieme a Jason Derulo. Apre così, aprono così le cose da pezzi. Vai di sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: È sempre un piacere ritrovarsi, è sempre un piacere. Noi siamo qua dalle ore 8, 8 e qualche minuto, e poi si parte fino alle ore 10 della sera. Salutiamo Stefano Conte che ci ha preceduto, e ciao soprattutto Gianluca Pacini.
2: Ciao, buonasera. Ciao a tutti.
0: Buonasera. Bene, con tanti temporali che stanno imperversando, stanno arrivando, mi stanno arrivando notizie da ogni dove che a una certa ora arriva qualcosa, anche in provincia di Pordenone, anche in provincia di Udine, anche a Padova, mamma mia, se volete dirmi com'è il tempo a casa vostra, facciamo un po' il bernacca per i più attempati, o il giugliacci per i più attuali, o trebimeteo per i più pratici, facciamo le previsioni del tempo, ma anche no però, scusate, non volevo partire così stasera, ma è partita proprio, ma come possiamo partire senza ascoltare il consiglio della sera? Come facciamo? C'è gente che si collega a quest'ora per ascoltare lo sciamano. Ma ti rendi conto, Pacini? Questo qui è diventato più famoso di noi. Ma com'è sta? Guarda che c'è gente che si mette lì e dice, adesso sentiamo che cosa c'è da dirci stasera per queste menti riflessive che dobbiamo pensare. Perché io poi lo so che alla fine voi ci pensate su quello che dice lo sciamano. E allora stasera, signori, c'è un grande filosofo che ha qualcosa da dirci. Sciamano!
3: Essere se stessi non significa aderire ad una presunta autenticità, ma accettare le contraddizioni interne che ci abitano. Umberto Galimberti.

0: Mike Towers, Lala su Radio Company. Sapete che in Austria hanno pensato un progetto meraviglioso, bellissimo, si chiama Lobby Hobby. Anzi, Hobby Lobby. Praticamente che cos'è? Va a ricreare. Vi ricordate il ricreatorio, il campetto? E vi ricordate la stanza della musica, quei luoghi di incontro che magari molti avevano, molti no, molti sì, molti no, dipende un po' da dove si abitava. O attualmente dove si abita, e sono dei luoghi di incontro bellissimi. Io ricordo da piccolo nelle mie zone, siamo nella Bassa Friulana in questo caso, e c'era un progetto, si chiamava Progetto Giovani, dove praticamente questo progetto giovane organizzava dei pomeriggi in vari paesi, in varie località, dove i ragazzi del paese si ritrovavano e quindi gli organizzavano i tornei di, che ne so, di burraco, di basket, di calcio, di carte, disegnavi, suonavi, giocavi, ascoltavi musica, facevi tantissime attività. E questo è un progetto che è nato a Vienna, in questo caso nel quartiere Favoriten, non so se si pronunci così. Qua nasce per un problema, un altro tipo di problema, è una delle zone più multiculturali e complesse della capitale austriaca, e quindi diciamo il fatto di offrire gratuitamente corsi di, come dicevo prima, sport, teatro, arte, lingua, eccetera eccetera eccetera, fa sì che tutti quanti si sentano sullo stesso piano, perché poi i problemi nascono, le disuguaglianze nascono fuori dalla scuola, perché bene o male a scuola siamo tutti là, tutti uguali, no? Fuori invece ci sono questi problemi, e questo è un problema reale, non solo di Vienna ormai, ma di tanti. Però non voglio fare filosofia, nemmeno politica stasera, ma ci va lungi da me proprio. Però è un bel progetto, e mi ricordo quando ero piccolo anch'io che vedevo queste cose, ero uno degli animatori. Ecco perché ero qui in foto, ero uno degli animatori. Allora, ci fermiamo un attimo, tra poco torneremo, perché signori, qual è il posto più sicuro di un aereo, punto di domanda? Secondo voi qual è? Vi do il posto numero 11, il posto numero 60, quindi siamo in fondo più o meno, o il posto numero 3, che siamo all'inizio dell'aereo? Provate a sparare, 3332688688, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Vingozilla su Company. Buona serata, sono le cose da pezzi. Stavamo parlando del posto più sicuro dell'aereo. Sapete qual è il posto più sicuro dell'aereo? Secondo voi quale potrebbe essere? Quello che sta di fronte? Quello che sta, voglio dire, nei primi sedili? No, perché se si schianta sono i primi a schiacciarsi. Quello che sta in mezzo? Forse non si sa, le probabilità ci stanno, ma quali? I sedili che stanno verso i finestrini o verso quelli che stanno verso il corridoio? Buh, quelli dietro? Ma non si sa. Insomma, è arrivata questa fantastica, diciamo, o meglio, non quesito. Però sembra che la fila numero 11 sia davvero la più sicura. Perché? Cosa è successo? Intanto è successo che l'unico superstite del disastro della Air India era seduto nella fila numero 11. Ricordate quell'aereo che partì a un certo punto, poi niente, è finito sulle case? Un superstite solo, malconcio, però era seduto al posto numero 11. La settimana scorsa Ryanair, non una Air, non so che cosa, Ryanair, succede questa cosa. Parte dalla Grecia, dalla Grecia, sì, diretto, non mi ricordo dove. Fatto sta che scoppiano delle cose, un motore, non lo so, delle lame, scoppiano, dei detriti colpiscono il finestrino, si spacca, si sfonda il finestrino. Il passeggero seduto lì viene risucchiato per un pezzo di corpo, quindi era fuori con il collo e la testa, e viene salvato per fortuna sia dalle cinture di sicurezza ma soprattutto dalla moglie e dagli altri degli altri passeggeri che l'hanno tenuto per le gambe, ed era seduto sul posto numero 11. Gli esperti dicono: ragazzi, è un caso, non c'è un po', cioè là, quando cade, non è che ci sia un posto più sicuro, c'è una percentualità di sopravvivenza per quelli che si siedono al centro dell'aereo, soprattutto nei voli intercontinentali. Poi non so perché quelli intercontinentali a lunga tratta sì, quelli corti no. E se state al centro, più che piuttosto seduti verso il corridoio, ecco, secondo, però non è proprio questo

capito? Quindi quando voi, quando noi partiamo con l'aereo, come dice Jovanotti in una canzone, c'è la paura di volare e quella di cadere, e tutti abbiamo quest'ansia, diciamocelo. Quando ci sediamo, leciamo le cinture, l'aereo parte, tutti diciamo la stessa cosa: speriamo di arrivare. Siamo sinceri con noi stessi, ecco. Ma c'è un posto che preferite? Al di là della sicurezza, adesso, c'è un posto che preferite in maniera particolare su un aereo, se volete condividerlo qui con gli altri a 333 2688 688 su Company. Arriva Justin Bieber.

0: Diego, Drop Dead su Radio Company. Tra l'altro le fan di Olivia Rodrigo niente, tengono i pannolini. Lo sapevate? Sì, per mantenere il primo posto e la prima fila ci sono i pannolini e fanno tutto lì, intanto si guardano. Ma che schifo, scusa, cioè, quando tu te la fai addosso, sei ancora lì che vedi, a cosa? Cioè, quando tu sei lì che vedi e ti scappa anche quella grossa e stai ancora lì che ce l'hai, ma che schifo, mamma mia, schifo, non la roba proprio mai. Salutiamo Davide da Udine che ci risponde. Il gate, sì, il gate. Qual è il posto più sicuro secondo voi in un aereo? Il gate. Quindi tu secondo me, Davide, non sei uno che prende facilmente l'aereo. Vabbè. Allora ci fermiamo un attimo e, a proposito di grandi concerti, Olivia Rodrigo, pannolini eccetera, c'è qualcuno ancora più pazzo perché si porta a casa dei cartelli dai grandi concerti. Tra poco ne parleremo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action ti aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Sono ready con Sombra su Radio Company. Ancora una buona serata con Igor Pezzi, Gianluca Pacini. Allora, i grandi concerti stanno un po' dividendo tutti, nel senso che comunque alcuni artisti hanno anche un po' protestato perché c'è il, diciamo, la gara ai record, a battere il record dei record, il record dei record, il record dei record. Ma la musica? Punto di domanda. Vai a un concerto? Sì. Paghi il biglietto? Che sì. Ti mettono laggiù nel posto, laggiù in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, e poi? E poi magari a volte non vedi tutto, come è successo a Tor Vergata per ultimo, per esempio, ma succede anche altri concerti. Ricordo il Modena Park 2017, che stava in ultima fila, cioè forse vedeva Vasco dai post che gli altri mettevano in prima fila sui social, probabilmente. Ma comunque, al di là di questo, i grandi concerti vuol dire grande organizzazione, quindi cartelli, indicazione, strisce, insomma, un distransenne, insomma, un disastro. Cosa è successo al concerto di ultimo? Che c'è qualcuno che si è portato a casa un cartello. Avete presente quei cartelli che indicano la zona? Palco, Prato Gold, laterali, eccetera, eccetera, quelle lì, insomma, per dare un po' di, diciamo, di indicazioni, specialmente quando hai tante migliaia di persone, hai bisogno di indicazioni. C'è qualcuno che si è portato a casa e se l'è venduto a 200 euro. Ti immaginate? Gli facciamo un applauso a questo signore, perché, cioè, veramente, cioè, merita assolutamente. Perché metti caso che lui abbia pagato il biglietto 150 euro, non so quanto costasse, in quale zona, eccetera. Ma ha rivenduto il cartello a 200, vuol dire che ci ha fatto l'affare sopra. Sapete che ci sono i mitomani che vanno alla ricerca, ci sono anche le aste, ma anche sono proprio quelli che vanno alla ricerca del vestito del grande artista. So che è andato all'asta uno dei guanti di Michael Jackson, è andato a ruba una canottiera di Freddie Mercury. Io sarei uno di quelli che andrebbe a pagarla, sinceramente. Ma comunque le persone portano a casa anche i cartelli dai concerti. Perché? Perché fa parte del concerto che è entrato nella storia della musica italiana. E allora, se tu hai un pezzettino di, ti sei portato a casa un po' di storia, come fecero i tifosi del Napoli al Blue Energy Stadium ad Udine quando vinsero il campionato. Entrarono in campo e presero delle zolle d'erba per portarle a Napoli. Favolosi, meravigliosi, veramente. Vabbè, ma il mondo è bello anche così, anche per queste cose. Intanto arriva DJ Snake, Taki Taki.

0: Flamenco Paranoia e Samurai J su Company. Tra pochissimo parleremo degli scambi. Quali scambi? Dovete attendere un attimo, perché dobbiamo maliziosetto. Dobbiamo fermarci un attimo, ritorneremo con un grande successo dal passato, Cosmic Gate di Jamiroquai dal 1996, e poi vedremo di cosa parlare, cioè, o meglio, vedremo di che scambi, di che scambi.
1: Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
2: Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company. Ma voi fareste lo scambio della vostra casa? Lo home exchange lo fareste? Tra poco parleremo dello scambio, lo scambio di casa.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:04 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Lasciami ripilare, Gigelle, su Radio Compagnie. Ma voi fareste lo scambio della vostra casa? Lo fareste davvero? Scambiereste la vostra casa con altre persone? Cioè fareste, permettereste a altre persone di entrare nella vostra casa, usare il vostro bagno, il vostro letto, dormirci sopra? La vostra cucina, usare i vostri pensi, le vostre pentole, il divano, il telecomando, la televisione? Lo fareste veramente? Perché questa cosa si chiama home exchange ed è un boom soprattutto negli Abruzzi di quest'estate. E così. La gente ha capito, sta capendo o si sta riorganizzando come risparmiare e soprattutto praticare anche il cosiddetto under tourism, cioè il turismo lontano dalle mete affollate per immergersi davvero nella vita reale del posto dove insomma abbiamo scelto di andare. E ci sono delle case, o meglio dei cittadini, che sono disponibili, disposti a fare questo scambio. Quindi immaginatevi voi che date la vostra casa a, non dico perfetti sconosciuti, perché ci sarà modo sicuramente di verificare, conoscersi prima e quant'altro, ma loro utilizzeranno la vostra casa. Questo sta andando di moda, è un boom di quest'estate. Lo fareste? Io non riuscirei, ospiterei il mondo intero su da questo punto di vista, sì, ma il fatto di dire bon vai, fai quello che vuoi, poi non lo so, ci devo ancora pensare, non sono pronto per questa cosa. Sentiamo il mio partner radiofonico, che cosa ne pensa. Saresti disposto, Gianluca Pacini? Saresti disposto, Gianluca Pacini?
1: Non credo proprio.
0: Sei scappato per la paura?
2: No.
0: Non vorresti che altre persone coccolassero i vostri gatti?
1: Non sarebbe mai abbastanza.
0: Ok. Allora, cosa ne pensate? Scambiereste mai la vostra casa con quella di uno sconosciuto per andare in vacanza? Perché sì e perché no, vogliamo
2: sapere.
0: Neanche
2: la dépendance.
0: Niente, proprio tu nulla. Ma se un'altra persona, tu decidi di andare in Danimarca, facciamo un paese a caso, e quella persona in Danimarca dice sì, caro Gianluca Pacini, io ti lascio la mia casa, tu andresti a abitarci lì invece? Perché c'è qualcuno che direi,
2: beh, se me lo chiede lui è un altro par de maniche, lui o lei, ma io
0: no, ma anche se tu chiedi trovi questa disponibilità, perché magari molti dicono no, la mia non ce la faccio, però se qualcuno mi dà ospitalità utilizzo la casa di un altro,
2: viceversa,
0: c'è anche questo aspetto.
2: Viceversa sì.
0: E voi invece ditemi cosa ne pensate, riformulo un po' la domanda. Punto primo: sareste disposti a scambiare la vostra casa con quello di uno sconosciuto? Così lui la usa come la state usando voi? E voi siete disposti ad accettare il fatto di entrare in un'altra casa e utilizzare tutto? E per voi è tutto sconosciuto perché è la casa di un altro. Questo scambio si chiama home exchange. Ditemi cosa ne pensate. Al 333-2688-688 arrivano i Purple Disco Machine.

0: Le 9:12, Purple Disco Machine in the Dark su Radio Company, le cose da pezzi. Beh, insomma, un argomento che un po' scotta, questo dello scambio della casa, la home exchange. Non pensavo così tanta partecipazione, nonostante ci sia il 15 luglio, 30 gradi, 35 fuori, una semifinale mondiale, mamma mia, l'Inghilterra contro l'Argentina, insomma, succede un po' di tutto qua. E allora, c'è chi ci scrive e chi ci manda degli audio. Prima leggo. Buonasera, voglio vedere la foto prima. La mia è pulita e ordinata. Sono sicura che invece troveremo sporco, disordine e disordine. No, assolutamente, dice questo messaggio nello scambio di case. Poi ancora, vai.
1: Ciao, cose da pezzi. Mia mamma Ciao. Non vuole neanche la signora delle pulizie. Pensa si scambia la casa. Ciao.
0: Allora, la mamma non vuole nemmeno la donna delle pulizie. Figurarsi se scambiamo la casa. Questo è un mood che sta prendendo piede, un boom di quest'estate, per risparmiare dei soldi, trovare qualcuno che scambia la casa per passare la vacanza. E ovvio che se voi siete disponibili a farlo con qualcuno che ovviamente non conoscete, ecco. Ciao ragazzi, Samuele da Padova. Usare io la casa di un altro? Sì, lo faccio già andando in appartamento quando vado in ferie. Ma che un altro usi la mia casa quando... Questo no. No, i miei usi, ho i miei usi, i miei costumi, i miei spazi, le mie cose. Le cose sono tutte mie. Quindi Samuele ha le idee ben chiare. Beh, abbiamo capito come la pensate su questa cosa. Negli Abruzzi sta avendo piede, sta prendendo piede sta cosa. Sembra nel resto... Nel nord-est non prenderà mai piede. Ok, ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Heart, Panic at the Disco su Radio Company. Buonasera ancora. Vediamo un po'. Quante lingue sapete? Perché più lingue sapete, più il vostro cervello è giovane. Non vuol dire che uno a 70 ha un cervello giovane, nel senso che ne ha uno di 30. No, è più allenato. Ok, è più allenato, è una cosa molto molto interessante. Ho fatto uno studio ovviamente su questo aspetto e significa che quando uno conosce 3, 4, addirittura 5 lingue, significa che ha un cervello più giovane, nel senso più allenato. Significa che le connessioni tra i neuroni, cioè i collegamenti che permettono al cervello di elaborare informazioni, ricordare, concentrarsi e ragionare, risultano più efficienti rispetto a quell'età che magari sono un pochettino un po' più rilassati, chiamiamoci, diciamo così. È stato fatto un po' di, diciamo,

anche per imparare una nuova lingua da adulti rappresenta un ottimo allenamento per il cervello. Quindi mi raccomando, parlare più lingue significa fare continuamente ginnastica mentale. Quindi fate voi, fate Vobis, studiamo le lingue, che poi ci fa bene, cioè, perché molti dicono, ah sì, ma mi serve per il lavoro, quindi ho dovuto farlo, ma anche per viaggiare è comodo sapere l'inglese, magari il portoghese non si sa mai, ma sì, sicuramente anche per queste cose, a parte per una cultura personale, però provate a pensarci, il Papa che ne conosce almeno, se non mi sbaglio, Gianluca, un Papa quante lingue conosce? Come minimo 7, come ma minimo 7 lingue, anche di più, pensate al cervello del Papa. Cioè, ha 20 anni il Papa, signori, è un ventenne Papa Leone. Arriva Olivia Jean con So Easy.

0: Emma, Fabri Fibra, antidroga su Company. A proposito delle lingue che si parlava prima, più lingue ne studiamo e più il nostro cervello è efficiente, più è giovane. Corinne da Trieste dice, ho studiato inglese, francese, spagnolo, ma il mio amoroso è turco e quindi adesso pur parlo circa anche il turco e sto studiando l'esperanto per conto mio, che è una lingua tra l'altro antica, del 1800 circa, e viene usata anche per lingua ausiliare internazionale. Ma tu, sai, anche se, tu sei come il Papa, Corinne, la stessa cosa. È arrivato un messaggino per me e per te di prima.
1: Ciao, Igor,
0: che si parlava
1: te, Pacini,
0: sì,
1: la casa, sì, Gorizia, sì, è sempre pronta.
0: Allora, grazie mille, amico, però per me va bene. Pacini può star fuori, secondo me, non c'è problema, lui si adatta.
2: Ok.
0: Cioè assieme. Okay. No, facciamo un po' a testa, non assieme, questo volevo dirti.
2: Ah, io mi occupo della sicurezza.
0: Dei codi, che sicurezza di che?
2: The bodyguard.
0: Si parlava dello scambio di case. Tu il mio bodyguard? Ci devo pensare, a tra poco, ci devo pensare.
3: Da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
5: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
4: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
5: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198, Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Bash con Alessandro Amoroso, karaoke, le 9.42 su Radio Company. Fate attenzione alle truffe, ma alle truffe delle vacanze, perché l'intelligenza artificiale rende gli annunci sempre più credibili. Ed eccoci qua, siamo arrivati al dunque: l'uso dell'intelligenza artificiale in modo improprio e in modo astuto e per me da, lasciatemelo dire, da delinquenti. Sì, bisogna dirglielo. Perché? Perché truffano, bisogna stare attenti. Poi l'allarme arriva da Codacons, quindi mette in guardia veramente tantissimi italiani. È un fenomeno in forte crescita. Secondo Codacons, nel 2022 i tentativi di truffa nel settore dei viaggi realizzati appunto dall'intelligenza artificiale sono addirittura aumentati del 3000%. E a livello mondiale questa frode vale 22 miliardi di euro, una manovra di un governo, ma vi rendete conto? Bisogna stare attenti perché ovviamente siamo pronti lì, c'è poco da fare. Però come si fa a riconoscere la truffa? Quelli un po' più svegli ce la fanno, quelli un po' non meno, ma più distratti no. Primo campanello d'allarme è il prezzo. Se una casa vi costa il 50% o il 30% in meno rispetto alle altre, nella stessa zona fate bene a fermarvi e a chiedervi il perché, ok? Va bene che esistono le grandi occasioni, però fate attenzione. Secondo elemento è la fretta. La fretta. Se il proprietario o finto proprietario vi dice che ci sono altre persone pronte a prenotare, vi chiede un bonifico immediato per bloccare l'alloggio, non lasciatevi intimidire, non lasciatevi mettervi sotto pressione perché vi frega. Terzo consiglio: non uscite mai dalla piattaforma dove avete trovato l'annuncio. Booking, Airbnb e gli altri portali dispongono di sistemi di protezione per i pagamenti e per le prenotazioni. Fate attenzione, mi raccomando. Inoltre, Google, la leggo così, suggerisce anche di verificare sempre l'indirizzo dell'immobile con i servizi Google Maps. Quindi, attenzione, è anche molto semplice verificare se è un fake, se è vero oppure no, ok? Noi lo sapevamo che una parte dell'intelligenza artificiale veniva usata in questo modo e verrà usata sicuramente in questo modo. Quindi su con le orecchie bisogna sempre stare molto molto molto molto attenti. Material Lover arriva Sienna Spyro.

0: Offenbach, che ha messo le mani sui Star Sailor, questo è Four to the Floor nella loro versione, quindi degli Offenbach. Ci fermiamo un attimo, tra pochi saluti.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Nuova data, nuovo evento. Giovedì 16 luglio, la calda estate Radio Company prosegue. Radio Company in Action vi aspetta a Casalduni Benevento con i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. On stage, Frankie MDJ, Voice, Luca Bravi e Antonio Calabrese. Ti aspettiamo giovedì 16 luglio in Piazza Municipio dalle ore 22 a Casalduni Benevento. Ingresso libero.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari in chiusura anche oggi. Delle cose da pezzi che ritornano domani puntuali, come sempre, alle ore 8 della sera. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a Gianluca Pacini, grazie ancora. Mi raccomando, domani. Ah, ma stasera tutto vero, non tutti questi effetti stasera. Erano no, a vedere la semifinale di.
1: Bravo.
0: A domani, quindi, attenzione, dopo di noi ci sarà Fluido versione radio, quindi con Stefano Conte, un grande viaggio musicale. Buonanotte, ciao, un bacio.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
3: Le 10:15.
5: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: 2 minuti alle 10
6: Radio
0: della
6: Company
0: sera.
6: Company Time.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi il 16 luglio a Casalduni Benevento, il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale, è sete di saldi e passa solo a Buonvento.
4: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutti i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
4: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.

Soul di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Hai presente quella voglia improvvisa di cambiare look? In estate è normale. È sete di saldi e passa solo a Buonvento.
1: Dal 4 luglio al centro commerciale Buonvento ti aspettano i saldi. Vieni a rinfrescare il guardaroba.
2: I migliori sconti della stagione e tante offerte imperdibili ti aspettano in galleria. Scopri tutto i negozi su centrocommercialebuonvento.com.
1: Dal 4 luglio, saldi al centro commerciale Buonvento, via San Vito 198 Benevento. Lo shopping che pensa positivo.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A

0: 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

su Radio Company suona Gin Tonico Elettronico.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80 maniaci d'Italia non si fermano. In console Harry Morri DJ, per farvi ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80.